0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Number one.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
2: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
3: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
4: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 4 e un minuto. Lasciate il mondo dietro di voi
1: e fatevi trasportare dalla musica.
0: Scoprite insieme a noi nuovi ritmi e melodie.
1: Questo è Number One Nights.
0: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi.
5: Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: La musica che cerchi è qui.

Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.

0: mattino.
1: Ed eccoci qui, pronti a iniziare una nuova giornata insieme a voi. Siete su Gli Scombriccolati, il vostro programma del mattino preferito. Mettetevi comodi e lasciatevi trasportare dal nostro entusiasmo contagioso. Come

0: controlli più.
1: Attenzione, è arrivato il momento di riscoprire le perle degli sgombricolati. Allora preparatevi ad ascoltare i messaggi più divertenti.
2: Raga, e basta con sti versi, dai, che mi state facendo venire lo squacquerone pure a me.
3: Ciao slombricati della mattina. Mamma mia, voi fate uscire i lombrichi dalla terra. Escono con la testolina e ascoltano Radio Number One. Ciao da Luca.
4: Gli sgombriccolati del mattino.

0: Gli scombriccoli sono i veri protagonisti della nostra trasmissione e oggi celebriamo il vostro talento. Preparatevi a riascoltare le storie più divertenti che ci avete inviato.
1: Ma era ora che arrivaste, eh? Qui c'è gente che vi aspetta da un'ora. Dai, forza.
2: Ciao, sono la Elena. No, volevo sapere per gli scombricolati, ma che posto avremo noi nel mondo? Andremo nell'umido, nella differenziata, per essere collocati nel mondo? Nell'attesa ci possiamo mettere nel recinto dei pony. Facciamo così, attendiamo lì il nostro posto nel mondo. Ciao scombricolati!
3: La combricola!
4: La combricola!
3: La combriccola
5: di Radio Number One!
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: riproponendo. Riascoltate con noi i vostri messaggi.
1: Praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Praticamente ovvio che esistono altre forme di vita. Starebbero bene i Blu Vertigo stamattina. Ciao.

0: L'orologio segna un'ora indecente? Perfetto, è il momento degli scombriccolati del mattino, dove l'unica sveglia tollerata è la risata.
1: Ciao ragazzi, io quando ho fatto Netflix ai miei, tenete conto che mio padre ha 74 anni e mia mamma ne ha 68, gli ho dato di guardare La Casa di Carta e non avevano capito bene che sono delle serie TV, sono varie puntate. La prima volta che ho cominciato a guardare La Casa di Carta sono andato a dormire alle 3 di mattina. Al giorno dopo io avevo guardato due puntate, ora ne avevo guardate 25. Mi fa mio padre il giorno dopo. Ieri sera a un certo punto ho spento la televisione perché ho detto questo film qua non finisce più. Lui era convinto che fosse un film.
2: Quelli che odio di più non lo so, ma è così. Odio i lunedì. I lunedì. Buongiorno scombriccolati. Buongiorno miei cari radiofonologi. Porca miseria, lunedì. Ciao Max.
3: Gli scombriccolati del mattino.

favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi,

0: vostri messaggi ci fanno sorridere e ci fanno sentire più vicini a voi. Oggi abbiamo selezionato i più divertenti per creare un momento di gioia per iniziare meglio la giornata.
1: È spiegabile il fatto che, pur essendo voi così storditi, vi ascolti tutte le mattine. Ciao, buona giornata da Flora. Ciao ciao.
2: Buongiorno signore e signori, benvenuti nel programma demenziale di Radio Number One, presentato mio Dio, non mi ricordo più il nome di chi lo presenta. Applausi, applausi. Ciao.
3: I vostri messaggi raccontano tutto e niente, e a volte, sappiatelo, il niente è più del tutto. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
9: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
10: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli spacca notizie.
9: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
10: Io ho già chiamato Albano.
11: Pazzesca.
9: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli spacca notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
11: Da brivido.
12: Gli spacca notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13, solo su Radio Number One.
13: Tutta la musica che cerchi,

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Buongiorno scombricolati, ho riconosciuto il verso, è l'anatra scorreggiante. Ciao a tutti, Omar D'Averso.
2: Se anche tu quando vai a trovare tua mamma lei ti dice:
3: Madonna figlio mio, come sei sciupato, come sei dimagrito, ma quella lì ti fa mangiare?
2: Non ti preoccupare, viene in soccorso per te il nostro sponsor Mangia Qualcosa, che ti regalerà per una settimana il suo kit giornaliero composto da 8 kg di affettato misto con due forme di pecorino, 6 teglie di lasagne, 3 costate con contorno di verdura e una teglia di tiramisù. Provalo gratuitamente per una settimana e tornerai in forma come quando abitavi da tua mamma.
4: Sì, buongiorno, autonoleggio la combricola? Sì, buongiorno, vorrei noleggiare una macchina del tempo, devo tornare indietro nel passato, cambiare due cose e poi ritorno al presente, ve la riconsegno. Allora ci vediamo stasera, grazie mille, buona giornata Max.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: Ora le idee sono poche, ma le parole pure. Benvenuti agli scombricolati del mattino, dove i vostri messaggi più divertenti sono la sveglia migliore.
1: Uè, ciao scombricolati! Certo che di matti ce n'è in giro, Mamma mia, che matti! Vabbè, ma è bello così. Io sto facendo la notte. Che palle! L'unica cosa bella è la vostra musica, ragazzi. Continuate così che siete fortissimi. Mamma mia, che sonno, che sonno. Ciao Luca, da dove? Ah, da Cuveglio. Ciao ragazzi.
2: Buongiorno scombricolati, scombricolati, scrambicolati.
3: Butta in aria le mani e poi falle girare. Se ascolti la combricola, non puoi certo sbagliare. Ciao ragazzi!
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombricolati del mattino.

0: Riascoltiamo insieme i messaggi degli scombriccolati, una carrellata di saggezza e ilarità che vi farà sorridere ancora una volta.
1: Adesso che hai capito, certamente puoi ascoltare sempre gli amici tuoi. Prima accendi la radio, oh oh oh oh, e comincia a cantare. Oh oh oh oh, se fai anche una bella risata. Oh oh oh oh, la radio non è sbagliata, perché number one, Andrea da Pavia, ciao!
2: Buongiorno Combriccola, qual è la città che contiene più castagne? È Riccione, ciao Federico!
3: Cambia frequenza, la Combriccola crea dipendenza. Cambia frequenza, la Combriccola crea dipendenza.
4: Gli scombriccolati del

0: Diciamola tutta, i vostri messaggi hanno reso oggi la nostra giornata più luminosa. Adesso però è il vostro momento, quello di brillare ancora di più riascoltando le vostre divertenti scombriccolate.
1: Ciao Radio Number One, sapete cosa fa un prete e una suora a letto insieme? Famiglia cristiana.
2: Non so se si può dire, però voi siete meravigliosamente scemi.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino. Let's go.

0: I vostri messaggi hanno trasformato la nostra trasmissione in una festa. Sintonizzatevi mentre riascoltiamo insieme a voi, scombriccolati, le vostre perle.
1: Sergio, non stare ad ascoltare chi ti dà del cialtrone. Tu sei la nostra guida, il nostro faro, il nostro guru, il nostro pifferaio magico, il nostro Don Assimiento.
2: Buongiorno miei cari mariaci radiofonologi. Ebbene, ieri ero a lavorare in una villa nelle valli del Canton Ticinese. Oggi andrò a lavorare in una villa in quel di Milano dove al suo interno è predisposto un ascensore per le auto, prestigiose ovviamente. In tutto questo ho fatto un'accurata riflessione. Sono povero, anch'io voglio l'ascensore per le auto. Shadow Max.
3: Buongiorno combriccola, cosa fanno i pupi per festeggiare il loro compleanno? Mangiano una puffetta di torta. Ciao Federico.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: programma che inizia quando i galli si chiedono ancora: ma perché sono sveglio?
1: Patrizio, una domanda così a bruciapelo: ma il tennista Taylor Fritz è il cugino di Taylor Swift? Andiamo!
2: Questo è il programma del mattino che mi piace tanto. Ditemi un po', siete proprio voi quelli che mi divertiranno? Sì o no? Ma sì, ma certo! Buona giornata, tesori! Sono Piera! Ciao ciao ciao!
3: In arrivo dei messaggi che potrebbero cambiarvi la giornata o almeno farvi alzare un sopracciglio. Restate con noi!
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: radio number one.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio number one.

0: Sono le 6. Buongiorno.
1: Gli scombriccolati del mattino.
2: Tra poco tornano gli scombriccolati del mattino, il miglior modo per iniziare al meglio la giornata.

0: cervello ancora non risponde, ma la radio sì. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, il programma che vi propone tutti i vostri messaggi più divertenti.
1: Ah sì, ridiamo scombriccolati. Oggi ho dormito la bellezza di un'ora, evviva! Ciao number one!
2: Ui mariachi! Ai mariachi! Ui mariachi! Radiofonologi! Ui mariachi! Ai mariachi! Ui mariachi! Radiofonologi! Radiofonologi! Radiofonologi!
3: Ho perso le donzille.
2: Ciao al Max! Max is west and his guest now fears man the rise man the gears man one way small way away
4: snow where to go away. Gli scombriccolati del mattino.

0: so nice.
1: È il momento di riascoltare i gioielli inviati dai nostri fantastici scombriccolati.
2: Nessuno dei tre fenomeni conduttori è mai stato sottoposto a violenza durante il programma. Sono proprio così di loro.
3: Questa è la combricola di number one, con la Manu Sergio e il Pat con i loro domandones, che io mai non capisco, ma non posso fare a meno, ma dai.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Di Radio Number One.
7: Gli scombriccolati del mattino.

0: apriamo il cuore e accendiamo la radio. Benvenuti gli scombriccolati del mattino, la vostra compagnia fin dall'alba con zero filtri e tanto caffè.
1: Buongiorno ragazzi, ecco, finalmente dopo qualche giorno in cui sono mancato per problemi di voce, di afonia, mi faccio risentire. E niente, in questi giorni dove praticamente vi ho osservato da lontano senza la partecipazione che mi assilla quando ecco quella roba lì, devo fare i complimenti a Pat Romano e Sergio Sirone, perché siete riusciti in un'impresa che in due mesi mi avete tirato

0: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
1: Don't worry, be happy. Don't worry, be happy. Buongiorno, number one. Ciao scombricolati.
2: Ragazzi, io sono vecchio, sono del 59, ma ai miei tempi la punizione più temuta di tutte dalla mamma era quando ti guardava, alzava il dito e ti diceva: oggi tu non esci, stai in casa tutto il giorno. Era peggio che l'ergastolo. Ciao ragazzi.
3: Ciao Combricola, sono Giovanni di Lecco. Volevo solo dire che 22 anni fa cambiavo posto di lavoro, dove lavoro tuttora, e la ditta mi ha dato un furgoncino per andare in giro, andare a casa, così. E su questa macchina c'era sintonizzata sulla radio, Radio Number One, che non conoscevo, non avevo mai sentito, e sono 22 anni che mi fate compagnia. Grazie ragazzi, andate avanti così. Ciao, buona giornata.
4: La Combricola. La Combricola. La combriccola di Radio Number One.
5: Gli scombriccolati del mattino. No.

0: oggi vi siete svegliati pensando ma perché, perché? Sappiate che non siete i soli, ma non temete, ci siamo noi, gli scombricolati del mattino.
1: Da Manuela da Torino. Ti tacchi mi tac, mi tacchi tacchetti, tacchetti tito tac.
2: Ne manca un pezzo. Ti che te tacchetti tac, tacchami tac. Mi che te tacchi tacchetti, che te ti che te tacchi ti tac, tacchetti tito tac.
3: Buongiorno scombricoli. Se Salvini vi sente la mattina, vi mette nel decreto sicurezza perché siete una distrazione al volante. A furia di ridere e lacrimoni, uno non vede più la strada. Ciao Matti!
0: Tra poco sentiremo ancora le vostre voci, registrate nel sonno, registrate nel traffico o direttamente da Marte. Tutto è possibile con gli scombricolati del mattino.
4: Gli scombricolati del mattino!
5: Donne, è arrivato al barlucchino.
6: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
7: Sono qui, non mi vede?
6: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
7: Le stavo appunto cercando.
6: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
8: Sono la nuova barista.
6: Ancora lei?
7: Ah, io non so nulla, eh?
9: Non mi meraviglia, mio sire.
6: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
10: Però si poteva far meglio.
11: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
12: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
13: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
1: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
0: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
1: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
0: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
2: Radio Number One Meteo.
3: Un cordiale buon mattino da Danny Nardi. Come di consueto diamo un'occhiata alla meteo. Ci attende un lunedì con l'alta pressione dominante su tutta l'Italia. Al centro-nord dunque avremo condizioni di bel tempo con ampi spazi assolati in un contesto di assoluta stabilità atmosferica. I cieli risulteranno sereni o al più qualche nuvola si farà vedere verso sera sulle Alpi occidentali, ma senza effetti. Contesto climatico mite, le temperature massime diurne in generale saranno comprese tra i 23 e i 29 gradi, valori più elevati nelle aree interne del centro Italia e a tratti anche sulla pianura padana. Al sud tempo stabile generalmente soleggiato su quasi tutte le regioni, salvo un po' di variabilità sulla Sicilia orientale. Temperature in rialzo con massime tra i 24 e i 28 gradi. E per il meteo è tutto. Buona giornata.

0: Scombricolati del mattino, il programma dove il pigiama è ancora un'opzione valida e le sinapsi si accendono molto molto lentamente.
1: Buongiorno Combriccola, buongiorno number one. Certo che esistono gli alieni, basta guardare il mio capo reparto quando mi deve dire di andare a lavorare, fa di quei versi incomprensibili, di quelle gesticolazioni, sicuramente alieno, chi lo capisce quello. Ciao a tutti, buona giornata.
2: Non ho voglia di fare un c'ho un corso che finisce all'una, ho un esame in inglese da fare a distanza tra le 11 e mezzogiorno, ho 403 appuntamenti oggi pomeriggio e non ho voglia di fare un vi abbiamo trasmesso una parte di Sanremo squilibrata, una versione censurata dei veri brani che vorremmo cantare la mattina.
3: La Combriccola,
4: la Combriccola,
3: la Combriccola
5: di Radio Number One.
6: Gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Buongiorno scombricolati. Un'arancia dice a un arancio: vai a farmi la spesa. Mandarino, non ho voglia. Ciao.
2: Ciao Radio Number One, siete fortissimi, specialmente gli scombricolati. Un abbraccio a tutti, buona giornata. Andrea da Bergamo.
3: Number One, gli scombricolati del mattino.

0: Svalvolati del mattino, il programma che vi accompagna mentre cercate le chiavi, mentre cercate il telefono, ma mentre cercate soprattutto la pazienza. Noi, come ogni mattina, vi strappiamo un sorriso con i vostri messaggi più simpatici.
1: Sono il telegattone!
2: Ale Garbagai, che ne malaura, Carlo D'Alecco.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: I vostri messaggi? Tesori dell'umanità, anche quando sembrano dettati dalla moca che borbotta. A tra poco con gli scombriccolati del mattino.
1: La combriccola.
2: La combriccola.
1: La combriccola.
3: Di Radio Number One.
4: Gli scombriccolati del mattino.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Buongiorno scombricolati. Mia moglie mi dice: Tony, butta la pasta che bolle. Ma scusa, se butto la pasta, che cosa mangiamo? Ah, viviamo un mondo di matti. Ciao scombricolati.
2: Sergio, ti sono vicino. Ci siamo capiti.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: è suonata? Anche la nostra, purtroppo. Ma eccoci qua, belli, vivi e già deliranti con gli scombricolati del mattino, pronti a scombricolarvi la giornata.
1: Buongiorno, la mia missione impossibile di oggi sarà arrivare a sera portando pazienza con gente che farebbe perdere la pazienza anche un morto. Ho già detto tutto, comunque buona giornata da Mantova.
2: Perché se non paghi un panino con la salamella almeno 200 euro? Sei un povero, un poveraccio.
3: La combriccola. La combriccola. La combriccola. Di Radio Number One. Gli scombriccolati del mattino.

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Boh, bei patasniau, buongiorno, così. Perché mi andava a augurarvi un buongiorno. E buongiorno soprattutto quel bel patatone di Sergio Sirone. Saluti Sara da San Mauro Torinese.
2: Bisogna ripristinarlo l'anno di militare, bisogna ripristinarlo, anche quella signora che ha detto che il figlio non è carne da macello. Al militare anche lei, avanti in riga, uno, due, uno, due, uno, avanti, pulire i cessi e via andare.
3: E anche oggi è giunta l'ora dei saluti. Gli scombricolati tornano domani mattina, puntuali come orologi svizzeri. Buona giornata, buona mattinata a tutti, ma mi raccomando, restate lì, tra pochissimo c'è la combriccola.

0: buongiornissimo. Mancano pochi secondi alle 7, tra poco comincia la combriccola.
1: Un saluto e ben ritrovati da Danny Nardi. Oggi è lunedì 28 settembre 2026, queste le notizie del nostro giornale. In apertura Medio Oriente, Trump: credo che vinceremo la guerra in Iran molto presto. Secondo Axios oggi nuovi colloqui indiretti tra Stati Uniti e Iran, ma i Pasdaran annunciano sequestrato ad Hormuz un secondo drone sottomarino degli americani. Secondo il Wall Street Journal, l'Egitto avvertì Netanyahu più volte del 7 ottobre. Per la cronaca, Pistoia rifiuta un approccio sessuale, torturata e quasi annegata, arrestato 38enne, la vittima a 20 anni è stata picchiata con una cintura, colpita con pietre e ustionata con delle sigarette sul volto per costringerla a cedere, decisivo l'allarme lanciato da un passante. Serata di terrore in periferia Reggio Emilia in un distributore di benzina, un 26enne nato in città da famiglia di origini egiziane è sceso dall'auto e senza un apparente motivo ha colpito con un cacciavite una 57enne di Scandiano che stava facendo rifornimento. Due persone sono accorse per aiutarla, una ragazza di 26 anni ed un uomo di 49, che sono state poi investite di proposito. Il giovane infatti è risalito a bordo della sua auto e le ha travolte prima di fuggire. Torino, bimbo di 5 anni investito, il padre riconosce la donna al volante: è la mia ex. La donna, 24 anni, è stata fermata dai carabinieri. Il bambino stava camminando a piedi con la madre, il padre e la sorella. Carburanti ancora in rialzo, il diesel si avvicina a 2,5 euro in autostrada e polemica sul tetto Eni. Secondo il Mimit, sulle strade il gasolio è a 2,377 euro, la benzina a 2,159. Per oggi si prevedono lunghe code alle pompe Eni, ma i piccoli distributori lamentano una concorrenza sleale. Anche IP applicherà un tetto come Eni. Sport: regate preliminari dell'America's Cup. Sul golfo di Napoli splende luna rossa. New Zealand battuta nella match race. Dopo essersi aggiudicata la settima e l'ottava regata di flotta, l'imbarcazione italiana prevale anche nella sfida decisiva contro gli storici rivali e fa il bis del successo ottenuto 3 mesi fa a Cagliari. Calcio: fase a gironi di Nations League. L'Italia cerca il riscatto in Turchia. Mancini fa turnover. Dopo il KO all'Olimpico contro il Belgio, gli azzurri sono attesi da due trasferte: oggi contro la squadra allenata da Montella, venerdì contro la Francia di Zidane. Il CT azzurro ha lasciato a Coversano 10 giocatori, tra cui Barella e Gianluca Mancini. E questa era l'ultima notizia a tutti. Una buona giornata.
2: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
3: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
2: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
4: Signora, pronto?
5: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
2: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
6: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Che bello, vedo Pat molto meglio rispetto a venerdì, ha battuto addirittura anche le mani. Buongiorno Pat Romano.
1: Buongiorno, buongiorno, buongiorno Manuela, buongiorno Sergio. Sì, buongiorno. Ho sconfitto il virus e mi sono dopato barra bombato. Però la voce deve tenere fino alla fine, mi raccomando. Quindi.
2: La faccia è più da vombato che da bombato.
1: Sì, quello che fa la cacca a cubetti.
2: Esatto.
0: Fa la cacca a cubetti?
1: Sì, il bombato sì.
0: Ah, è vero, è giusto, hai ragione, è un animale.
2: Praticamente quando va in bagno tira i dadi.
0: Tira i dadi, io non so perché ho pensato agli Avengers, invece no, è un animale. Allora, buongiorno Sergio Sironi, e tu come hai passato questo weekend?
2: Non sono dadato. E niente, tutto bene, tranquillo, tutto quattro bene. Passi, cose normali.
0: Certo, quattro passi, una serie TV, una birretta, via andare. Allora, speriamo che anche i nostri scombricolati l'abbiano passato bene. Noi iniziamo con una bellissima canzone, ma veramente bella. Mi fa un po' piangere sta canzone qua. Tutte le volte che la sento un po' mi viene. Mi trema il labbrino. È molto intensa. Carol G, Bruno Mars per augurarvi buongiorno e buon lunedì. Questa è Still.
3: La combriccola.
4: La combriccola.
3: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.

questa canzone tira fuori il lato romantico che dorme in me, proprio a me che sono romantica come un velociraptor. Sono Carol G e Bruno Mars con Still su Radio Number One.

0: noi per voi.
1: Voi.
0: Allora, uno e due. Dico a voi.
2: Sì,
0: uno
2: ai
0: e
2: cosi,
0: due.
2: Sì.
1: Cosa vuoi?
0: Ai cosi, compresa la bionda gonfia. Allora, quando io non ci sono, che voi fate e dite delle cose, pensate di farla franca. Ma non la fate franca, perché io ho i miei informatori, sai.
1: Spia.
3: Cara Manuela, dieci giorni fa.
0: Aiuto, sei troppo veloce. Un po' meno.
2: È un velociraptor anche lui.
1: Anche lui.
0: È un velociraptor. Rifacciamo da capo, se no non si capisce un tubo. Sono rimba stamattina.
3: Cara Manuela, 15 giorni fa sei andata in vacanza qualche giorno. Mm-hmm. C'era Virginia. Ha scritto, ha mandato un messaggio vocale a un ascoltatore dicendo: ah, adesso è la volta buona che vi siete liberati della vecchia alcolizzata.
1: Eri tu che dicevi.
3: Virginia, sì, sì, la vecchia alcolizzata non c'è. Sironi e Romano, anche loro: ah, la vecchia alcolizzata non c'è. Ah, l'alcolizzata, la vecchia alcolizzata. Ecco, allora voglio smentire una cosa: non è vecchia.
0: Siete veramente delle serpi in seno, voi e la gonfia.
4: Sì, buongiorno Combriccola, buongiorno Radio Number One. Dai che si ricomincia un'altra bella settimanina. Passato bene il weekend?
2: Fantastico.
4: Posto?
2: Certo.
4: Avete fatto l'amore?
2: No. Certo.
4: Ciao a tutti, bacioni, Omar D'Aberto.
0: Ciao. Avete fatto l'amore?
2: No, con il virus.
1: No.
0: Avete fatto Jean Jean le belle rane?
1: No.
4: Giocomi qua, buongiorno miei cari mariachi radiofonologi. Oggi è lunedì e mancano 88 giorni a Natale. Secondo me bisogna già iniziare a fare i regali di Natale.
2: Giusto.
4: Almeno mia moglie qualcosina già ha preso. Perché siamo andati in un negozio che c'era su, c'era fuori la roba di Natale, e ha preso un po' di mascherine con sulla faccia del Grinch. Ciao Max!
2: Se la suona e se la canta.
1: Ma ubriachi alla mattina presto.
0: Ma come parli stamattina? Fai un po' di problemi. Che problemi c'hai? C'hai un ascesso in bocca?
1: No, secondo me è il Vov.

0: chi, come, stavo dicendo, chi non salta è un interista. Com'è andato il campionato? No, non c'è.
1: Fermo. C'è la nazionale, fermo. È andata malissimo.
0: Lo so.
2: Molto male.
0: Ho letto e ho visto la Spagna, però.
1: Vabbè, ma giochi facile con la Spagna campione del mondo. Giochi facile.
0: Però non è, all'inizio marcava malissimo la partita.
1: Però è uno squadrone. È uno squadrone quello spagnolo.
0: È uno squadrone. Va bene, lasciamoci alle spalle il calcio, di cui ci frega poco, perché abbiamo dei matti da sentire che hanno la priorità.
3: No, ragazzi, ho il lingua, bisogna saperlo dire, se no è inutile. Tiki ti tacchi di tacca come i tacchi, tacca tiki tacchi,
1: Vabbè. La seconda parte non chiarissima, però.
0: Però matti ne abbiamo?
4: Scombricolini belli, siete freschi e siete dei bei pipistrelli. Tutto bene, weekend bellissimo, ragazzi. Buon fine settimana! Scombricolati!
1: Ma cosa c'entra? Ma perché?
4: Mamma mia. Ancora. Il clacson non ve lo faccio sentire.
1: Perché?
4: Perché, ragazzi, sono in una zona dove ci sono tante persone che dormono. Buonanotte a tutti.
0: Buonanotte.
1: Una volta nel cartello stradale c'era anche quello della tromba acustica barrata, cioè che non potevi suonare il clacson. Li hanno tolti tutti quei cartelli.
5: Io non andavo mai in Camporella in quella zona lì.
0: Quindi suona, che te frega, suona, che te frega. La gente dorme, perché devono svegliarsi pure loro. Che dobbiamo essere spediti solo noi, no?
6: Buongiorno Combricola. Nel Regno Unito quando è che le persone si svegliano? Quando canta il Galles. Ciao Federico.
1: Signore, questa parte la foca mai stretta.
7: Allora, diciamo questa mattina che cosa dice un savoiardo quando cade nel caffè.
8: Tiramisù!
0: Ma siete veramente simpaticissimi stamattina.
5: Ciao, sono Federico.

0: Il pezzo di Alanis Morissette l'abbiamo ascoltato, si chiama The Guardian, su Radio Number One nella combricola. Buongiorno, buon lunedì!
1: Buongiorno!
2: Buongiorno, quello 1 e quello 2. Ciao sì. Manu! Ciao. Buon inizio settimana!
0: Settimanu?
2: Scusate, c'è a mio cugino che vuole un'informazione. Ma farla franca, chi è il nuovo personaggio di Sergio Sironi? Max, volevo dirti che siccome mancano 88 giorni a Natale e 87 alla vigilia, quindi ha una poltrona per due.
0: È vero.
2: L'altro giorno cosa ho fatto? L'ho visto su una piattaforma. Me lo sono guardato perché sentivo la nostalgia di questo bellissimo film che l'avranno fatto se no un paio di volte alla televisione.
0: Sì, sì, è vero. È vero. Ti porti avanti,
3: Giustamente.
0: Ti porti avanti perché speri di farla franca, ma lo rivedrai altre due o tre volte da qui a Natale.
3: Farla franca.
4: La combriccola. La combriccola di Radio Number One.
5: Benvenuto nel futuro.
6: Siamo nell'anno 2046.
5: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami.
4: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
7: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
8: Radio Number One. Viabilità.
9: Ancora buongiorno dalla nostra redazione, dalla Combriccola. Cominciamo con il traffico in Liguria sulla 10, la Genova Ventimiglia, rallentamenti e code tra Spotorno e Finale Ligure in direzione Genova per lavori. Lavori anche tra Imperia Ovest e Arma di Taggia verso Ventimiglia e tra Albenga e San Bartolomeo, anche qui con rallentamenti. Sulla A26 la Genova, Gravellona Toce, perdita di carico con rallentamenti tra Masone e Ovada verso Gravellona. Andando in Lombardia, code sulla tangenziale est di Milano tra Allacciamento 1 e Lambrate verso Lecco e Cologno Monzese Linate verso A1. Rallentamenti anche sulla tangenziale ovest tra A4 e A7 verso la 1 e tra A1 e Baggio verso l'autostrada A8. E proprio sulla 8 la Milano-Varese ci sono code verso Milano tra Busto Arsizio e Lainate. Sulla 5 la Torino-Courmayeur ci sono dei rallentamenti tra San Giorgio Canavese verso Courmayeur. Abbiamo poi dei rallentamenti anche sull'A21 la Torino-Brescia tra A21 diretta e Caorso verso Torino. Per quanto riguarda Roma e dintorni, velocemente code sulla tangenziale est tra Largo Rodolfo Lanciani e Piazza Conca d'Oro per un incidente e rallentamenti anche su via Appia tra via Aeroscalo e via delle Capannelle verso il centro della città. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con i matti della Combriccola.
10: Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
11: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
12: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: sotto in paranoia come in un quadro di Goya. Il pezzo nuovo di Fabri Fibra insieme ai Pinguini Tattici Nucleari su Radio Number One. Ancora buongiorno dalla Combriccola, il momento del focus di Pat Romano. Sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Buongiorno, buongiorno dalla redazione. Allarme influenza in Australia. Qualcuno dirà, vabbè, che ce frega se è in Australia. No, perché poi questa influenza australiana ha delle implicazioni anche successivamente per quanto riguarda l'Europa. Ci sono delle ricadute anche sul vecchio continente. Mentre in Australia la stagione fredda sta volgendo al termine, i casi di influenza sono in forte e anomalo aumento, registrando un picco tardivo che preoccupa gli esperti proprio in vista dei prossimi mesi europei. Tra i fattori scatenanti ci sono i cambiamenti climatici, le variazioni nell'immunità della popolazione e la diffusione di due ceppi che sono stati battezzati A e H1N1, questi nomignoli. Gli specialisti raccomandano la vaccinazione e ricordano l'importanza di distinguere i sintomi influenzali da quelli legati al Covid-19 e comunque ad altri virus respiratori. Parliamo anche di quello che è accaduto a Milano, dove è stato vandalizzato il ritratto, il murales di Franco Baresi. Un caso veramente vergognoso, anche perché fa il paio con quello che era successo qualche settimana fa, un paio di settimane fa, anche in uno stadio italiano, lo stadio di Torino, dove alcuni tifosi si sono girati di spalle quando è stato omaggiato Sandro Mazzola. Il suo volto è stato cancellato con lo spray sotto la casa di Casa Milan, sotto la sede di Casa Milan, stiamo parlando di Franco Baresi, in piazza Ginovalle a Milano appunto, dove gli era stato dedicato questo murales dopo la sua scomparsa, che è avvenuto lo scorso 31 di luglio. Un atto vandalico che ha indignato i tifosi, ma non soltanto quelli rossoneri, soprattutto dopo che la fotografia postata sui social da un consigliere comunale di Milano, si chiama Alessandro Giungi, ha fatto rapidamente il giro del web diventando virale. L'opera era stata realizzata da Lucas Street Art, come conosciuto questo artista sui social. Ora però il murales di Baresi sembra in modo irrimediabile danneggiato da questo gesto sconsiderato, insomma, di questo sconosciuto. Direi ancora un atto vergognoso nei confronti di una persona che non c'è più. Al momento è tutto, ragazzacci.
1: Radio Number One.

0: stessa faccia ascoltando questa canzone. È vero, tutti un po' così, di Post Malone insieme a Doja Cat. I Like You si chiama così. Sono le 7:35. Cosa c'è adesso?
1: Se partorito dalla fervida mente di Manuela Doriani.
0: Ma guarda, ieri sera davanti a una Servicitas parlavamo con i miei amici di delle scuole elementari, no? E a me è tornato in mente tutto, cioè, insomma, tutto un pezzo di vita che è lontanissimo per noi che abbiamo 60 anni, no? Di questa generazione lì. Cioè, se pensi alle elementari, mazzalo quanto tempo è passato, non vi sembra un'eternità?
1: È un'eternità in effetti, mezzo secolo.
0: È mezzo secolo, sì. quando la mamma ti svegliava, no? Amore, devi andare a scuola, e tu andavi a scuola, prendevi il tram, insomma, mi sono tornati in mente tutti quei ricordi lì. E quindi la domanda che volevo fare ai nostri ascoltatori è: allora, se poteste riavvolgere il nastro in un periodo della vostra vita, che periodo sarebbe? Vorreste ritornare a quando eravate ragazzini, bambini, adolescenti, mezza età, tipo 40, 45? Dimmi, Pat.
1: Dimmi. Allora, è possibile riavvolgere il nastro fino al momento della nascita? Cioè, vorrei rinascere. Sì, io rinasco un'altra volta. Vorrei rinascere un'altra volta.
0: Madonna, tutta quella roba, tutta quella fatica.
1: Sì,
0: lì.
1: Sì. Cambierei tutto dal primo momento che sono al mondo.
0: Asilo elementari, medie superiori, lavoro, rotture di balle, amore e sofferenze.
1: Tutto, assolutamente.
0: Tu, Sergio, con l'entusiasmo che ti contraddistingue stamattina?
2: Va bene così.
0: Vabbè, non avevo dubbi. Stamattina è una di quelle mattine dove non gli devi chiedere niente, perché non è meglio così. Però facciamo finta che non esista, eh? Okay?
1: Vabbè, parliamo io e te, poi riferiamo a Sergio.
0: Va bene, 393-444-0444. Sentiamo i nostri ascoltatori. Sentiamo anche Martin Garrix oltre ai nostri ascoltatori, direi sì.

0: Mamma mia, che coppia, ragazzi. Martin Garrix con Ed Sheeran, la canzone che hanno fatto insieme si chiama Repeat It. E tra poco c'è una grande canzone di Radio Number One che ci riporta indietro al 1976. Per restare in tema,
1: la combriccola di Radio Number One.
2: Due verticale, trekking sull'Etna.
3: Escursione.
2: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
3: Aperitivo.
2: E un inverno imperdibile?
3: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
5: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con 2 serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: sono le grandi canzoni di Radio Number One che ci riportano indietro, ci sbloccano ricordi e in qualche maniera questa canzone di Stevie Wonder del 1976 ci ha anche aiutato a, ad accompagnare, diciamo, il domandone che abbiamo fatto stamattina, Patrizia?
1: Assolutamente sì, sì, perché parla comunque dei ricordi dell'infanzia di Stevie Wonder, ripensa con affetto i suoi momenti spensierati, alle monellerie che ha fatto da ragazzino e poi si domanda perché quel tempo sia volato così in fretta. Questo è il senso del testo proprio di I Wish di Stevie Wonder. E noi siamo pronti col domandone. Mi stiamo chiedendo, allora, avete la possibilità di riavvolgere il nastro della vostra vita? È come un tornare indietro. Avete la possibilità di schiacciare il tasto. Dove fermereste? A quale momento della vostra vita?
0: Esatto, come ha fatto Stevie Wonder con la canzone che abbiamo appena ascoltato. Sentiamo.
2: Io vorrei ritornare a quando mia figlia è nata. Di a volte la figlia di governo da piccola. È stato uno dei momenti belli della mia vita.
3: Bella
0: lo,
3: nascita
0: lo
3: di
0: so,
3: un figlio.
0: Non si capiva bene.
3: No, beh, però la nascita di un figlio è fondamentale. Credo che sia una delle esperienze più belle.
1: Vero, è vero.
0: E puoi confermare, Patrizio, tu sei l'unico papà della la combriccola, sì.
4: Guarda, non mi ricordo nel periodo di quanti anni avevo, però tornerei indietro quando mi spappolavo a bere al bar, a bar a bere, che bello, che bei tempi. Poi si andava tutti in discoteca. Ciao a tutti, un bacio.

0: figa, che meraviglia, qualcosa per te, il titolo della canzone nuova che ci ha regalato e che ascoltiamo qui su Radio Number One. Allora, stiamo chiedendo ai nostri ascoltatori in che periodo storico della vostra vita tornereste indietro se potereste, se vabbè i verbi no.
1: Ci sta. Vai.
0: Se poteste riavvolgere il nastro, era giusto?
1: Giusto, sì. Perfetto.
0: Era giusto. Allora, io insieme a questo messaggio che stiamo per ascoltare avrei anche un quiz per voi. Indovina il rumore misterioso. Secondo voi che rumore è questo qua?
2: Buongiorno Radio Number One, sono Ivan Pietri e Gaiano. Io tornerei indietro dai 14 ai 18.
0: Che rumore è questo?
2: Tra la Vespa e 23. Vero problemi, il mio pensiero era bloccare il motorino e andare a ballare la domenica.
1: È vero, è vero, è vero.
3: Il passaggio sta mescolando il caffè.
0: No, secondo me no. Secondo te?
1: Secondo me è Matley, quel cane che faceva medaglia.
3: Stava ascoltando un'altra radio e c'era Miley.
0: No.
1: Ah, può essere. Può essere tutto.
0: Era un'intervista a Miley Cyrus, sì, perché sì, non cantava ma parlava, esattamente. Può essere.
4: Buongiorno ragazzuoli.
0: Buongiorno.
4: Bah, io ho 47 anni, quasi 48. E sinceramente non lo so se tornerei indietro. Forse quando ero bambina, 8-9 anni, una roba del genere, quando avevi la consapevolezza che c'erano i tuoi a risolvere tutto.
0: Quindi
4: non c'erano problemi da quel punto di vista, sapevi che non avevi responsabilità.
0: Certo.
4: Forse quello. Carla da Brescia.
0: È vero, Carla, potevi fare tutte le cavolate che volevi, tanto c'erano loro che intervenivano e riparavano i danni. Che
3: a
0: meraviglia.
3: Volte la mamma interveniva col mestolo e il papà con due smatafloni.
1: O col battipanni anche. Anche col battipanni
0: sul sedere, quanto male, mamma.

0: noi, il pezzo di Amy Winehouse del 2006, si chiama Rehab su Radio Number One. Ritorniamo a scavare nei vostri ricordi tra poco, subito dopo l'oroscopone, il tromboscopone di ottobre. Wow, a tra poco!
1: La combriccola quando vuoi!
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: La musica che cerchi è qui!

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
8: Buongiorno, buon lunedì dalla combricola di Radio Number One, dove sono le 8 in punto.
9: Radio Number One notizie.
10: Una buona giornata da Barbara Salandri. IP Segue Eni annuncia limitazioni al costo dei carburanti sulla rete italiana. Le riduzioni scatteranno oggi. Soddisfatto il governo, all'attacco invece le opposizioni. Sentiamo da Laura Supino.
11: Dopo Eni anche l'Azera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano. Il price cap di Eni, scattato da oggi, prevede un prezzo massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 euro al litro per la benzina. Il detto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi, ma gradualmente, e il prezzo, fa sapere la compagnia, verrà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. L'Azerbaigian risponde così all'appello del governo italiano. Meloni ringrazia il presidente Aliyev e i dirigenti di Socar. È un segnale importante, dice il governo, continuerà a sostenere le famiglie. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Contro il caro carburanti pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori anche i taxi. Subito un tavolo con il governo, chiedono un fermo del servizio. Sarà inevitabile.
10: Vinceremo questa guerra molto presto, non appena la vinceremo il petrolio scenderà ai livelli a cui stava prima del conflitto. Parlando dall'Illinois, Donald Trump si è detto sicuro di una rapida vittoria contro l'Iran. Poi, sull'ipotesi di nuovi bombardamenti prima delle elezioni di metà mandato, ha risposto ai cronisti: è possibile, ma non voglio dirlo. E sono attesi per oggi nuovi colloqui indiretti tra Iran e Stati Uniti, lo riferiscono ad Axios fonti ben informate. Spetterà al Qatar, nel ruolo di mediatore, fare da tramite tra il ministro degli esteri di Teheran Araghchi e l'inviato di Trump Witkoff. Si avvia a conclusione il viaggio apostolico di Papa Leone in Francia. Dopo Lourdes, dove ha incontrato le vittime di abusi, oggi la tappa a Metz, atteso il suo discorso sull'Europa. Il servizio è di Alessio Galea.
12: Si conclude con la visita a Metz nel dipartimento della Mosella, il quinto viaggio apostolico di Papa Leone in Francia, la più politica delle tappe nella città in cui visse Robert Schuman, statista francese cattolico tra i padri fondatori dell'Unione Europea. Alle 16 il pontefice parteciperà all'incontro alle radici dell'Europa per la pace e l'unità, in un'Europa chiamata ad affrontare le sfide pressanti della fragilità e delle divisioni interne, e atteso il richiamo del pontefice alla pace e all'unità dei popoli. Poi la messa nella maestosa cattedrale gotica di Santo Stefano. Ieri la tappa a Lourdes, tra i momenti centrali l'incontro con 7 persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. In mattinata la messa davanti a 150.000 fedeli radunati sul grande prato del santuario di Nostra Signora di Lourdes.
10: Ora la cronaca: avrebbe agito per vendetta la 24enne che sabato sera ha investito un bambino di 5 anni a Torino. La donna, ex fidanzata del padre del piccolo, è stata arrestata per tentato omicidio e lesioni personali. Ricoverato in prognosi riservata il bimbo. Dopo il pesante KO con il Belgio, torna in campo l'Italia nella seconda gara di Nations League. Alle 20.45 a Bursa gli azzurri sono ospiti della Turchia. Torna Bastoni in attacco, spazio a Raspadori. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
13: Mi senti?
14: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
13: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
14: No.
13: Mi senti?
14: Niente. Ti vedo frizzato.
15: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
16: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: di sombre non è pronto. My body isn't ready è il titolo del pezzo che abbiamo appena ascoltato, mentre invece i nostri corpi sono sempre pronti. Tromboscopone del men. No, in realtà poi di pruriginoso c'è veramente poco o niente. Però vabbè, insomma, partiamo come sempre dai segni più fortunati. Oroscopo del mese, perché ottobre inizia tra poco. Allora, Ariete sono i più fortunati. Ottobre vi restituisce energia e voglia di fare. Sul lavoro possono arrivare occasioni interessanti, mentre in amore c'è spazio per nuovi incontri e per riaccendere la passione. La prima metà del mese è particolarmente favorevole. Altro fortunatone, il Leone. Il vostro momento per farvi notare. Le stelle favoriscono relazioni, comunicazione e nuovi progetti. Chi è single potrebbe ricevere un invito a sorpresa, chi è in coppia ritrova complicità, anche economicamente il mese può portare qualche soddisfazione.
1: Alla grande.
0: Altre botte di fortuna, diciamo, per il Sagittario. Mese dinamico e pieno di movimento, potrebbero aprirsi porte che fino a poco tempo fa sembravano chiuse, soprattutto grazie ad una persona conosciuta recentemente. Bene i viaggi, gli incontri e le novità professionali. Ultimo fortunatone, Sergio Sironi. Pesci, ottobre porta intuizione e sensibilità, ma anche concretezza. Un progetto personale potrebbe finalmente prendere forma. In amore, una conversazione sincera può cambiare positivamente l'atmosfera.
2: E adesso un filino meno, nel senso che abbiamo i segni neutri. Toro, mese senza grandi scossoni, ma proprio per questo utile per mettere ordine. Sul lavoro meglio procedere con calma, non prendere decisioni impulsive. In amore servono dialogo e pazienza. Cancro, ottobre vi chiede di trovare un equilibrio tra ciò che volete e ciò che gli altri si aspettano. Le relazioni saranno protagoniste del mese. Qualche piccolo malinteso potrà essere superato con un po' di chiarezza. Bilancia, un segno che conosco molto bene, un mese abbastanza stabile con qualche giornata più movimentata nella seconda parte, buone possibilità sul fronte sociale, mentre per le questioni economiche sarà meglio evitare spese dettate dall'entusiasmo. Capricorno, siete concentrati sugli obiettivi e questo vi aiuterà a ottenere risultati concreti. Attenzione però a non trasformare ogni giornata in una corsa contro il tempo. In amore lasciate spazio anche alla spontaneità.
3: E arriviamo a quelli sfigati.
0: Adesso
3: i più sfigati
0: proprio
3: di tutti. I gemelli. Ottobre potrebbe mettervi davanti a qualche imprevisto, soprattutto nella gestione degli impegni. Il rischio è voler fare tutto contemporaneamente. In amore evitate di dire una cosa e pensarne un'altra. Non cominciamo con le cazzate. Vergine. Avete tante cose in testa e potreste essere più critici del solito, soprattutto con voi stessi. Vabbè. Sul lavoro controllate bene scadenze e dettagli. In amore invece cercate di trovare la perfezione, provate a godervi quello che avete. Scorpione, mese un po' altalenante, alcune situazioni potrebbero richiedere più pazienza del previsto, soprattutto nei rapporti personali. Evitate di trasformare ogni discussione in una battaglia. Acquario, ottobre vi invita a fare un passo indietro prima di lanciarvi verso la prossima novità. Possibili ritardi o cambi di programma, soprattutto nella parte centrale del mese. Niente drammi, sarà l'occasione per rivedere alcune strategie.
0: Che non vi avevamo avvisati, ecco l'oroscopo.

0: canzoni che mettono un sacco di allegria. Si chiama About Damn Time, una canzone di qualche anno fa di un personaggio straordinario che si chiama Liza Ori, ascoltata su Radio Number One. Oh, siete contenti dell'oroscopo voi due?
1: Sì.
2: Insomma, così così il mio, neutro.
3: Ma che neutro, io uno shampoo doppio.
2: Avete la possibilità di avvolgere il nastro della vostra vita. A che punto riposizionereste il play?
0: Vabbè, sentiamo.
4: Ciao Combriccola, io potessi tornare indietro, rivolgere il nastro, tornerei all'estate del 1985, dove avevo la possibilità di fare la scelta giusta o quella sbagliata. Ovviamente col senno di poi ho fatto quella sbagliata.
0: Ecco.
4: Quindi vorrei tornare a quell'esatto momento per poter cambiare poi i 20 anni successivi. Vabbè, poi comunque è cambiata lo stesso in meglio, però intanto 20 anni me li sono fumati.
2: Poi il rischio è di farla peggiore, però.
3: Però se ti sei fumato gli ultimi 20 anni non è andata male, diciamo.
5: Ragazzi, io tornerei indietro il giorno che ho fatto la patente della macchina. Vabbè, prima la strizza per l'esame,
0: ma è vero.
5: E poi quando sono stato promosso, la felicità eterna. Ho preso subito la macchina, ho incominciato a girare come un pirla e mi sentivo il padrone del mondo.
0: È vero.
5: Ciao.
0: Ciao.
3: Beh, io quella cosa lì ce l'ho avuto con motorino a 14 anni.
0: Oh, che bello!
3: Con il motorino stavo bello, andavo in giro, non pedalavo più, non sudavo in salita. Che bello!
0: Ah, io ce l'ho avuto 30 il motorino, pensa te.
3: Buongiorno, Combriccola! Da qualche anno ho scoperto di essere molto affascinato dal mondo del doppiaggio. Tornerei a quando avevo 20 anni e dovevo decidere cosa fare nella vita per provare a intraprendere quella strada. Ciao a tutti da Federico. Avrei doppiato tutti i raffreddati del mondo del cinema
0: di Hollywood.

0: mie canzoni preferite di Angelina Mango. Ci pensiamo domani, è quello che si dice la domenica, no? E domani è oggi praticamente, che non è lunedì.
1: Praticamente.
0: Allora abbiamo chiesto ai nostri ascoltatori se potessero riavvolgere il nastro della loro vita, in che periodo storico ritornerebbero. Sentiamo un ultimo messaggio.
2: Ciao, io mi fermerei all'infanzia. Perché era un periodo spensierato e c'era tutta la mia famiglia, i miei genitori erano ancora giovani ed erano vivi. Buona giornata a tutti da Rachele, ciao.
0: Infanzia, no, io no, non ho.
1: Infanzia no, ti svegli ogni due ore e piangi, cioè non è bellissimo.
0: No, vabbè, poi non
3: e fai i bisognini.
1: Te la fai addosso. Mancano ancora 10 anni, poi ricomincio.
0: È vero, hai ragione.
3: Si torna siamo bambini lì, anche, anche sì, da quel sì, punto sì. di vista.
0: Ah, che bella immagine, tra poco.
4: La combriccola di Radio Number One.
5: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
6: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
7: Andrea, pensavo a un tema geniale.
6: Sì.
7: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
6: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
8: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
9: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
10: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
1: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio. Vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
2: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
3: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
4: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
5: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
6: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
5: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
7: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, recupero fiscale del 50%.
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
12: Radio Number One. Viabilità.
13: Rieccoci insieme allo sguardo veloce alla situazione del traffico sulla 1. La Milano-Bologna code per traffico intenso in direzione Milano all'altezza dello svincolo di Modena Nord. Sulla 4 Milano-Brescia traffico rallentato in direzione Brescia tra Capriate e Dalmine a causa di una perdita di carico. Sempre sulla 4 ma nel tratto Brescia-Padova si segnalano code a tratti per traffico intenso tra Somma Campagna e Verona Sud direzione Padova. Andiamo sulle tangenziali milanesi, code a tratti per traffico intenso su quella ovest tra l'allacciamento SS412 e l'allacciamento con la 1. Anche sulla tangenziale est tra Cernusco sul Naviglio e Linate si registrano code a tratti in direzione A1. Poi sulla 8 la Milano-Varese code a tratti per traffico intenso tra l'allacciamento A4 e lo svincolo Fiera Milano direzione Varese. Code anche all'altezza dello svincolo di Busto Arsizio. Poi abbiamo altre code sulla 7 la Milano-Genova per traffico intenso tra Genova Bolzaneto e l'allacciamento con la 12. Chiudiamo con la 10, la Genova 20 miglia, code per traffico intenso in direzione Genova tra allacciamento A26 e allacciamento A7. Spostandoci a Roma e dintorni velocemente sulla tangenziale est c'è un incidente tra uscita A24 e piazza Concadoro in direzione piazzale degli Eroi con code a tratti. Al momento è tutto, prudenza e buon viaggio con gli Scombriccolati.

0: sei.
1: Ci stava proprio bene, ma ci sta sempre bene un Olivia Rodrigo qua e là. Stupid Song è il titolo della nuova canzone su Radio Number One. Sono le 8:30, il focus di Patromano in arrivo.
2: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Patromano.
3: Ma buongiorno, buongiorno dalla redazione della Combriccola. Abbiamo un focus dal retrogusto, come dire, alcolico questa mattina. L'Italia perde anche i bar. Confesercenti ha fotografato lo stato di salute di una delle attività di prossimità più riconoscibile, più amate d'Italia, appunto il bar. Tra il 2019 e il 2025 il comparto ha perso oltre 24.000 imprese, circa 11 bar al giorno. Non si tratta solo dei soliti bar, bar Mario, bar dello sport, ma anche dei bar sotto casa, nei quartieri delle grandi città, che da sempre rappresentano luoghi di incontro, di socializzazione. La regione che registra più chiusure in questo senso è la Lombardia, 4.950 bar in meno appunto dal 2019, seguita dal Lazio, Veneto, dall'Emilia-Romagna e dal Piemonte. Sul piano delle città la riduzione più importante si registra invece a Roma, che perde 2.800 bar, più del 30% del suo totale. E visto che siamo in tema, parliamo anche di birra, sì. Ma perché no? L'Italia della birra che va in controtendenza rispetto al resto d'Europa. Da noi se ne beve di meno. Il nostro paese non entra nemmeno nella top 35 mondiale per consumo pro capite, anche se è 16ª per volumi totali consumati. Ebbene, secondo i dati di Assobirra, nel 2025 il consumo pro capite in Italia si è attestato a 35,9 litri, in calo rispetto ai 36,8 del 2024 e molto molto al di sotto rispetto ad altri paesi europei. Ad esempio in Germania si consumano quasi 87 litri pro capite, abbiamo detto in Italia siamo a 35, 99 litri in Irlanda, 104 in Austria, fino al record europeo che sfiora i 150 litri pro capite, significa praticamente mezzo litro al giorno, facendo sì poco meno di mezzo litro al giorno all'anno in Repubblica Ceca. Lì la birra va via come il pane, si dice dalle nostre parti. Nel nostro paese, ad andare in direzione opposta, sono invece le birre a bassa o nulla gradazione alcolica. La loro quota sul totale dei consumi è passata dal 2,1 al 4%. Direi che al momento è tutto, ragazzacce.
2: Radio Number One.

0: One World of Dawn di Bob Sinclair nella combricola che è il programma ufficiale degli alcolizzati italiani.
1: Sì, confermiamo, sì. Qua i bar non chiudono mai, sempre aperti.
2: Allora, buongiorno. Allora, buongiorno a tutti dal vostro Saia. Io voglio affrontare seriamente questa piaga.
1: Di che?
2: Questa piaga che chiudono i bar e che hanno anche gente che beve meno birra.
1: È vero.
2: È una vergogna.
0: Non va bene.
2: È una vergogna. Allora, noi stiamo già intervenendoci con un piano speciale che è dedicato a tutta l'Italia. Ho parlato col presidente della Repubblica, che mi ha dato ragione.
0: Addirittura.
2: E sono arrivato da lui e ho detto: cosa ho avuto? Ho avuto mettere a posto la storia della birra e di bar. Fa bene, fermo. Sì. Allora, ho già trovato il bonus spritz.
1: Ci sta.
2: Sì. €1 da contributo regionale per ogni spritz consumato nei bar veneti, massimo 14 al giorno, anche perché la regione ha comunque una responsabilità.
0: Sì. Cioè, giusto, certo.
2: La birra de cittadinanza. Ogni veneto avrà diritto a una birra gratuita al giorno. Chi è che non la beve può cederla a un altro veneto senza compilarne molti. Te vai lì, ti
1: dici. Okay. La birra sospesa.
2: Esatto.
0: La birra sospesa.
2: Poi gay salva bar. Abbiamo fatto salva bar, contributo a fondo perduto ai locali che dimostrano di avere almeno 3 clienti abituali, anche se sono manichini, va bene lo stesso.
1: Ma che per favore. Okay.
2: Poi c'è il piano Taolini. Che se per caso Taolini, se per caso noi non avete i Taolini fuori, blocchiamo la strada e fermo mettere i Taolini dove che volete. Poi birra chilometro zero, incentivo ai bar che servono birra prodotta entro 50 km. Se la birra arriva da 51, 52, 60, va bene lo stesso. Adotta un bar.
1: Ah beh, questo non è male.
2: Questa è una bella formula. Sì. Cittadini e imprese possono adottare un locale in difficoltà. Io ne ho già adottati 41. E sono contento così. E poi c'è la famosa formula, last but not least, ritorna al bar. Chi non entra a un bar da più di 24 ore riceve i carabinieri a casa che ci dicono: caro cittadino, c'è manchi, vieni almeno a prendere un'ombra a casa.
0: Non vedo errori.

0: Piccolo gossip, aveva detto tipo 6 mesi fa Mahmood che si sarebbe trasferito in Spagna, se non ricordo male a Barcellona, perché era stufo dei paparazzi, delle persone che lo fermavano per strada, voleva un po' di privacy, dice vado in un paese dove non mi conosce praticamente nessuno e quindi posso fare un po' quello che mi pare. È tornato in Italia. È stato avvistato in un noto a festa, insomma party in discoteca, e anche uscendo dalla palestra con la felpa tirata su, però è lui, insomma si vede, no, diciamo.
1: Tirata su, quindi, cosa vuol dire? Torso nudo.
0: Tirata su col cappuccio non farsi riconoscere, ma più ti nascondi più la gente ti guarda.
2: Era una felpa gold comunque, anche quella. Sì.
0: Ma
2: la riconoscono lontano un chilometro quella felpa lì.
3: La combriccola di Radio Number One.
4: 2 verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: di anni la nostra grande canzone, la grande canzone di Radio Number One che abbiamo appena ascoltato. Patrizio, ti vedo che stai cercando sul computer, prova a dire una parola. È veramente,
1: guarda, sono
0: è
1: silente.
0: Veramente, guarda, no, sto scherzando. Allora era George Benson con Give Me the Night. Attenzione, mi sa che è live la sigla del Pippone stamattina. No, non è live, no.
2: Il Pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Ho capito che c'era una performance, ma mi sa che ho capito male. Ok, adesso ho capito tutto. Allora, torniamo a bomba su Give Me the Night, celebre canzone di George Benson, scritta da Rod Temperton, che è lo stesso autore di Thriller e di Rock With You di Michael Jackson. Quindi uno è tosto, bravo. Durante il mixaggio finale, Quincy Jones, che era il produttore appunto del pezzo, cancellò accidentalmente una parte della solo di chitarra di George Benson.
3: No.
0: Sì, è arrivata Diana Ross e l'ha fatto.
3: No, ancora. Se lo voleva fare lei, ha detto no, non mi va.
1: Non è un successo, eccetera, eccetera.
0: Tempo. No, nel senso che ha fatto un danno in realtà, perché George Benson nel frattempo era già tornato a casa. Lui abita alle Hawaii, hai capito? Cioè, io abito alle Hawaii, non posso mica ritornare. E quindi, insomma, li ha costretti a riadattare il pezzo e quindi manca un pezzo dell'assolo. Era più lungo l'assolo, però, insomma, dici io non ho voglia di tornare dalle Hawaii, quindi tenetevi quello che ho fatto. E sono problemi tuoi, va bene? Adesso te la smazzi tu. Hai cancellato, capito. Adesso te la smazzi.
3: Hai capito, Quincy? Quincy.
0: Te la risolvi tu.
3: Bravo.
0: Hai capito, Quincy? Hai capito? Avevi qualcosa da aggiungere, Patrizio?
1: No, stavo guardando semplicemente.

0: di Peggy Goo su Radio Number One. Sta volando il tempo questa mattina, in questo lunedì, con la combriccola. Cosa dovevi aggiungere, Patrick?
1: La fava di Focus.
2: La fava di Focus. Eccoci con la fava di Focus, la prima di questo lunedì. E ragazzi, stavo leggendo questa notizia che riguarda la cucina etnica, che sta prendendo letteralmente piede. Cucina etnica contro, direi, tradizione. Perché io lo ammetto, io sono molto tradizionalista, almeno per quanto riguarda l'enogastronomia. Però i giovani d'oggi preferiscono sempre di più, ad esempio, il sushi, il poké, rispetto alle classiche, buone, tradizionali lasagne della nonna.
0: Quelle che si non esclude l'altro,
2: certo, però i giovani a quanto pare prediligono invece il sushi. E allora la domanda sorge spontanea: a casa vostra che cosa si mangia? Siete tradizionalisti oppure aperti proprio a queste novità che varcano il Mediterraneo?
0: Sì. Hanno aperto qui alla Spalma un ristorante che fa dei ramen pazzeschi.
2: Eccola lì.
0: Che buoni.
2: Mangi ramen.
0: Mangio ramen come se
3: non
0: ci fosse
3: un ramen. Noi prende ramen sempre.
2: Rubare ramen a noi.
0: Una cosa non esclude l'altra, ripeto, nel senso, se mi dici una lasagna o il ramen, la lasagna ovviamente mi piace di più, però è bello mangiare di tutto, no? Provare di tutto. Che dici, Sergio?
3: Assolutamente sì, provarle tutte, magari le mischi un po' ogni tanto, però soprattutto buono, qualsiasi cibo. Conoscere e divertirsi.
0: Sì, mangiare bene. E tu, Patrizio?
2: Tradizionalista, soprattutto il sabato, la domenica, il weekend, il casoncello, la bergamasca, un po' di polenta, soprattutto se è la stagione invernale. Insomma, io rimango aggregato alla cucina nostrana, casereccia e anche a quella che è la cucina mediterranea. Assolutamente.
0: Cioè, se io ti dico andiamo a farci un sushino stasera nuovo?
2: No. Pizza. Se sono costretto, esco, però preferisco andare da altre parti.
3: Esce dal ristorante.
2: Ah, beh, quello può essere. No, va bene.
0: Vabbè, sentiamo i nostri ascoltatori: 393-444-0444. C'è Mengoni. Tra l'altro sta facendo una cosa fighissima, Mengoni. Tra poco ve la

0: facendo una cosa fighissima, ve la racconto velocemente. Praticamente ha preso la direzione creativa di un locale a Milano, un pop-up club che si chiama Allo Sbagliato. La programmazione creata da lui durerà 7 settimane, non si sa assolutamente nulla di dove sia il locale e di quello che farà, insomma ci saranno tutta una cartellone di eventi assolutamente esclusivi. Il concept del locale, che è un locale offline, nel senso che è pensato per vivere la musica senza distrazioni tecnologiche, quindi non si potrà assolutamente usare il telefonino. Non è stato ancora comunicato nulla sul profilo di Marco Mengoni, però sicuramente se lo seguite sui social appena si potrà si saprà. A tra poco.
1: La combriccola quando vuoi,
2: anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
3: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è

0: Scopri il castello delle zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Questa è Radio Number One, la combriccola di Radio Number One, le 9:01.
6: Radio Number One Notizie.
7: Una buona giornata da Barbara Salandri. Dopo Eni anche la Zera Socar, che controlla IP, ha annunciato che imporrà un limite al prezzo dei carburanti sul mercato italiano rispondendo all'appello del governo. Il price cap di Eni scatta da oggi 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP scatterà sempre da oggi ma gradualmente e il prezzo, fa sapere la compagnia, sarà stabilito in base alle diverse esigenze della filiera. Segnale importante, il governo continuerà a sostenere le famiglie, commenta la premier Meloni, che ringrazia le autorità dell'Azerbaigian. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica dell'esecutivo resta inesistente. Ieri intanto i prezzi medi registrati dal Mimit sono saliti ancora, 2,25 euro circa al litro per la benzina in modalità self in autostrada e 2,46 per il gasolio. Contro il caro carburanti, pronti alla mobilitazione, oltre agli autotrasportatori, anche i taxi. L'Egitto aveva avvertito Israele più volte fino a 48 ore prima dei preparativi di Hamas per gli attacchi del 7 ottobre del 2023. È quanto rilancia il Wall Street Journal, secondo cui il capo dell'intelligence del Cairo telefonò personalmente a Netanyahu per avvisarlo. Nei giorni scorsi anche il quotidiano israeliano Haaretz aveva rivelato che il primo ministro israeliano sarebbe stato avvertito degli attacchi dal presidente degli Emirati Arabi Uniti Bin Zayed. Netanyahu dal canto suo ha sempre negato di aver ricevuto avvertimenti, accusando i vertici dei servizi di non averlo informato in modo adeguato. Proseguirà fino alla mezzanotte di oggi la sospensione dei voli in arrivo e in partenza dall'aeroporto internazionale di Catania. A bloccare l'operatività dello scalo e di nuovo l'attività eruttiva dell'Etna, con i venti che complicano la situazione. La SAC, società di gestione dello scalo siciliano, invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto. Nella splendida cornice del Golfo di Napoli, Luna Rossa domina le regate preliminari della Coppa America di vela. L'imbarcazione azzurra ha stravinto il match race con New Zealand, che il prossimo anno difenderà il titolo vinto con quel Peter Barling, oggi timoniere proprio di Luna Rossa. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.

0: Oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Dedica, si chiama così, la canzone nuova di Ernia su Radio Number One con la combricola Sergio Sironi, un patromano informissimo.
2: Si parla di cucina, cucina etnica, tradizione. Abbiamo detto che i giovani preferiscono sempre di più i sushi, i poké rispetto alle lasagne, alla pasta fatta in casa, quelli della nonna, buonissimi. E allora vi stiamo chiedendo, a casa vostra cosa si mangia? Siete tradizionalisti oppure aperti alle novità del mondo?
1: Sentiamo.
3: Ciao scombricolati, sono Elena. Allora, io quando vado via, in genere, che vado in vacanza, vado all'estero, mangio tutto tranne che italiano, ecco. Anch'io. Non sono quella che all'estero cerca la cucina italiana, quindi provo anche le cose più strane, più terribili, ma le provo. A casa no, quando cucino io faccio roba tradizionale, tranquilla, lasagne, minestrone quando è inverno. Sabato sera ho fatto un piatto di riso in cagnone col persico che era da resuscitare i morti, ecco, tranquillamente. Quindi sì, allego foto.
1: Eccola,
3: buona giornata.
2: C'è il muso del cagnone.
1: Ecco. Cos'è il cagnone?
4: Cioè, devi avere un cane grande, lo devi affettare.
2: Sì. Dal labrador in su, sì.
4: Sì, deve essere un San Bernardo, quella roba lì.
2: Ah, quelli sì.
1: Comunque,
2: sì.
1: Lo dico da persona che vive all'estero: è meglio non andare a mangiare la cucina italiana all'estero perché la fanno malissimo. Cioè, tipo, venerdì scorso, ti portiamo a mangiare la pizza più buona di Valencia. Mamma mia, che pizza! Ma sarà una pizza questa qui? Cioè, avete presente? Miseria. No, vabbè, raga, lasciamo stare.
5: Ciao, ragazzi. Ciao. Ma io direi che a casa nostra si mangia un po' di tutto, preferiamo la cucina italiana ovviamente, però mangiamo di tutto, tipo sabato sera eravamo fuori a mangiare il sushi, ieri a mezzogiorno eravamo alla sagra del paese a mangiare la polenta con lo stracotto di
2: d'asino.
5: Sì, direi che mangiamo di tutto. Ciao, buona giornata, Barbara da Roncello.
1: Madonna, la polenta.
6: A casa si mangia tutto tradizionale. Nel frigo tutta roba tradizionale. Se vogliamo mangiare diversamente usciamo, sushi, libanese. Meglio andare a far cucinare gli altri quelle robe lì.
7: Bravo.
6: Ciao Dauro.
1: Quelle robe lì, allora.
4: Quelle robe lì straniere.
1: Allora, quelle robe lì. Cos'è il cagnone? Io voglio sapere cos'è il cagnone.
2: Tra poco te lo dicono.
1: Adesso chiedo a...

0: levitating. Levitating di Dua Lipa su Radio Number One. Niente, non se ne esce. Anche ChatGPT mi dice, gli ho chiesto che cos'è il cagnone, mi dice può essere, può
1: allora,
0: indicare un
1: no,
0: cane
1: allora.
0: Di
1: il riso
0: taglia.
1: In cagnone è un riso bollito, non mantecato, viene fatto saltare poi in padella con l'aglio, un po' di burro e ci si aggiunge un po' di formaggio.
2: Sì, ma perché si dice in cagnone?
1: Perché assomiglia ai chicchi, assomigliano ai, in dialetto i cagnon sono i
2: esatto,
1: chi,
2: dillo, no,
1: i,
2: ve, dillo.
1: I vermi, quelli che si usano
2: esatto,
1: per
2: la larva d'insetto,
1: la larva che
2: in dialetto lombardo e piemontese il cagnon.
1: Esatto.

0: cicca al posto del pomodoro, il caviale.
1: Però, per voi ricchi, però.
2: Cioè,
1: per
2: voi ricchi.
3: Buongiorno ragazzi.
1: Buongiorno.
3: Allora, a casa mia mangia tradizionalmente. Anche perché ho la fortuna di avere una moglie che è una bravissima cuoca.
2: Bravo.
1: Beato te.
3: Saltuariamente andiamo a mangiare anche sushi. E quando siamo fuori all'estero ci piace mangiare i piatti del posto. Antonio D'Adeso, buona giornata e buon divertimento, grazie della compagnia.
2: Madonna che fame che mi sta venendo,
4: raga. Manu, per piacere guarda un po' se avete un medico, c'è qualche ascoltatore che è medico.
2: Sì, c'è.
4: Penso di non stare molto bene.
2: Cosa succede?
4: O sono io che non sto bene, non lo so. Però mi vedo
2: cosa?
4: Quindi,
1: ma cosa stai dicendo?
4: Niente. La penso come Patrizio.
2: Oddio!
4: Non sto bene.
0: No, veramente.
4: No, non sto bene, non sto bene.
0: Fatti
4: non è
0: vedere
4: possibile.
0: Da uno bravo.
2: Soccorro! Ambulanza! Mamma mia! Arriva l'amore unico solo di Sergio Stironi. Ma è Cyrus, quando ancora c'era Cyrus.

0: Dead Sergio, non so se era rivolta a te questa canzone, però si scusa.
1: No, perché c'era ancora scritto Cyrus, invece adesso è Cyrus.
0: Ah, è per quello che si scusa, ho capito. Allora, stiamo parlando di gastronomia italiana, cucina tipica italiana questa mattina nella Combricola.
2: Team cucina etnica o team tradizione culinaria?
3: Vabbè, lasciate stare il messaggio di prima. Ciao, sono Marco d'Arcisate. Allora, io prediligo melanzane ripiene, melanzane alla parmigiana, sugo con le puntine di maiale che fa mia moglie, che è buonissima. E anche mia figlia, quando ci sono queste cose, lascia da parte sushi e poké.
0: E beh, vorrei anche vedere.
2: Vabbè, ragazzi.

0: Ti piace vincere, è facile.
1: Puoi leggere altro che balle.
2: Trippa, cascella, pasta e fagioli. Altro che balle. Questo altro lo scrive che balle. Lui.
3: Mamma mia.
1: A tra poco.
4: La combriccola di Radio Number One. La combriccola di Radio Number One.
5: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
6: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
5: Oh, taci e rispondi.
6: Va bene, ci provo.
5: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
6: Ma è facile, Federici.
5: No, la risposta è PN1, ti maledico!
7: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17 solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: radio number one, Meteo.
1: Torna Meteopat. Torna Meteopat, le meteopattine canarie, ovviamente, capitanate dalla nostra Manu Doriani. Che tempo fa lì alle Canarie, Manu?
2: Ha fatto un weekend brutto. Oggi sembra meglio.
1: Hai capito? Avete avuto la pioggia. Niente, qui dalle nostre parti, nel profondo nord Italia, invece sole, poche nuvole e anche abbastanza caldo. Ebbene sì. Allora, fino a mercoledì 30 settembre, alta pressione, completa assenza di fenomeni su tutta la penisola, tutto il nostro stivale, sì, un paio di frustate ci stanno, temperature superiori ai valori normali del periodo, comprese tra 25 e 28 gradi, in alcuni casi al centro-sud si sfioreranno anche i 30 gradi. Ebbene sì, un'anomalia termica che dominerà l'Italia fino ai primi di ottobre, interessando soprattutto le grandi città centro-settentrionali e in particolare la Sardegna. Anche se tra giovedì 1 e venerdì 2 ottobre sarà possibile qualche scroscio di pioggia, sì, ma proprio qualche scroscetto, intermittente sulle aree montuose del Piemonte, sui rilievi lombardi e in Valle d'Aosta. Direi comunque, prepariamoci ad un inizio di autunno più simile a un inizio d'estate. Lo so, per qualcuno sarà anche una bella notizia, ma per gli equilibri della natura credo non lo sia proprio. È tutto, ragazzacci.
3: Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
4: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te. Richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
5: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: fa veramente un sacco di versi questa canzone, mi fa sempre fatto molto molto ridere, ma è molto molto bella, ci ricorda sicuramente l'estate che è appena finita. Hoosier Moving to the Sun su Radio Number One, fa sempre la rima, sempre la rima. È il momento del focus di Pat Romano, l'ultimo di oggi, sentiamo.
1: Direttamente dalla redazione di Radio Number One, Pat Romano.
2: Ancora una buona mattinata dalla nostra redazione. È stata un'altra notte di attacchi in Ucraina con i droni russi che hanno colpito in particolare Kharkiv e Kiev. Nel primo attacco 25 persone sono rimaste ferite, mentre due piani di un edificio residenziale sono stati distrutti. Come già riportato, Kharkiv è stata colpita due volte. Inizialmente erano stati segnalati due feriti e poi ancora sono stati confermati altri feriti. Nel frattempo la Romania ha fatto decollare nella notte due caccia F-16 dopo che è stata rilevata una violazione, direi l'ennesima, dello spazio aereo vicino al confine con l'Ucraina. Lo ha dichiarato il Ministero della Difesa di Bucarest. Veniamo alle vicende di casa nostra, rimaniamo sempre nei cieli perché prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione di tutte le attività di volo in arrivo e partenza all'aeroporto internazionale di Catania, e questo per l'emissione continua imperterrita di cenere lavica da parte dell'Etna. Lo stop, previsto inizialmente fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino alla mezzanotte, lo ha reso noto la società che gestisce lo scalo, invitando ovviamente i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. Direi che al momento è tutto, ragazzacci.
3: Radio Number One.

0: Harry Styles, Late Night Talking, questa canzone su Radio Number One. Ancora buongiorno dalla Cobricola, eccoci qua!
1: Eccoci qua!
0: Cucina tipica veneta!
2: Ciao ragazzi, ma ho saputo che sia buono i cucinari etnici che sei là, tutti in cima al vulcano, all'Etna, là gli etnici. Saputo che poi Poiretti non cresce anche a niente là, la fa da mangiare. Tutto mettere i fasò in toggio, il bacalao a poenta, andiamo un bel bicchiere di vino, ma copate.
3: Ma copate!
4: Sarde in saor, il mantecato, mamma mia.
0: Buone.
4: Allora, sabato sera proceddu alla sarda, che è un procione.
5: Sì, un procedo.
0: No, il proceddu.
5: Ma no, lui ha scritto proceddu, però è un procione a forma di maiale.
4: Poi i cannonai, perché non ne hanno bevuta una, ne hanno bevute 15.
5: Plurale.
4: E non ce n'è. Aio, arrazza cosa bella.
5: Sì. Secondo noi stanno smaltendo ancora la cena di sabato.
0: Anche secondo me.
6: Me mangi questi, ragazzi. Madonna. Questa è roba genuina con la mia nipotina.
0: Che buono.
6: Iagnolè, estracutè, il brasato, la rostin. Le succhini e le patatine forno. Queste robe buone. Al vichingone cresce così. Ciao ragazzuoli.
0: Ciao ragazzuoli.
5: Ai piatti ha dato tutti i diminutivi. A lui il vichingone.
4: Capito? A furia di piattini diventi vichingone.
0: Fatti delle domande e dati delle risposte. Vichingone. Allora. Vabbè. Mamma mia, che fame che mi sta venendo. Non ce la posso fare. Irama su Radio Number One arriva a Cabana.

0: Che buono che è Irama, mamma mia, X Factor, mamma mia, mamma mia. Irama con Cabana su Radio Number One. Tanta roba. Allora, food porn questa mattina nella combricola di Radio Number One. Piatti tipici della tradizione italiana, per chiedere ai nostri ascoltatori se amano appunto più la cucina tradizionale o quella etnica in generale. Sentiamo.
1: Ciao ragazzi, buongiorno. Io sono mente aperta, ma per quanto riguarda il cibo, assolutamente tradizionalista. Non ce n'è per nessuno. Cucina italiana tutta la vita. Stasera festa del riso, Isola della Scala, prosecchino, risottini e vai con liscio. Ciao.
2: Alla grande. Con liscio, con liscio. Però.
0: Raga, c'è la festa del riso a Isola di
2: Isola della Scala.
0: A Isola della Scala, eh? Dov'è Isola della Scala?
2: Verona.
3: Devi andare sulle scale.
2: Sì, sulle scale, poi scendi, però.
0: E poi scendo, ok.
4: Ragazzi, siete fantastici. Patrizio, ti amo. Manu, sei speciale. E Sergio, sei unico. Che dire, la cucina italiana è la più buona del mondo. Ne sono anche per assaggiare. Tutta la cucina del mondo, visto che sono una viaggiatrice. Un bacio.
3: Tra l'altro, il prossimo messaggio non mandarla da dentro l'autolavaggio, la perché non si sente benissimo.
0: Come no, io comunque ho capito che vabbè, io gli sono simpatica, Sergio gli è simpatico, Patrizio lo ama però.
3: Ah beh,
0: Patrizio, Patrizio.
2: Però c'ho una certa adesso, ragazzi,
3: Lei?
2: Ormai sono fuori mercato.
3: No, ma dicevi di lei?
2: No, io c'ho una certa, insomma, appena compiuti. Ormai sono fuori mercato, non mi vuole più nessuno.
0: Ragazzi, io sento cose in questo programma che voglio umani. Vabbè. Meno male che tra poco c'è la grande canzone di Radio Number One, ci riporta al 1991. Voilà!
5: La combriccola di Radio Number One.
6: Due verticale, trekking sull'Etna.
7: Escursione.
6: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
7: Aperitivo.
6: E un inverno imperdibile?
7: Vacanza con Costa.
6: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
8: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
9: E da oggi anche il mobile.
8: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: pippone, mamma mia, che capolavorone, per ogni capolavorone c'è un bel pippone. Dire Straits, Colin Elvis.
1: Il pippone della Doriani, una canzone raccontata per te.
0: Eccola qui, allora, Colin Elvis dei Dire Straits, uscito nell'agosto del 91, incluso in un album che si chiama On Every Street, nasce dall'aneddoto, da un aneddoto insomma che ha raccontato Mark Knopfler, legato alla famosa leggenda metropolitana secondo cui Elvis Presley non sarebbe mai morto, ma vivrebbe nascosto da qualche parte.
2: No? Viva, cioè, vive tra noi.
0: Adesso non lo so, però nel senso sono molti anni, è passato anche un po' di tempo, sono molti anni però che si dice questa accusa. Il testo della canzone non lo sapevo, ci ho fatto caso riascoltandola, nonostante l'avessi ascoltata 250 milioni di volte, non mi ero mai accorta che nel testo ci sono tanti titoli di celebri canzoni di Elvis Presley, sono incastonati nei versi come se si stesse tentando una seduta spiritica. Quindi se è morto, si è tentato in qualche maniera di mettersi in contatto con lui, se non è morto idem, perché magari
2: si è suicidato, perché ha detto tutti i titoli insieme, ragazzi, sono Elvis, non li puoi fare tutti insieme.
0: Esatto, in qualche maniera, nel senso magari chiamava Mark Knopfler e diceva no, non si può fare, da qua va bene. Era una grande canzone di Radio Number One che ci ha riportati indietro con questo capolavorone al 1991. E adesso invece torniamo indietro all'estate, questa estate che ci siamo lasciati alle spalle con uno dei pezzi protagonisti, quello di Merk e

0: allegria, preso benissimo, Partenope di Marche, Cremont, Serena Brancale, e The Colors su Radio Number One. Chi c'è? Chi c'è?
1: Eccoci qua, state parlando da mille anni di chi mangia questo e chi mangia quello, ma un grande pasticcere e un grande chef contribuiscono tutti insieme a creare una nuova cucina.
2: Mamma.
0: Sì.
1: Per esempio, noi nel nostro laboratorio, laboratorio abbiamo creato il tiramisù poke.
2: Poke, ah, fantastico.
1: Tutti gli ingredienti del tiramisù sono messi in una ciotola e mescolati col cucchiaio, poche quantità anziché poche, per salvare almeno l'onore.
2: Certo.
1: Poi abbiamo il risotto al wasabi. Al posto dello zafferano, insomma, è una cosa bella. Riso, queste cose qua alla milanese. Il problema è trovare il punto esatto tra tradizione e rianimazione,
0: esatto,
1: che è un rischio grosso. Poi c'è la cotoletta roll, una cosa molto bella. Sì, roll è una cotoletta alla milanese arrotolata, tagliata a rondelle, servita con le bacchette. Così finalmente la cotoletta la mangi senza sporcarti le mani, ma non riesci a prenderla. Poi c'è il panattone all you can eat. Sono dei cubetti di panattone, mascarpone, frutta secca, salsa di soia, un dolce natalizio che mandi a luglio. Poi c'è per ultimo la parmigiana,
2: quella roba lì, sì.
1: Nigiri, una piccola fetta di melanzana fritta sopra un cubetto di riso bianco con una goccia di pomodoro. Eleganti, contemporanee, ma la nonna avrebbe chiamato i carabinieri.
2: Assolutamente. D'arresto.

0: L'ultima canzone di oggi che chiude la cumbricula di Radio Number One e dei One Republic si chiama Counting Stars e abbiamo finito così, con una fame che ci azzanna alla gola.
1: Mai più ragazzi,
0: adesso al di là del fatto di essere a dieta, però nel senso, uno finisce adesso alle 10, io personalmente vado a fare colazione, cioè con tutte le robe, tutte le immagini che ci hanno mandato i nostri ascoltatori.
1: Che te mangi?
0: Mangio una pulghita con l'aguacate e il tomate e il pollo.
2: E il pollo? Ah, beh, no, c'è il pollo. Il pollo fa la differenza,
0: detto?
1: Una bella poiana.
0: No, mi mangerei questo mondo e quell'altro. Bene, così la cucina tradizionale italiana vince sempre.
2: Alla grande.
0: Il resto. Grazie, Pat Romano.
2: Grazie a quella sagomaccia di Sergio Sironi.
1: Ma soprattutto grazie a quella che mangia il pollo.
2: E il pollo, e non solo.
1: Col cacamole.
0: Attenzione a non metterlo al femminile, che diventa un casino.
1: La pollo. Da noi
2: no,
1: la
2: no,
1: poia
2: è il cacamole.
1: Il cacamole com'è?
2: Non si sa. Vabbè.
0: Dai, a domani.
1: Ciao Manu.
2: Guru.
1: Amico, non tutte le porte vanno aperte, anche perché alcune sono semplicemente armadi e dentro potresti trovare qualche

0: Radio Number One.
1: La combriccola quando vuoi.
0: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tutta la musica che cerchi è

0: Deforma, Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 4702 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
1: Liberi di viaggiare.
2: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
1: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
2: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
1: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Devi traslocare casa o ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
7: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
6: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
8: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
9: Radio Number One, minuto alle 10, ci sono le notizie.
10: Radio Number One, notizie.
11: Una buona giornata da Barbara Salandri. Scattate da oggi le autolimitazioni al prezzo dei carburanti nelle oltre 8.000 stazioni Eni, Eni Live e IP, coperto circa il 40% del mercato italiano. Il price cap di Eni prevede un massimo di 2,19 euro al litro per il gasolio e di 1,99 al litro per la benzina. Il tetto durerà per 30 giorni con possibilità di proroga fino a fine anno. Il calmiere di IP prevede invece ribassi graduali. Anche la compagnia Azera Socar, che controlla IP, ha dunque raccolto l'appello del governo. Meloni ringrazia all'Azerbaigian e assicura: l'esecutivo continuerà a sostenere le famiglie, mentre il ministro degli esteri Tajani, da sempre contrario ad una tassa alle compagnie sugli extra profitti, sottolinea: le due compagnie hanno agito senza imposizioni dall'alto. Per le opposizioni, bene le decisioni delle compagnie, ma la politica energetica del governo resta inesistente. Si conclude oggi il viaggio apostolico del Papa in Francia, ultima tappa a Metz, dove questa mattina è previsto l'incontro interreligioso al centro conferenze dedicato a Robert Schuman, uno dei padri fondatori dell'Europa. Alle 11 poi il pontefice terrà il discorso alle radici dell'Europa per la pace e l'unità. L'ultimo appuntamento alle 16 per la messa nella cattedrale di Santo Stefano. Ieri mattina la messa nel santuario di Nostra Signora di Lourdes, poi l'incontro con 7 vittime di abusi. Leone le ha ringraziate una a una, assicurando il suo impegno perché il male vissuto non si ripeta per altri. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale Reggio Calabria Locri, urne aperte anche oggi fino alle 15. Ieri sera bassissima l'affluenza, che si è fermata sotto il 15%. Si vota per il seggio di Montecitorio, lasciato libero da Francesco Cannizzaro di Forza Italia dopo la sua elezione a sindaco della città. Madonna e Taylor Swift protagoniste assolute agli MTV Music Awards 2026, andati in scena a Los Angeles. La regina del pop ha portato a casa ben 7 premi, tra cui artista dell'anno. Macina nuovi record Taylor Swift, vincitrice del premio più importante della notte, il video dell'anno, riconoscimento ottenuto per la 5ª volta. Tra gli altri premi principali, i BTS hanno vinto per la migliore canzone dell'anno e miglior gruppo. I Nirvana hanno ricevuto il Video Vanguard Award. Omaggi anche a Dolly Parton e George Michael. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Mi senti?
13: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
12: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
13: No,
12: mi senti?
13: Niente.
12: Ti vedo frizzato.
13: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
14: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
15: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
9: Eccoci qua, 2 minuti dopo le 10, ben ritrovati a tutti voi, buon lunedì 28 di settembre, siete con gli spacca notizie su Radio Number One con Fabiana e Claudio Chiari, buongiorno.
16: Buongiorno con il conte Claudio Chiari, cortesemente con la baronessa Fabiana?
9: No, principessa, cavolo, capisci? Vabbè, io volevo iniziare, ve lo dico, con le pompe di benzina, ma in realtà Claudio ha detto, ma no dai, diamoci i titoli nobiliari.
16: Sì.
9: Cioè è una storia seria, però questa qua di cui stiamo per parlarvi
16: serissima, cioè, però è anche un bel gioco. Conte secondo me si addice
9: ti
16: anche molto, sì, ma si addice anche molto al mio profilo, non credi? Conte Claudio Chiari,
9: insomma.
16: Ma come insomma?
9: Va bene.
16: Sono nato nobile.
9: Morirò
16: barbone.
9: Vabbè, dai, l'importante è che uno ci creda. Intanto abbiamo preparato per voi, come sempre, tantissime notizie. Ovviamente torneremo anche sul tetto alla benzina, diesel e tutto, perché insomma non si può non parlare anche di quello. Intanto noi partiamo, come sempre, subito con la nostra musica number one.
15: Gli spacca notizie.

0: Cat's Eye Animal, di iniziare il nostro appuntamento di oggi qui a Radio Number One negli Spacca Notizie. Allora, ci ho molto così incuriosito questa notizia. Dunque, il vice capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra Marco Grimaldi ha depositato un'interrogazione parlamentare rivolta ai ministri Giorgetti, Piantedosi e Giuli riguardo una presunta vendita di titoli nobiliari nella quale sarebbe coinvolto Emanuele Filiberto di Savoia.
1: Sempre lui.
0: No, sempre lui, dai. Sì, cioè, come sempre lui.
1: Non è la prima volta che Emanuele Filiberto di Savoia, insomma, sale alla ribalta delle cronache, insomma, per comportamenti non esattamente nobili tra virgolette. Vediamo se questa cosa, insomma, verrà confermata o meno. Questa compravendita sarebbe avvenuta in occasione degli eventi organizzati a Torino per il capitolo degli ordini cavallereschi sabaudi. Ma come funziona? Cioè, tu chiedi e paghi per acquisire un titolo e anche
0: però sì, cioè, sì, sembrerebbe di sì, però diciamo che poi non hanno nessun valore giuridico. Allora,
1: infatti,
0: noi stiamo a quello che naturali notizie che sono uscite, che viene riportato. Quindi, secondo quanto ricostruito nell'interrogazione, la concessione dei titoli, che riguarderebbe in particolare l'ordine mauriziano e l'ordine al merito dei Savoia, avverrebbe a fronte del pagamento di quote di ingresso e contributi annuali di mantenimento. Confluiscono queste somme praticamente nei conti di un'associazione privata con sede a Ginevra.
1: Bene.
0: Ma insomma, però diciamo che poi, come dire, tu compri un titolo nobiliare, però alla fine cioè, non ha nessun riconoscimento giuridico, quindi che te ne fai?
1: Infatti questa è la domanda, tu paghi, hai soldi? Vuoi spenderli per un titolo nobiliare? Ci sta, ognuno spende i soldi come vuole, se è tutto lecito, ma qui già intravedo qualche cosa di non lecito. Ma una volta che diventi conte o marchese del Grillo o qualcosa del genere, poi che cosa ne fai? I biglietti da visita, per esempio?
0: Marchese, Fittipaldi, cioè voglio dire...
1: Fai delle gran feste? No?
0: Sì, ma capito, ma voglio dire. Sì, non però quello che mi incuriosisce di più, al di là che adesso lasciamo che insomma le indagini facciano il loro corso per capire che cosa c'è, insomma, di vero naturalmente. Insomma, in tutta questa storia, io sono incuriosita dalle persone che pagano per comprare i titoli nobiliari. Chi è? Facciamo l'identikit di quello che si compra il titolo nobiliare, perché lo fa? Cioè, perché uno vuole diventare, che ne so, no, perché
1: non lo so, perché per avere quella plomb da spendere,
0: vabbè,
1: poi in
0: società. La plomb, amico mio, non si compra. La plomb, o ce l'hai o non ce l'hai.

0: Mais que nada, Sergio Mendes, Black Eyed Peas. Allora, attenzione, perché c'è questa notizia con la quale questa mattina abbiamo aperto all'interno del nostro appuntamento degli spacca notizie. La prima notizia che spacchiamo questa mattina è questa, cioè Emanuele Filiberto di Savoia, AVS, ha chiesto un'indagine, insomma, di aprire un'indagine parlamentare, venderebbe titoli di onorificenza, anche se lui ha smentito. Ma attenzione, il Fatto Quotidiano riporta una notizia diversa che non sarebbe al momento stata smentita. Tra quelli che avrebbero comperato un titolo ci sarebbero Ignazio La Russa, Bruno Vespa.
1: Che Bruno Vespa?
0: Aspetta, mica ho finito. Gianni Letta, Vittorio Sgarbi. Attenzione, quanto riportato, notizia ANSA, quanto riportato dal Fatto Quotidiano, ci sarebbero Ignazio La Russa, Bruno Vespa, Gianni Letta, Vittorio Sgarbi, il cardinale Parolin.

0: E lì, più in alto di così, che cosa devi comprare? È vero che il titolo nobiliare non ha nulla a che fare con le cariche politiche.
1: No, magari sto leggendo delle cose che sono veramente troppo lunghe, insomma, adesso da spiegare.
0: No, ma io chiedo, insomma, ai nostri colleghi giornalisti che faranno inchieste su questo di andare avanti ancora di più, cercare di capire. Cioè, ad esempio, io una domanda a Ulla Russa, a Gianni Letta, gliela farei.
1: Però guarda. Allora, Emanuele Filiberto di Savoia ha dichiarato: nessuna onorificenza viene venduta, nessun titolo viene conferito. Confondere quote associative, contributi destinati all'organizzazione delle attività e partecipazione agli eventi non con l'acquisto di una distinzione onorifica significa rappresentare una realtà che non esiste. Quindi lui ha fatto un distinguo ben preciso, per cui queste persone evidentemente partecipano con delle quote associative e non hanno titoli in cambio.
0: Ma perché lui ha fatto questa leggo la Reggia Rivenaria, ci volevano 30.000 euro per partecipare, però voglio dire, tu vai ad una cena, spendi 30.000 euro e non hai nulla in cambio.
1: Comunque Bruno Vespa ha detto: escludo nella maniera più tassativa di aver mai immaginato di acquistare titoli onorifici da Casa Savoia, dai, però adesso
0: fa troppo ridere questa cosa.
1: Anche secondo me ci sono delle notizie talmente vere che sembrano false, però è vera.

Topico, Cesare Cremonini con le fantasie. Vabbè, in attesa di vedere, insomma, se ci saranno, come dire, no, delle scoperte interessanti sui nomi che vi abbiamo fatto poco fa.

0: comunque che riguarda la compravendita di titoli nobiliari, perché secondo me questa vicenda non finisce qua, magari viene messa a tacere, non si sa, perché sai, questo, quest'anno che siamo prima delle elezioni succede di tutto, capito? Quindi è un anno un po' così, capito?
1: Comunque mi chiedevo, cioè uno perché arriva a chiedere a comprare un titolo nobiliare? Perché ha già tutto. Cioè, quando uno ha già tutto, cos'è che gli manca? Cos'è che gli manca?
0: Mancano tante cose.
1: Il paradiso, il titolo nobiliare.
0: Ma sai, l'onestà intellettuale, cioè... il rigore morale, qualcosa che non si compra. Vabbè, ma non che non ce le abbiano queste persone, non ci mancherebbe altro. Vabbè, allora tra poco rimanete con noi, perché torniamo sulla vicenda, ricorderete, del rapper che ha bloccato la Milano Meda, che sarebbe stato arrestato. Sui social è scoppiata una gran polemica, e non solo sui social.
1: Dai, torniamo in coda sulla Milano Meda.
0: Tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie. Solo su Radio Number One.
3: Scarica l'app di Radio Number One, disponibile su Play Store e App Store.
2: Radio Number One è dove vivi tu, anche con la nostra app.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Scopri il castello delle zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
1: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
2: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
3: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: Radio Number One è dove vivi tu.

0: singolo di Malika Ayan, detto tra noi, Malika che sarà tra l'altro ospite qui negli Spacca Notizie la prossima settimana, torna a trovarci.
1: Molto bene.
0: Allora, di corsa naturalmente, perché lei è di corsa, sì, con tacchi di corsa.
1: È un atleta.
0: Allora, attenzione, perché ricorderete proprio qui negli Spacca Notizie, giorni fa avevamo dato questa notizia del blocco sulla Milano Meda. Tra l'altro c'è da, insomma, specificare alcune cosette, perché sono uscite, diciamo, delle cose non proprio, come dire, aderenti alla realtà. Allora, c'era questo rapper Bratan che stava girando un video e ha bloccato per fare queste riprese, avendo chiesto però prima, credo, l'autorizzazione, il traffico non per un'ora e mezzo, prima specifica da fare, ma per una manciata di minuti. Ok, allora è successo che il rapper Bratan, di origine moldava, cioè lui è tornato in Moldavia, è stato espulso perché mentre si trovava a cena con la moglie è stato portato in questura e poi rispedito al suo paese.
1: Allora, ce n'erano tre, tra l'altro, di tre, per cominciamo a fare un po' di ordine: lui, Bratan, Omar Ramo e Darie Baby, penso che si pronunci così. Diciamo che lui era l'unico che potesse essere colpito, no, da questa espulsione. Evidentemente gli altri due hanno documenti, no, tali per cui non possono essere espulsi. Insomma, l'avvocato ha detto mai vista una velocità del genere, no? Cioè, di solito queste cose qua hanno un iter un po' più lungo, diciamolo, da bar non viene mai espulso nessuno. Voglio dire, questo invece
0: Ma non ha fatto niente di male, ecco. Cioè, adesso voglio dire,
1: allora,
0: non è qualcosa di male ha fatto, cioè, sì, allora quello,
1: scusami
0: Claudio, allora quello che ha che poi magari ne parleremo, quello che è andato in giro davanti al distributore di benzina con il coltello a Milano,
1: certo,
0: nelle ultime ore ad accoltellare le persone,
1: forse,
0: cioè, voglio dire,
1: forse
0: cioè,
1: sera,
0: forse un pelino più grave,
1: sì, forse doveva essere espulso anche lui, diciamo. Questa cosa qua di Brate mi sembra molto molto severa. No, molto severa. A me sono girate tantissimo le scatole quando abbiamo dato la notizia l'altro giorno, no, parlando della coda, perché è una cosa che non si fa. Da lì all'espulsione forse il passaggio è un pochettino veloce, però insomma è arrivata molto molto veloce in questo caso.
0: Allora, diciamo che l'avvocato, che si chiama Matteo Politano, ha detto che è stata una decisione che cavalca un po' diciamo
1: l'onda,
0: la campagna elettorale che vuole colpire alla pancia, diciamo, degli elettori. Intanto c'è stata una ricerca di armi nella sua abitazione che non sono state trovate. Il giudice ha riconosciuto la sua pericolosità sociale, perché ci sono dei precedenti, perché gli erano stati trovati circa 10 anni fa un porto d'armi abusivo e un manganello telescopico, successivamente un possesso per lieve entità di droga. Quindi praticamente dovrebbero essere arrestati il 70% della gente che circola a Milano.
1: Allora,
0: come minimo, minimo.
1: No, allora l'equazione: se viene espulso lui, allora ne devi espellere altri 2 o 3 mila. Ci sta. Poi, insomma, che lui non dovesse andare lì a bloccare la Milano Meda, su quello possiamo essere d'accordo, sulla pena.
0: Vabbè,
1: che
0: comunque
1: no?
0: Poi ci torniamo tra poco. Comunque, diciamo che è stato bloccato il traffico, in realtà, non come era uscito all'inizio, un'ora e mezzo, ma per una manciata di minuti.

0: Bianca Blumi. Allora, stiamo parlando di questa vicenda di Bratan, questo rapper qui negli Spaccanotizie. Ricorderete, nei giorni scorsi abbiamo parlato di questo rapper che insieme ad altri due rapper nella Milano Meda blocca il traffico per girare un video. Ci sono stati degli sviluppi perché praticamente adesso è stato rimpatriato in attesa che ovviamente si facciano un po' le indagini, anche se l'avvocato ha detto è stata un po' cavalcata l'onda emotiva, dice: non ho mai visto un rimpatrio più veloce di questo, riferendosi appunto all'arresto in pratica di Bratan, che è stato prelevato da un ristorante mentre cenava con la moglie e il bambino piccolo ed è stato praticamente portato in questura.
1: No, questo, il dato della velocità è innegabile. No? E in altre situazioni gravi, ben più gravi, queste decisioni non arrivano mai, no? Spesso anche qui durante il programma ci siamo chiesti il perché, no? Alcune persone che delinquono e commettono reati molto molto più gravi di questo non siano mai stati espulsi. Non stiamo dicendo che fermare, no, il traffico sulla Milano Meda sia una cosa simpatica, lungi da noi. Ragioniamo solamente sulla velocità, no, dell'espulsione, che in effetti è arrivata a lampo. Viene da pensare, d'ora in poi saranno tutte espulsioni veloci anche per altri reati più importanti, cioè non lo so. Vediamo.
0: Ma allora, i nostri ascoltatori sono tutti dalla parte, diciamo, del provvedimento che tra l'altro è stato ovviamente avallato dal ministro dell'interno Matteo Piantedosi, sì, dicendo che Bratan ha girato il video senza permesso, questo, sì, videoclip musicale, e poi comunque gli è stato tolto il permesso di soggiorno in considerazione della sua pericolosità sociale. Questa è stata ritenuta tale, diciamo, dal giudice, sì, che ha appunto valutato questa cosa, perché era già stato denunciato per possesso di porto d'armi ed oggetti atti ad offendere, per ricettazione e per detenzione di stupefacenti.
1: Insomma, questo è, fatevi una vostra opinione. Attenzione alla Milano Meda a questo punto.
0: Beh, insomma,
1: qualche altro video.
0: Ma mica solo lì, vogliamo fare la cartina?

0: La bellissima voce di Olivia Dinna, So Easy to Fall in Love. Vabbè, allora c'è da curarsi che diciamo questo tipo di come dire severità di, no, sì, di giudizio permanga poi anche dopo il 2027, cioè una volta che ci saranno state le elezioni. No, perché il problema secondo me non è tanto adesso o il prossimo, sarà nel 2028, che sarà un anno, no, importante.
1: E quindi non succederà niente perché ci saranno già state le elezioni. Tu,
0: esatto,
1: dici, quindi,
0: beh, abbastanza.
1: Niente sconti,
0: così.
1: Niente
0: sconti, no, comunque... benzina, più tasse per tutti, tutti liberi, a carceri aperte.
1: Va bene, dai, stiamo a vedere. Allora, alleggeriamo tra un attimo perché andiamo su uno dei nostri argomenti preferiti, giusto? Il cibo.
0: Beh,
1: quindi,
0: insomma, non solo nostro, parliamo di burro francese,
1: yes,
0: che è diventato un souvenir soprattutto per i turisti statunitensi e quelli giapponesi.
1: Ma non si scioglie a portarlo a casa?
0: Non lo so come fanno. Dai, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.

0: Have a Nice Day Stereophonics, una canzone che è nata, pare, veramente da un diverbio mentre loro erano in tour con un tassista che era un po' ingrugnito, no? Sai quelli quando tu entri, cioè, ah no, quello lì, perché guarda come ci siamo ridotti, guarda qua, su e giù. Beh, di solito sono i passeggeri, no? Che magari si lamentano e il tassista cerca di mediare. In questo caso è successo il contrario, quindi questo augurio, insomma, di avere una bella giornata per, come dire, mettere un punto a queste lamentele di questo tassista a San Francisco. È accaduta questa cosa e pare abbiano ispirato queste discussioni, insomma, la canzone degli Stereophonics.
1: Allora, andiamo a Parigi, perché c'è una moda che negli ultimi 2 anni è davvero esplosa. Le vendite di burro sono quadruplicate, ok, il burro francese, e pare, insomma, che migliaia di turisti, ma soprattutto video di turisti e content creator che riprendono, insomma, mentre assaggiano, no? Il burro francese, abbia fatto partire una vera e propria moda, per cui niente, il burro francese sta andando per la maggiore soprattutto nel turismo americano, statunitense, australiano, insomma, per chi arriva da lontano, anche giapponese.
0: Allora, per gli appassionati di cucina, diciamo che poi, insomma, perché gli chef ce lo dicono in tutte anche le salse, il burro migliore arriva dalla Bretagna, no? E lì c'è una vera e propria caccia al burro che si produce, diciamo, in quella zona. Ma pensate che nel 2025 la gastronomia di lusso ha venduto 19 tonnellate di burro, circa 700.000 panetti, tant'è che, insomma, per stare dietro alla domanda i banchi frigo vengono riforniti 2 volte al giorno. I turisti, per la stragrande maggioranza, arrivano dalla Gran Bretagna, dagli Stati Uniti, ma anche dal Giappone. Arrivano muniti di frigo, di tutto quello che serve, no, insomma, per poter portare, certo, i panetti di burro nel proprio paese senza farli sciogliere. E poi naturalmente si fanno poi dei, certo, video, perché, certo, ci sono anche, diciamo, gli esperti di cucina che ti, certo, dicono anche come gustare questo burro, certo, che è effettivamente uno dei migliori al mondo e comunque si vende anche in Italia, in, certo, qualche supermercato in Italia c'è.
1: In barba al colesterolo, nel senso, allora, il contenuto, tra l'altro, di grassi del burro francese è più alto rispetto ad esempio a quello che si trova negli Stati Uniti, abbiamo l'82-84% di grassi, ed è più alto anche quello che normalmente troviamo in Italia, che è intorno all'80-80%, e è anche per quello probabilmente che è così cremoso, no? È così buono anche.
0: Sì, è così buono. Poi qui ti dicono, insomma, come gustare questo burro spalmato sul pane, insomma, con un sacco di cose. Diciamo che tra le tante cose, dopo la Tour Eiffel, il Louvre, la Gioconda, insomma, c'è il burro, e quindi, okay, tappa ormai è diventata fondamentale. Se andate a Parigi non potete, certo, venire via senza aver acquistato un panetto di burro.
1: E non andiamo a scomodare Ultimo Tango a Parigi, perché lì entriamo, insomma, in un argomento un po' delicato, giusto?
0: Certo.

0: Chan, Tiesto, Zecco, vabbè, non me li ricordo tutti però, sono troppi. Pochi minuti alle 11, rimanete con noi perché tra poco qua negli Spacca Notizie parliamo allora di questa misura che è partita questa mattina del tetto, sì. Il price cap introdotto prima dall'ENI sul prezzo della benzina, ma non solo, e poi dall'IP si sta già pensando al coinvolgimento in questo momento anche di esso.
1: Ma questa è davvero una bella novità, eh? È la prima volta a mia memoria, insomma, che di colpo così in un venerdì pomeriggio o sabato mattina, non mi ricordo più, arriva questa notizia con l'ENI che dice il tetto al prezzo. Molto interessante.
0: Ma secondo te l'avranno fatto, lo chiediamo anche ai nostri ascoltatori, per andare incontro ai cittadini o perché, diciamo, è meglio mettersi una un'autotassazione piuttosto che la tassa sugli extra profitti?
1: È meglio andare, non lo so. Io so solo che bisogna fare il pieno in questi giorni prima che finisca questa cosa.
0: Sì, ma c'è il rischio che finisca anche la benzina. Dai, ci teniamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli Spacca Notizie sono sempre con te.
3: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
8: A Milano Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
11: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da 1 litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
10: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
12: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
13: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
14: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
15: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. A pochi secondi alle 11 ci sono le notizie.
3: Radio Number One Notizie.
16: Una buona giornata da Patrizio Romano. Da oggi scatta l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburanti introducendo un tetto massimo ai prezzi praticati sulla propria rete, ovvero 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 euro per il gasolio. A ruota si è unita anche IP che ha accolto l'invito del governo a calmierare le tariffe su migliaia di impianti. È Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di Via Gulli a Torino, a essere indicata da Christian Mateus de Oliveira Morando come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso durante un festino a base di droghe e alcol. Secondo la sua versione, sarebbe stata lei a spingere per liberarsi del cadavere e tornare alla normalità. Delitto di Garlasco, oggi la nuova chiusura delle indagini, dal DNA alle impronte, sono diversi gli elementi dell'inchiesta bis che mettono nei guai Andrea Sempio. Dopo il primo atto di maggio e le obiezioni della difesa, la procura di Pavia deposita le consulenze su tracce genetiche, scarpe, misure corporee e personalità dell'indagato. Guerra Russia-Ucraina, nuovi attacchi di Mosca, Kharkiv, almeno 25 feriti, 2 morti ed edifici in fiamme a Kiev. In Romania, vicino al confine con l'Ucraina, un drone ha violato lo spazio aereo, il Ministero della Difesa ha fatto decollare 2 F-16. Prosegue per il terzo giorno consecutivo la sospensione dei voli in arrivo e in partenza all'aeroporto internazionale di Catania per l'emissione di cenere lavica dall'Etna. Lo stop, previsto inizialmente fino a mezzogiorno di oggi, è stato prorogato fino a mezzanotte. Si vota per le elezioni supplettive alla Camera dei Deputati nel collegio di Reggio Calabria. Nella prima giornata di urne aperte, affluenza in forte calo. Alle 23 di ieri sera si è fermata al 14,9%. 4 anni fa era al 49%. Si vota fino alle 15. Diverse novità di formazione in vista per l'Italia che stasera in Nations League sfida la Turchia. Mancini potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, ma la principale novità dovrebbe essere in attacco. Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. La sfida è in programma alle 20.45 a Bursa. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
18: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
17: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
19: Signora, pronto?
20: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
17: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
21: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Sorry, scusa, lo sento con i pinguini tattici nucleari. Una buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli spacca notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, notizia che ieri è diventata la notizia più dibattuta, continua ad esserlo anche oggi, perché oggi, lunedì 28 settembre, in tutta Italia è partito il tetto ai prezzi stabilito dall'ENI, che riguarda la benzina e gasolio commercializzati da Eni Live. Poche ore dopo è arrivata anche la notizia di IP che avrebbe previsto prezzi calmierati. Allora, le notizie che abbiamo è che già dalla prima mattinata si sono create code, per esempio, di auto ai distributori in Lombardia, con il rischio, cosa che era già accaduta in Francia, mi sembra, che poi finisca la benzina. Ma entriamo nei dettagli, diciamo, di questa misura, che arriva prima che il governo, visto che si era parlato tanto negli ultimi mesi, no, della tassa sugli extra profitti, arriva a questa sorta, diciamo, di autotassazione, vogliamo metterla così.
1: È una decisione, possiamo anche dirlo, è inaspettata, che ha sorpreso molti. Durerà almeno un mese per ora,
0: ma potrebbe prorogabile fino alla fine dell'anno.
1: Ma potrebbe essere anche prorogata fino a fine anno, vediamo un po' come va la situazione. I prezzi li avete sentiti: 1,99 benzina, 2,19 il gasolio, sono 17 centesimi in meno rispetto ai prezzi medi della settimana scorsa. Un dato, non so, su un pieno da 50 litri si risparmiano 8 euro, ovviamente ci sono anche i pieni da 70, 80, 100 litri, i conti poi li fate voi. È innegabile che per la gente sia un risparmio concreto, netto. Che cosa significa andando dietro alla decisione? Questo onestamente è difficile
0: capirlo. No, però scusa, allora, a parte che, per esempio, io dico, c'è il casino della benzina, costo ieri, però c'erano delle code in autostrada pazzesche, quindi un sacco di macchine in giro, quindi evidentemente non incide poi così tanto. Però mi viene da pensare, in realtà, raccogliendo dei dati, che forse la misura sugli extra profitti sarebbe stata magari una misura più strutturale, quindi i cittadini in realtà magari ne avrebbero goduto più a lungo, mentre questa misura dell'ENI è una misura che dà, diciamo, possibilità ai cittadini di risparmiare sull'immediato, ma è una misura a tempo, quindi passati i 3-4 mesi, a inizio del 2027, che cosa si farà?
1: Si spera che magari la guerra sia finita, che Hormuz sia liberato, non lo so, si spera. È ovvio che le decisioni strutturali alla lunga, no, vanno più incontro ai cittadini, però quante decisioni, quante leggi strutturali abbiamo visto negli ultimi decenni? Ci metto poche, ci sono sempre decisioni che guardano all'oggi, all'adesso, ma che non guardano a lungo termine. Questa è un po' la nostra condanna da italiani.
0: Però gli italiani, insomma, tutti noi italiani dovremmo ragionare poi su questo, perché è vero che in questi giorni sicuramente è più conveniente andare a fare la benzina, ma insomma la benzina poi si farà anche nei prossimi mesi, nel prossimo anno.
1: Dici?
0: Ma tendenzialmente se uno non vuole andare a piedi, direi di sì.

0: tante perché insomma c'è questo tetto ai prezzi della benzina e del gasolio. Però attenzione, allora, per rispondere al messaggio di questo nostro amico che ci chiede questo.
1: Sono Chicco da Como, volevo informarvi che a Como non è cambiato niente, il prezzo all'Eni e all'IP è sempre del gasolio di 2, 3, quasi 4, 2,40 quasi più o meno. Buona giornata.
0: Allora, caro Chicco, perché in realtà, insomma, quello che noi, dalle informazioni che abbiamo raccolto, diciamo che molti hanno chiesto, applicheranno il tetto anche quelli non di proprietà che non sono gestiti dall'Eni? Ci sono i distributori che ricevono ogni mattina, diciamo, dalle major, l'indicazione dei prezzi da applicare. Però, attenzione, si tratta di prezzi, in questo caso, consigliati, ma non obbligatori. Stiamo parlando, quindi, dei distributori di proprietà dell'Eni, ma non gestiti dall'Eni.
2: Sì, allora l'Eni ha fatto sapere che questi gestori, il problema è quello delle giacenze, no? Cioè questi gestori hanno già acquistato ad un prezzo più alto la benzina ed il gasolio e quindi aspettano ad abbassare il prezzo. L'Eni ha detto insomma che verranno rimborsati questi gestori, perché i gestori sono, diciamo, invitati a vendere ad un prezzo più basso nonostante abbiano acquistato ad un prezzo più alto. Però bisogna vedere se poi i gestori li applicano questi sconti. Il caso di Como, ad esempio, sul territorio ci fa capire che non tutti lo stanno applicando.
0: No, esatto, e questo vale anche per esempio per IP, che ha 4.575 stazioni in Italia. Il calmiere sarà applicato progressivamente da oggi a partire dalle stazioni di proprietà IP, che sono circa 2.000 in Italia, e poi successivamente sulle restanti a marchio IP. Quindi insomma sarà anche una misura, immaginiamo, visto che è partito questa mattina, progressiva, speriamo.
2: Sì, no, questo sì, poi c'è ragione il nostro ascoltatore che dice che conveniente è comprare la benzina 1,6. Quello siamo d'accordo, ma purtroppo per quello insomma bisognerà, anzi aspettare no, non succederà mai,
0: no.
2: Secondo me 1,6 difficilissimo.
0: No, però più che altro augurarsi che poi questa misura possa essere prorogata, per esempio invece che dei 30 giorni pensati inizialmente, poi alla fine dell'anno. Però poi insomma il governo dovrà prendere delle misure più come dire, no? Invece strutturali poi per l'anno a venire.
2: Siamo
0: che
2: a vedere.
0: È quello che insomma ci interessa. C'era Svillen.

0: MTV Video Music Awards, 7 statuette vinte. Tra l'altro con questa canzone lei ha omaggiato, no, uno dei locali storici di New York che si trovava proprio vicino allo studio 54, dove lei ha esordito quando era giovanissima, certo. Danceteria, dove sono passati nomi importantissimi della musica internazionale.
1: Ma quanti anni ha Madonna? Scusa, ha fatto un patto
0: 67 con... credo, ma 68.
1: Super patto con il diavolo, ragazzi.
0: Allora, intanto noi cerchiamo di mantenere i nervi saldi, ci ha scritto anche un gestore Eni che insomma ha qualcosa da dire riguardo insomma, le tariffe applicate, insomma non sono tutti contenti naturalmente, vediamo come si svilupperà la questione nei prossimi giorni.
1: Io mi dedico alle previsioni del
0: ecco.
1: Tempo, va bene.
0: E poi tra poco parliamo di scuola calcio, qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie, solo su Radio Number One. Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante.
5: Donne al volante, da lunedì al venerdì, dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
6: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
7: Tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito WeUnit S.p.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
1: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
5: Radio Number One Meteo.
6: La situazione meteo per oggi e per i prossimi giorni, per tutta la prima parte di questa settimana, l'alta pressione di matrice africana occuperà il Mediterraneo centrale ed il cuore del nostro continente, andando a saldarsi con un'altra robusta area anticiclonica posizionata sull'Europa orientale. Quindi tradotto sul nostro paese, come in molte altre aree del continente, le giornate saranno in generale soleggiate e stabili, con piogge praticamente assenti. L'insistente presenza dell'alta pressione garantirà anche temperature dal sapore quasi estivo, con valori al di sopra della norma, specialmente in Sardegna, dove saranno possibili anche picchi di 30 gradi. Al nord saremo sui 27-28 come picco di temperatura massima. Le ultime proiezioni confermano che probabilmente la situazione rimarrà in prevalenza soleggiata e stabile anche nella seconda parte della settimana. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.
1: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
7: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
8: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Il nuovo singolo di Alex Warren si intitola Emerald Eyes. Allora, prima di andare alla prossima notizia, siccome a noi piacciono molto gli aggiornamenti, quelli sensati, in diretta, senti un po'.
1: Ciao ragazzi, vi confermo che qui sul lago di Varese il distributore Eni, benzina 1,99 e c'è una coda. Ciao ragazzi.
2: A Varese, vabbè, quindi l'aggiornamento c'è stato, a Como no. Comunque dipende da benzinaio a benzinaio, non da provincia a provincia, insomma. No. Le scelte sono singole.
0: Allora, andiamo a, diciamo, mi verrebbe da dire una storia vecchia ormai, vecchia purtroppo. C'è la testimonianza di questo papà sui costi altissimi per le scuole calcio, tra le rette, il kit, gli allenamenti extra, i biglietti per le partite, e soprattutto lui lancia un allarme e dice: il calcio deve restare un'opportunità per tutti, non una gara a chi può spendere di più.
2: Aggiungerei anche lo sport in generale, mettiamoci dentro anche la pallavolo, il basket, altri sport per i ragazzini. Facciamo una domanda diretta: voi che siete genitori di ragazzini delle elementari e delle medie, quanto pagate di iscrizione annuale per lo sport? Io ad esempio pago 300 euro per la pallamano, in questo caso parliamo di 500 euro solo per il kit del calcio, anzi per l'iscrizione, al quale bisogna aggiungere 230 euro di kit e poi questa cosa qua degli allenamenti personali.
0: No, questa è brutta proprio.
2: È bruttina però questa cosa qua.
0: Questa è brutta e insomma pagare per, come dire, riuscire ad avanzare, no, ma questo anche perché non ha assolutamente senso, cioè voglio dire, tutti i ragazzini dovrebbero giocare a calcio, poi il fatto di riuscire a progredire perché hai del talento e non perché paghi di più, cioè mi sembra quasi scontato, ma evidentemente non è così, insomma.
2: Sì, infatti più paghi, nel senso, se tu hai qualche soldo in più puoi permetterti quella cosa lì, il tuo bambino fa degli allenamenti personalizzati in più. Però allora mi metto per un attimo dalla parte delle associazioni sportive che fanno tantissimi sacrifici, no? E non hanno tutti, magari sponsor, hanno costi sempre più alti e quindi alzano sempre di più la retta. Però dalla federazione, ad esempio delle federazioni calcio, dovrebbe esserci un aiuto concreto, no? Se vuoi che tutti abbiano l'opportunità, anche chi non ha soldi, no? Anche chi ha pochissime risorse,
0: dovrebbe essere così.
2: Deve esserci un allora i soldi devono arrivare alle associazioni sportive, finché non arrivano le associazioni sportive alzano
0: l'altro questo papà dice che per esempio i ragazzi che hanno più possibilità economiche, per esempio, possono essere allenati da un ex calciatore importante, da qualcuno che ha avuto esperienze anche in Serie A, e quindi naturalmente che i bambini, i ragazzini in questo caso possono avere un vantaggio. Attenzione però, perché essere allenati da un ex calciatore, se sei una pippa rimani, cioè attenzione.
2: No, nel senso, arriva il giudizio tranciante. Fabiana, che distrugge una carriera che stava nascendo.
0: Ma no, nel senso che sì, ok, ti fa figo, ma se non hai le qualità non le hai, cioè non è che puoi fare miracoli, paghi.

0: canzone estiva con Annalisa. Allora, rimanete con noi perché tra poco ci sarà, come sempre, in arrivo una grande canzone. Poi parliamo anche, diciamo, di come a volte uno deve stare attento a portare la macchina dal meccanico. E salutiamo certo. Tutti gli amici meccanici che ci ascoltano, ne sono tanti.
1: Comunque informiamo tutti che oggi abbiamo un argomento che va avanti per tutte le tre ore, che è quanto state pagando
0: la benzina.
1: Benzina, perché stanno arrivando tanti messaggi, e poi abbiamo tante altre notizie che man mano
0: no, ma perché ci sono un sacco di code
1: insieme.
0: Sentito?
1: No, è vero.
0: code pazzesco ovunque.
1: È vero.
0: Dai, rimanete lì, tra poco arriviamo con una grande canzone.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: 50 anni Songs in the Key of Life, l'album pubblicato il 28 settembre del 1976, che è considerato, diciamo, il punto più alto del periodo classico di Stevie Wonder. Pensate che lui aveva pensato addirittura di un ritiro subito dopo un grave incidente che ebbe il 6 agosto del 73. Andò in Ghana e si dedicò alle attività umanitarie, però quell'esperienza lo segnò talmente tanto che poi gli diede, diciamo, una nuova prospettiva non solo di vita ma anche professionale. Questo disco vinse il Grammy Award come album dell'anno e rimane comunque l'album più venduto e più acclamato della storia della carriera di Stevie Wonder.
1: Oh, li avete sentiti quei vagiti, quelle vocine molto molto carine, insomma, di questo neonato registrato durante il parto. Questa canzone è dedicata, insomma, celebra la nascita di Aisha Morris, la figlia di Stevie Wonder, e nella parte finale poi, insomma, si sente anche, insomma, la voce di Stevie Wonder mentre fa il bagno alla piccola Aisha. Molto bella questa canzone. Il 4 giugno del 2012 Stevie Wonder la eseguì dal vivo per la regina Elisabetta II durante il concerto del Giubileo di Diamante, modificando il testo in alcuni punti, insomma, per renderle omaggio. Sicuramente una canzone che ha fatto la storia in tutti i sensi, no?
0: Allora andiamo un po' veloci, perché poi, diciamo, i bambini crescono, poi si iscrivono alle scuole di sport e
1: vagito.
0: I genitori dal vagito devono tirare fuori un sacco di soldi. Stavamo raccontando la storia di questo papà che dice: vabbè, però io spendo un sacco di soldi e poi ci sono quelli che possono di più e possono garantire ai figli, diciamo, degli allenamenti addirittura personalizzati. Sentiamo che cosa ci dice questo nostro ascoltatore.
2: Ciao ragazzi, Adriano da Brescia. Mio figlio per 2 anni frequentava sia il nuoto che il calcio e per fortuna che ha scelto il nuoto. Fatto il fatto che non era un gran bravo, però ho visto di quelle cose che nel calcio, genitori che si azzuffavano, bestemmie all'arbitro o non passare la palla a quello perché non è capace a giocare. Proprio mi vergognavo andare a vedere le partite per quello che combinavano i genitori. Quindi ha scelto il nuoto, contentissimo, ha nuotato fino a 20 anni, quindi perfetto, va bene così. Ciao.
1: Arrivano testimonianze, insomma, di genitori che per 2 figli pagano 1.000 euro, quindi evidentemente questo signore che in Toscana spende 500 euro, no, per l'iscrizione al calcio del suo piccolo non è una rarità, è abbastanza la norma evidentemente.
0: Eh no, poi dobbiamo dire che ritorno su questo tema, che poi il calcio deve essere gioia, divertimento, stare con gli altri, fare squadra, il concetto dello sport, insomma, i valori che trasmette, sono quelle le cose per cui, no, i bambini devono dire: ah, mi piace andare a giocare a calcio, non deve diventare una tortura, facciamo crescere il piccolo campione che poi non diventerà mai così, perché ribadisco, se hai talento ce l'hai, se non ce l'hai fai un altro sport, è un po' quello il concetto. Vabbè, poi magari ci torniamo sulla nostra nazionale, che stasera tra l'altro torna in campo contro la Turchia.
1: Cos'è, un colpo di tosse?
0: No, un respiro qua che chiama.

0: who's next?
1: Single Soon, la voce quella di Selena Gomez, qui a Radio Number One, gli spacca notizie. Allora, intanto arrivano anche degli aggiornamenti, perché ci sono dei distributori Eni dove il carburante è già esaurito, questo lo dicevamo, nonostante, diciamo, lo schizzo di buon umore che tutti hanno avuto questa mattina, perché tutti sono fiondati, era già prevista, insomma, tanta coda ai distributori, e in alcuni non c'è più, quindi bisogna fare un po' la scelta accurata dei distributori che ancora hanno benzina.
2: Aspettiamo domani mattina, ancora prima, alle 5:30 davanti al distributore di benzina prima.
1: Ma sei finito.
2: Arriverà.
1: Allora, rimanete con noi, perché tra poco vi raccontiamo la storia assurda di questa signora che ha un problema, porta la sua auto, siamo a Udine, dal meccanico, ma c'è un
2: ma voi avete il meccanico di fiducia oppure andate a caso? Dai, il meccanico di fiducia non fa questa cosa qua. No.
1: Non lo so se questo era di fiducia, però insomma, gliene ha combinate di ogni. Dai, ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
3: Gli spacca notizie sono sempre con te.
4: Anche in podcast su RadioNumber1.it e Spotify.
3: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One. Pochi secondi alle 12, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Ben ritrovati da Danny Nardi. Entra in vigore oggi, lunedì 28 settembre, il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 euro al litro per la benzina. Il price cap sarà applicato per un periodo iniziale di 30 giorni, con possibilità di estensione fino alla fine dell'anno in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti, ha fatto sapere il colosso dell'energia, di cui lo Stato è il principale azionista. Giulio Regeni, oggi la sentenza per gli 007 egiziani imputati per l'omicidio. La procura chiede l'ergastolo per Magdi Ibrahim Abdelhassa Sharif, ritenuto l'uomo che ha materialmente ucciso il ricercatore italiano, e 17 anni e mezzo di carcere per Akhtar Kamel Mohamed Ibrahim, Usad Helmid e Tarek Sabir. Il 4 però sono formalmente irreperibili da anni. Ambulanze in azione nella serata di domenica 27 settembre per due aggressioni a Como e ad Arosio. In città è stato soccorso un ragazzo di 24 anni, mentre ad Arosio sono rimasti coinvolti una donna e un uomo di 27 anni. Sono le prime informazioni riportate da Reu, in attesa che le forze dell'ordine chiariscano che cosa sia accaduto. 20.000 giocattoli e oltre 300 dispositivi elettrici pericolosi e privi delle certificazioni di sicurezza. In città, due negozi del centro, gestiti da cinesi, sono finiti nel mirino dei controlli. Tra gli scaffali avevano prodotti pronti a entrare nelle case delle famiglie, oggetti di uso quotidiano per i piccoli e in generale per le persone, finiti sotto sequestro. A scoprirli sono stati i finanzieri del gruppo di Busto Arsizio e della compagnia di Saronno.
3: Mi senti?
4: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
3: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
4: No.
3: Mi senti?
4: Niente. Ti vedo frizzato.
5: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto Lucio Gas.
6: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluciogas.it.

0: Woman, Peggy Goo, Ira Star. Sono le 12:05 minuti, buona giornata a tutti voi, siete con Radio Number One negli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio. Allora, attenzione a questa storia che vi raccontiamo, perché potrebbe capitare ad ognuno di noi, eh? La storia risale al maggio 2024. Protagonista questa avvocata di 50 anni di Trieste. Ha un problema all'auto e praticamente richiede assistenza. Questa vicenda, considerate che si trasforma in un vero e proprio incubo, oltre che in una lunga vicenda giudiziaria, perché allora il mezzo viene preso in carico da questo meccanico triestino, che poi cosa fa?
1: Ne fa di ogni, perché dopo questo breve, non so di quanto, soggiorno dal meccanico, l'auto ritorna evidentemente dall'avvocata, ma nel tempo arrivano poi multe per un totale di 7.000 euro. Oh, guarda che 7.000 euro sono tantissimi, e evidentemente questo meccanico, che per lui utilizzava l'auto, l'ha utilizzata insomma all'insaputa dell'avvocata, e ha commesso tantissime infrazioni, e si è trovata con la targa, è riferita al suo nome, e quindi si è trovata un sacco di multe.
0: Sì, no. Comunque attenzione che la macchina non è che è tornata a lei così, perché questo meccanico la macchina se l'è tenuta e non aveva nessuna intenzione praticamente di riportarla indietro alla sua proprietaria. Questa avvocata, che come ha fatto? L'ha scoperta tramite Google Street View, cioè lei a un certo punto, stanca, si mette a cercare autonomamente l'auto e scopre così praticamente tramite Google Street View dove abitava questo meccanico, sì. E vede proprio tramite la fotografia che davanti alla casa di questo meccanico c'era la sua auto.
1: Ma certo.
0: Capito? Quindi scopre che lì c'è l'auto e quindi poi ovviamente se la ripiglia, ci mancherebbe auto altro, però il problema è che adesso ha 7.000 euro di multe da pagare.
1: Allora, la legge dice che quando la multa, l'infrazione viene effettuata senza fermare il conducente, ovviamente il verbale viene notificato al proprietario del veicolo. Allora bisogna capire come attribuire la responsabilità al meccanico, perché l'auto era guidata dal meccanico senza l'autorizzazione della
0: ma ci vuole poco, scusa, cioè la macchina non è tua, la usi e non la dovresti usare, vai in giro, prendi le multe e le devi pagare lui.
1: Lo so, però per lo Stato l'auto è dell'avvocata e quell'auto lì che ha ricevuto le multe. Complicato, mamma
0: complicato,
1: mia ragazzi.
0: Complicato, però bravo questo meccanico.
1: Come bravo?
0: Perché uno gli dice guarda ti lascio certo. In custodia la mia macchina, lui sì. L'ha presa veramente alla lettera questa cosa, tant'è che l'ha usata per i fattacci suoi, non curante anche delle diverse multe. Forse era una bellissima macchina, immagino,
1: non lo so.
0: Vabbè,
1: ma l'ha riparata almeno, neanche.
0: E speriamo, dai.

0: Tiziano Ferro, indietro. Vabbè, indietro in questo caso non si torna, quindi adesso vedremo questi 7.000 euro di multe, chi dovrà pagarle, se l'avvocata che ha portato per un guasto la sua macchina dal meccanico, il meccanico la usa per andare in giro a farsi bello. Siamo a Udine e lei lo scopre tramite Google Street View, perché non riusciva più a trovare la sua macchina, e non solo però la recupera, ma si trova anche 7.000 euro di multe che in teoria dovrebbe pagare il meccanico, però adesso vediamo come va a finire. Poi lei è avvocata, non sarà tanto facile per lui.
1: Spero. No, lei si era insospettita perché la prima multa che arriva a lei è per uno stallo, cioè per un divieto di sosta in un posto riservato ai disabili. Sai, uno lo sa, no? Se è fermato, certo. No? Quindi da lì è partito poi a catena il tutto. Allora, ho dato un'occhiata. Allora, per quanto riguarda la legge, non, allora, lei è un'avvocata, spero che risolva la cosa, ma non è così facile, perché il proprietario risponde sempre in solido, dice la legge. Cioè, per la legge italiana è il proprietario responsabile. Dopodiché lei va con le multe dal meccanico e può fare una causa al meccanico. Però non è così automatico. Lo Stato chiede al proprietario il pagamento delle multe. Quello è. Dopodiché lei si rivale al meccanico.
0: Ma tanto in Italia le multe non le paga quasi nessuno. Cioè, sai che
1: sulla fortuna c'è pagate.
0: Noi paghiamo le multe, però. Ah sì, dove?
1: Sì, ma per un passaggio in ZTL durante le vacanze, perché quello stordito del bed and breakfast non ha comunicato la mia targa al comune.
0: Dice sempre così.
1: No, è così. 76 euro, ma che ne ho un c'ho un nervoso addosso.
0: Hai da pagare, capito?
1: Ma scusa, se il bed and breakfast dice dammi la targa che la comunico al comune, così puoi entrare.
0: E allora mandami, scusa, anche tu dici guardi, mi è arrivata questa multa e adesso me la paga lei.
1: Ma infatti io ho chiamato il fenomeno del bed and breakfast.
0: E cosa ti ha detto?
1: Ti ha detto no, evidentemente non ce l'avete comunicata.
0: Capito. Vedi, perché bisogna sempre tutto mettere per iscritto, fare la mail, fare lo screenshot delle mail inviate, le cose, i documenti, screenshot. Anche tu Claudio
1: ha annullato tutti i messaggi, ha cancellato tutti i messaggi.
0: Bravo, più furbo.
1: Infatti pagherò questi 76 euro, grandissimo.
0: Però ci metti
1: nervoso.
0: Ma dove, in che località?
1: In Calabria. In vacanza, sono arrivato lì e vediamo cosa dice.
0: Va bene. Allora, storie che possono capitare, comunque insomma, bisogna sempre informarsi bene sulle cose, le persone, però dai, uno si guasta la macchina, tra l'altro non nella tua città, vai dal meccanico e confidi che questo signore faccia le cose per bene, non che ti prenda la macchina e ti fa 7.000 euro di multa.
1: Aggiungerei anche che questo meccanico non lavorerà più, perché chi porta la macchina da quel meccanico
0: chi
1: lì?
0: Chi si fida?
1: Capito?
0: Ma dai, infatti non doveva. Sì, poi adesso avrà delle scuse, sicuramente.
1: Ma scuse cosa?
0: No, non è colpa mia, no.

L'ultimo singolo di Ligabue si intitola Qualcosa per te. Allora, beh, dai, stamattina ci sono notizie un po' così, notizie positive, code dai benzinai,

0: Mattina, mi sa che la gente uscirà di casa alle 4:30 per arrivare prima. No?
1: Ma scusa, per curiosità, quali sono le notizie positive che abbiamo dato oggi?
0: Questa del tetto alla benzina, no? Almeno per
1: la benzina, sì, certo. Però di colpo subito ci sono state le code, quindi un contro.
0: Vabbè. Vabbè, insomma. Qua cicicocò e la terza naturalmente c'è sempre, perché c'è poco da...
1: Vabbè.
0: No. No, scusa.
1: Lo so come dici tu, ma io...
0: Però vabbè. Claudio, se non sei aggiornato...
1: Ma
0: non
1: sono aggiornato, ma mi sembrava brutto dire dire la filastrocca come
0: l'ho
1: la chiudi
0: solo
1: tu.
0: Intuire, scusami.
1: Ma non la conosco in tanti, la tua cosa. Prova a ridirla.
0: Allora, ragazzi, ve lo dico, è dal centro in giù, ok, credo, ma anche al nord la conoscono. Cicci, cocò e ca... Non parliamo di questo però tra poco, parliamo di un dato molto interessante. Le donne, lo dice l'Istat, lavorano più degli uomini.
1: Ma ce lo
0: doveva dire l'Istat,
1: sappiamo già. C'era bisogno.
0: sì. Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
8: Tutta la musica che cerchi è qui. They say I come and I go. Tell me all the ways you need me. I'm not here for long. Catch me or I go. Houdini. Radio Number One è dove vivi.

0: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
1: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
2: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
3: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
4: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
3: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
5: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
6: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
7: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
6: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
7: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
6: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
8: Radio Number One è dove

0: Poison Trady, la musica di Radio Number One in diretta qui degli Spacca Notizie con Fabiana e Claudio Chiari. Allora, parliamo di questa indagine Istat che ci dà questo quadro, direi tristemente triste per l'Italia, nel senso che le donne lavoratrici si occupano per 2/3 delle mansioni domestiche, quindi finito magari il lavoro fuori, tornano a casa e per il 68,9% si occupano dell'impegno domestico, lasciando in pratica al partner maschile il restante 31,1%. Questo vuol dire che le donne in un anno perdono 10 giorni di riposo
1: per prendersi cura della casa. In questo non c'è solo la casa, c'è casa, figli, c'è un po' tutto. Sostanzialmente, un altro dato interessante, la donna lavora, è occupata, diciamo così, per 57 ore e 19 minuti settimanali tra ufficio e casa, contro i 43 minuti e 5 minuti degli uomini. Allora, leggendo bene i dati, diciamo che c'è una buona notizia, nel senso che negli ultimi 10-15 anni gli uomini gradualmente sono migliorati, passami il termine, sì. No? Insomma, il dato è migliorato, ma siamo ancora ultimi in Europa per quanto riguarda questo divario uomo-donna, e soprattutto siamo ultimi in Europa per l'occupazione femminile.
0: Però insomma, andando a guardare, diciamo, un dato positivo, i papà, per esempio i padri, sono più presenti, i lavori in casa spartiti ugualmente, questo insomma lo dobbiamo dire, perché non è una situazione che è rimasta comunque statica. Nel frattempo, per fortuna le cose sono un po' evolute, e quindi diciamo adesso i lavori si cerca di dividerseli a metà, quindi è aumentato, anche se poi i papà insomma dicono che vorrebbero essere più presenti nell'accudimento dei figli, quindi insomma bisogna poi capire come mai che di fatto poi in realtà questo non accade.
1: Perché tra il dire e il fare
0: perché insomma vuole essere più presente nell'accudimento dei figli, poi deve prendersi del tempo per farlo, certo. Chiaramente, no?
1: Allora, l'87% delle donne vorrebbe, è tantissimo, quasi tutte, vorrebbe padri più presenti nell'accudimento dei figli, e per l'80% una donna che lavora può costruire con i propri bambini un legame forte e appagante. Ci vuole grande collaborazione da parte degli ometti, sicuramente.
0: Sicuramente cerchiamo insomma di invertire questo trend, anche perché insomma essere tra le ultime posizioni in Europa non è una questione di classifica, insomma non ci rende assolutamente giustizia, anche perché insomma le donne, qualcuno magari lo vuole fare, magari non si fida, diciamo, dell'accudimento, non si fida.
1: Ma quello è un altro capitolo.
0: Capito? Le donne dicono faccio io. Faccio così, per esempio, faccio io.
1: Sì, aiutami a far questo. No, non si fa così, allora.

0: Madame con Marrakesh, volevo capire cosa volevi capire?
1: Non lo so. Dimmelo tu cosa volevi capire.
0: Eh no, tu cosa volevi capire? Mi hai detto, ah, voglio capire.
1: Ma non t'ho detto. voglio capire che cosa sarà della nostra nazionale di calcio. Voglio capire.
0: Vabbè,
1: voglio
0: ma capire. Lì non c'è da capire, c'è da rassegnarsi.
1: L'altra sera ero lì sul divano, giro e dico, ah ma cavolo, ma c'è la nazionale. Giro, 5 minuti, vedo il gol del Belgio che sembra un gol da amichevole, adesso mando un messaggio a Fabiana. Poi non te l'ho mandato, ho voluto non rovinarti la serata.
0: Io ero fuori, non l'ho vista, però quando sono tornata, che ho visto che era sotto, ho detto no, adesso scriva Claudio, poi io ho detto no, ma ragazzi,
1: ma io ti dico,
0: capito, la tristezza, questa tristezza infinita che ci pervade.
1: Ma sembrava la partita, quella che fai agosto, sai, durante la preparazione, non so, c'è la squadra di Serie C che affronta la squadra di Serie A, oppure Juve A contro Juve B, sembrava, erano di una superiorità incredibile, ma non lo diciamo per cattiveria.
0: Allora, tra l'altro questa sera appunto ci saranno sicuramente delle novità e Mancini, ma adesso ci torniamo tra poco, ha detto che far cambiare idea agli italiani bisogna vincere.
1: Grazie al cos'era, il pazzo, Mimico il mazzo, no, quella roba lì. va bene.
0: Ne parliamo tra poco qui su Radio Number One.
2: Gli spacca notizie solo su Radio Number One.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita? Noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk? Noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.

0: protagonista del nostro spazio, come sempre tutto dedicato alle grandi canzoni. Allora, vabbè, dai, cerchiamo di trovare dei lati positivi. Aspetta che guardiamo della nazionale di Mancini. Dunque, no.
1: Ce l'ho, io ce l'ho il lato positivo.
0: No.
1: Io ce l'ho lato positivo. Il colore delle maglie, bella, una bella maglia di quest'anno dell'Italia. Allora, seconda partita di Nations League. Attenzione, perché considerando che poi la terza partita sarà contro la Francia, che secondo me ci asfalta avanti e indietro, e se non succede un miracolo vince.
0: Ma anche solo in avanti e basta.
1: Ecco, 4-0. La vera sfida è con la Turchia. Attenzione, perché se tu arrivi all'ultimo posto in questo girone a 4, tu retrocedi, e retrocedendo nella Serie B del calcio mondiale poi ha un sacco di problemi per quanto riguarda qualifiche future, quindi non è così una partita banale questa contro la Turchia. Se la perdi, ragazzi, sono problemi in serie.
0: Diciamo che questa sera CT Mancini trova un po' di coraggio e praticamente lascia a casa 10 giocatori e tra questi Barella e Mancini, ne tira dentro altri nuovi, vediamo, perché insomma ha sicuramente molto molto deluso. Tra l'altro non c'entra niente, ma sai che stamattina leggevo che un sacco di top manager, allenatori, da Klopp ad altri famosissimi, ormai non sono più interessati ad allenare i club, ma tutti le nazionali di calcio, un po' come ha fatto insomma Zidane.
1: Chissà perché.
0: Poi tra l'altro insomma all'Olimpico non c'era neanche il Pienone, insomma io devo dire che ho visto un Mancini abbastanza abbacchiato, perché poi sono stati fischi, l'accoglienza è stata quella che è stata, il risultato non ha decisamente aiutato. Guarda, quindi dai, le critiche ci stanno, però incoraggiamolo un po', dai.
1: Sì, però io ho una mia idea personale, cioè quando tu ci sono momenti del passato nei quali l'Italia è stata la grande nazionale italiana, era l'Italia del Brasile,
0: però c'erano altri giocatori, ragazzi.
1: Non è quel momento, cioè più tardi tu, secondo me non abbiamo ancora capito, nonostante tre mondiali saltati, non abbiamo ancora capito che noi siamo scarsi, cioè non abbiamo ancora capito come nazionale.
0: Però lui deve fare conti con quelli che
1: dobbiamo far finta di essere l'Estonia di qualche anno fa, perché adesso ci batte anche l'Estonia, e dire: cavoli, gioco contro il Belgio, gioco contro la Francia, contro la Turchia, ma noi non ce l'abbiamo nella testa.
0: Non dobbiamo far finta di essere l'Estonia, noi siamo
1: l'Estonia. Ho capito, ma noi nella testa siamo ancora l'Italia, ma noi calcisticamente poi in campo non siamo quella roba lì. È che è un passaggio psicologico secondo me molto complicato, perché...
0: Ma no, guarda che secondo me il pubblico l'ha capito, tant'è
1: pubblico,
0: che insomma non c'è molto molto seguito in queste ultime prestazioni della nazionale. Diciamo che le critiche vanno un po' più a fondo al sistema calcio, quindi molti probabilmente dopo le ultime delusioni si aspettavano un po' un rinnovamento, diciamo, dal basso fino all'alto, insomma qualcosa di diverso, e anche a partire dal CT, perché
1: Dai, abbiamo la bella maglia, dai.

0: Justin Bieber Company a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui negli Spacca Notizie.
1: È stato un bellissimo lunedì, chissà come sarà il martedì, Fabiana,
0: no, ma dici. Si può solo migliorare, diciamo.
1: O anche peggiorare, vediamo domani.
0: Anche peggiorare. Ma tu la guardi la partita stasera, quindi mica ho capito, la guardi?
1: A me piacciono molto gli inizi delle partite,
0: poi dopo ti addormenti. Va bene, stasera ci scriviamo.
1: Va bene, diamo 15 minuti insomma di credito, vediamo un po' l'inizio.
0: No, vabbè, anche mezz'ora, dai, adesso 15 minuti.
1: Ma poi non ci sono neanche Çalhanoğlu e Yıldız, che sono i due più forti della Turchia, non giocano. Voglio dire, dai, cioè, andiamo
0: ce la puoi fare,
1: ce la puoi fare. Un po' di entusiasmo.
0: Va bene, dai, con gli Spacca Notizie vi aspettiamo domani mattina, come sempre alle 10.
1: A domani, ciao.
2: Gli Spacca Notizie. Solo su Radio Number One. Gli Spacca Notizie quando vuoi.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
2: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna.

0: ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero 1 nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. comprooroDoro.it.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
7: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
6: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: Liberi di viaggiare.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
10: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
9: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
10: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
11: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro. Chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
12: Un minuto all'una, subito le notizie, ma poi c'è One Match.
13: Radio Number One Notizie.
14: Una buona giornata da Barbara Salandri. Da oggi in vigore il price cap a benzina e diesel, il tetto massimo ai prezzi dei carburanti adottato volontariamente dall'ENI e poi da IP. Gli automobilisti apprezzano l'iniziativa, su cui si scontrano invece maggioranza e opposizione, e proteste dai gestori delle compagnie petrolifere minori e dagli autotrasportatori siciliani. Il servizio è di Nicola De Muro.
15: Fin dalle prime ore del mattino file agli impianti a marchio Eni ed Eni Live per sfruttare il blocco della benzina a 1,99 euro e del gasolio a 2,19 euro al litro. Al momento non si registrano invece code alle stazioni IP. La compagnia, che in scia con Eni, ha annunciato l'adozione del price cap ma non l'ha ancora attivato. Lo sconto per un pieno a seconda del veicolo varia da 5,8 euro sino a 10-20 euro, importi considerevoli, perché nel frattempo i prezzi medi registrati dal Ministero delle Imprese sono saliti ancora. Dal governo e dalla maggioranza applauso all'iniziativa delle due compagnie, così come da parte delle associazioni dei consumatori. Le opposizioni invece parlano di intervento tardivo e non strutturale. Irritati i piccoli distributori, temono di perdere clientela perché non in grado di seguire Eni ed IP sugli sconti. E infuriati gli autotrasportatori siciliani, hanno proclamato 5 giorni di sciopero dal 16 al 20 ottobre per i maxi rincari dei carburanti, a cui governo e regione non hanno risposto.
14: Robert Schuman seppe trasformare le vecchie linee di frattura in punti di speranza per tutta l'Europa. Seguendo il suo esempio, la nostra responsabilità comune è quella di testimoniare che al di là dei confini è sempre possibile incontrarsi e costruire la pace. Lo ha detto Papa Leone intervenendo a Metz, ultima tappa del suo viaggio apostolico in Francia, all'incontro interreligioso nel centro congressi che porta il nome di Schuman, uno dei padri fondatori dell'attuale Unione Europea. Dialogare, ha aggiunto Prevost, non sminuisce la nostra identità, ma la esprime con semplicità e verità, aprendosi. sia la diversità dell'altro. 10 anni dopo è il giorno della verità giudiziaria per Giulio Regeni, attesa per oggi la sentenza della Corte d'Assise di Roma sul sequestro e il brutale omicidio al Cairo del giovane ricercatore friulano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula. I PM hanno chiesto 17 anni e mezzo per 3 di loro, l'ergastolo per il quarto. La sentenza arriva dopo indagini complesse segnate da omissioni, depistaggi, stop forzati. Sentiamo l'avvocata Alessandra Ballerini, legale di parte civile della famiglia, arrivata a Piazzale Clodio insieme ai genitori del ricercatore e alla sorella Irene.
16: In pochi avrebbero scommesso sul fatto che saremmo arrivati a un processo e poi a sentenza. Questa è già una vittoria, ma ovviamente non ci accontentiamo. In tantissimi ci avete scritto in questi giorni, ci hanno scritto in questi giorni, e in tanti ci hanno detto: beh, la verità la sappiamo, ora vogliamo la giustizia.
14: Tragedia familiare. Nella notte nel Salernitano una donna di 85 anni è stata soffocata e uccisa nel sonno nella sua abitazione a Pellezzano. I carabinieri di Mercato San Severino, intervenuti sul posto, hanno fermato il figlio dell'anziana, un uomo di 53 anni che avrebbe confessato l'omicidio. Con loro viveva anche il primogenito della vittima, un 55enne con problemi psichiatrici, che ora dovrà essere trasferito in una struttura adeguata. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: One Match. Vediamo chi ha ragione.
12: Buon pomeriggio a tutti, buon lunedì, buona settimana da Francesco, lo zio bello Nasti.
18: E ci sarei anche io, Andrea Brum Brum Ferrari. Vabbè, buon pomeriggio.
12: Carino, quello bello, carino. Poi
18: bel
12: anche
18: fusto,
12: dai giorni.
18: Bel fusto.
12: Tu sei un Marcantonio.
18: Sì. Per sé perché?
12: Perché?
18: No, non è vero. Stavo per dire perché mi alleno in palestra, ma non è così in realtà.
12: Ma
18: non
12: quale palestra? E palestra, devi andare in piscina. Abbiamo spoilerato più che a sufficienza, direi, per questo inizio di Match. Come sempre ci sfideremo su un argomento, chiederemo a voi di schierarvi e vedremo un po' che ne salta fuori come identikit dell'ascoltatore medio di Radio Number One.
18: È così che funziona One Match, rimanete con noi, c'è la musica, Tommaso Paradiso.
17: One Match. E tu, da che parte stai?

0: sì, sì.
1: Parliamo di allenamento, parliamo proprio di fisicanza.
0: Ma tagliamo la testa al toro per mettersi in forma, preferite la palestra o la piscina? Perché sono due attività molto gettonate, ecco, quasi tutti al mondo vogliono tenersi in forma con esercizi in palestra, nuotando in piscina. Io sinceramente, come dicevo in apertura, non faccio nemmeno una delle due cose, però una preferenza ce l'ho, quindi noi chiediamo anche eventualmente una preferenza,
1: certo,
0: ai nostri ascoltatori.
1: Certo, assolutamente.
0: C'è chi ama la palestra e dice che puoi allenare con la palestra tutto il corpo, lavorare sui muscoli, costruirti un allenamento su misura. Invece chi preferisce la piscina, diciamo che ha più libertà di muoversi, sinuosamente in acqua, non è rinchiuso in una stanza, non ha 30 kg sulle spalle, insomma, vantaggi e svantaggi, voi da che parte state?
1: Allora, intanto partiamo dal presupposto, mens sana, il corpo risano, è vero?
0: Grande latinista!
1: No, perché parliamo di attività fisica, farebbe bene fare l'una o l'altra cosa, e questo è scontato.
0: Sì.
1: Però vi chiediamo proprio una preferenza, quindi vediamo un po' se siete più persone da palestra o persone da piscina.
2: All'angolo di destra, saggio come i consigli di un oroscopo, telegenico come la foto di un autovelox, luminoso come una lampadina fulminata, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: E allora, se devo scegliere, scelgo la palestra, dove puoi allenare praticamente tutto quello che vuoi, tutto quello che desideri. Basta farsi un piano o avere una scheda magari di esercizi da seguire. Puoi aumentare forza e massa muscolare in modo mirato, ma se anche non sei, diciamo, un fanatico della palestra, che non hai queste schede super mega precise, puoi comportarti come desideri e raggiungere alcuni dei tuoi obiettivi personali. Vuoi solamente semplicemente stare un po' meglio, ecco, di come stai.
1: L'ernia te la puoi far venire proprio in due giorni.
0: Sì, ma poi comunque ci sono talmente tanti macchinari che non ti annoi mai. E chi dice che si annoia, perché molti dicono, in realtà forse anche per il nuoto, no? Cioè chi si annoia dice non vado perché mi annoio. Diciamo che puoi anche metterti d'accordo con un amico e alternare gli esercizi e farsi anche qualche chiacchiera, no? Cosa che per esempio in piscina non puoi fare.
1: Ma chi te lo disse? Ma chi te lo disse? Te lo dicette male, te lo dico io.
2: All'angolo di sinistra, profumato come una palestra ad agosto, intelligente come il GPS che ricalcola il percorso, elegante come una tuta acetata a un matrimonio, lo zio Francesco Nasti.
1: E invece ricordate, signori della corte, che l'uomo è fatto per il 65% di acqua. Noi torniamo all'interno del nostro elemento naturale. Quale miglior modo per allenarsi, per stare in forma e poi per non caricare, nel senso che lì fai il tuo movimento e muovi tutti i muscoli del corpo, però in maniera il più naturale possibile. Piscina tutta la vita, io l'ho scoperta un bel po' di annetti fa. Sono tornato, non vedi, guarda, la vedi questa, non è più un petto, non è più una, vedi, è un'apertura alare,
0: c'è la potenza. Sì, il delfino.
1: Lascia fare, il delfino, sì, della farfalla. Comunque, alleni tutto il corpo, niente pesi da sollevare, l'acqua che ti rinfresca, è una decompressione mentale, e poi puoi cambiare ritmo continuamente. Mm-hmm. E poi non c'è quell'odoraccio della palestra, perché diciamolo, in palestra c'è un po'. C'è la scellata che non è che è proprio bella, dai.
0: Ma te lo becchi negli spogliatoi, eventualmente.
1: Ma
0: un
1: che
0: brutto odore. Match è molto chiaro. Quando dovete scegliervi di mettervi, scusate, in forma, palestra oppure nuoto, 393-444-0444 per i vostri messaggi. Intanto Shakira, una che
1: è in forma.

0: vedi che è affannata anche Shakira, perché? Perché è appena uscita dalla vasca.
1: Ma no, ma lei fa la palestra, palestra. H24 lo sanno tutti, zio, lo sanno
0: ma
1: tutti.
0: Guarda, lascia stare che è stata mia vicina di casa.
1: Anche
0: e andavamo,
1: lei.
0: Eh sì, facevamo poi stessa corsia, ci davamo il ritmo, uno sta in fondo, l'altro sta dall'altra parte, in modo così da darci i tempi per fare fatti.
1: No, no, è che poi quando andavi al supermercato, l'altra volta raccontavi che c'era Katy Perry come cassiera, no?
0: Allora, se abito in un quartiere ricco, agiato e molto VIP, è colpa mia? Non è colpa mia. Io
1: Senti,
0: sono stato il primo a andarci.
1: Andiamo a leggere e ascoltare qualche messaggio, perché è una bella sfida quella di oggi, entrambi vogliamo metterci in forma da capire come.
0: Sì, soprattutto a capire come gli ascoltatori di Radio Number One preferiscono mettersi in forma. Prego.
1: Veronica scrive: nuoto, non mi piace sentire il sudore addosso, la puzza altrui, però basta scegliere, io dico, io aggiungo qualche orario specifico in cui la palestra non è piena.
0: La notte.
1: E la notte, sì, molti lo fanno.
0: Ci sono, no, le palestre adesso aperte 24 ore al giorno.
1: Forse 24-24, no. No, ma quasi 24, almeno.
0: Il mio quartiere VIP, beh, tutti 24.
1: 2-3 ore per pulirla, perché altrimenti è un po' un casino. Vabbè, poi Massimiliano da Milano dice: io faccio nuoto a livello master dal 2007. Preferisco le gare di mezzo fondo e fondo compreso, i 200 delfino.
0: McDonald's, guarda che 200 delfino, se fai due vasche, no, tu esci, ti prendono e ti mettono dentro la monnezza da riciclare, perché sei distrutto, no? Uno di quegli sport, di quelle discipline pazzesche.
1: Sì. E poi no, leggilo tu, perché è un altro voto per te,
0: no,
1: questo.
0: Non è stata fatta apposta, le ho presi tre a caso. Piscina tutta la vita, ho provato la palestra e l'ho abbandonata dopo tre mesi,
1: ecco,
0: Agostino.
1: Quello potrebbe già essere una, come dire, una domanda successiva, no? Se avete provato sia palestra e nuoto, che cosa avete abbandonato per prima?
0: Vabbè, tu sei fubbo, questo è fubbo con tanto di...
1: No, beh, è noioso anche il nuoto, ragazzi. Siate sinceri,
0: ragazzi,
1: perché
0: stiamo parlando di due sport di fatica, e fatica vera, che non si scherza né da una parte né dall'altra. Però per ora i voti vanno in direzione piscina.
1: Lo senti intanto il suono in sottofondo? È Taylor Swift che ieri ha fatto incetta di premi agli MTV Video Music Awards. E ora l'ascoltiamo qui su.

0: Swift, Is It Over Now? È finita, non è finita, è appena cominciata la sfida di questo lunedì 28 di settembre, The One Match con Andrea Bermun Ferrari, il palestraro.
1: Sì, diciamo di sì.
0: Il piscinaro.
1: Sì.
0: Ti suona male, però detta così.
1: Meno male che hai ricapitolato tu qual è la sfida di oggi, perché sono già un po' demoralizzato. Altri messaggi. Scusate. Luigi che dice voto Francesco, perché dice ho provato tutti e due, però preferisco la piscina più completa. No, no, basta. Oh. Dai ragazzi, che solitamente sono io che li do agli altri. Poi un altro messaggio dice nuoto. No, no, no, basta, va in tilt tutto il sistema, perché sono messaggi per lo zio, può essere, dice nuoto.
0: Senza vabbè, tanti commenti.
1: Ma come fate a preferire il nuoto, che poi siete nella corsia insieme ad altre persone, magari stai facendo il dorso,
0: sempre,
1: per
0: quando
1: fai
0: dorso
1: contro gli altri.
0: La regola è quella, quando fai dorso la regola è quella che diciamo il separatore delle corsie
1: si chiama corsia,
0: la corda, diciamo la plastica,
1: sì, abbiamo capito.
0: Il separatore delle corsie deve fungere da limite, in modo che tu sai più o meno rimanere in linea. Il problema è che quelli che vengono dall'altra parte comunque fa la stessa cosa, quindi vai a sbatterci delle manate sotto, poi degli schiaffi, però è bello così, ci si vuole bene.
1: Uscite distrutti, ma non per l'allenamento, ma perché vi date appunto le manate addosso. Vabbè, allora voi, io spero che qualcuno voti anche per me, da che parte state? Preferite mettervi in forma con la palestra, facendo palestra, oppure facendo nuoto in piscina? 393-444-0444.
2: One Match. E tu, da che parte stai?
3: Ciao, umano. Oggi l'enigma lo rivolgo a te.
4: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
3: Oh, taci e rispondi.
4: Va bene, ci provo.
3: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
4: Ma è facile, Federico.

0: No, la risposta è PN1, ti maledico!
1: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
2: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
3: Tutta la musica che cerchi è qui!

Radio Number One è dove vivi tu. Think I forgot to breathe. Did you forget my name?

0: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in due ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
1: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
2: Il bello di settembre? Skoda Kamiq! Da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0. TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
5: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1° al 10 ottobre in negozio e online.
4: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
6: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
7: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
6: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
8: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
9: Radio Number One è dove vivi tu.
10: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
11: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

0: Karol G e Bruno Mars con Still. Tra l'altro, così per gli amici, sì, ragazzi, quando fate le prove in cameretta, perché sono dei vicini, Bruno Mars, Karol G,
1: pure loro,
0: anche a volume più basso, e dopo le 10 cercate di smettere, che danno fastidio a tutto il residence. Vabbè, sì, torniamo a noi. Parlavi della piscina e dicevi, scusa, la piscina è scomoda quando fuori fa freddo e quando c'è la neve. Ho capito, ma non è che nevica in piscina, Andrea?
1: No, no, ma cambia, perché comunque quella temperatura lì la senti quando fuori,
0: ma
1: fa molto,
0: senti,
1: freddo, tu vuoi... No, perché negli spostamenti poi arrivi, poi esci, sei bagnato, poi magari c'è gli spogliatoi che sono leggermente lontani rispetto alla piscina, c'è qualche cunicolo che non è riscaldato, cunicolo, fa un freddo incredibile, sei un accappatoio, capito? Quindi
0: tu sei andato,
1: le senti.
0: Tu sei andato in qualche piscina strana, tu hai frequentato piscine strane, perché i cunicoli, non lo so...
1: qualche corridoio, diciamo, corridoi particolare. Però siccome sono arrivati sempre un sacco di messaggi per te... Mm-hmm.
0: Dimmi.
1: Tra l'altro c'è chi vota nuoto nonostante non sappia nuotare, questa cosa mi manda in bestia.
0: Ma non perché? Ma perché ti manda in bestia?
1: Ma perché è molto meglio la palestra, perché io conosco solo persone che vanno in palestra. Possibile che tutti quelli che stanno scrivendo ora a One Match vanno tutti a nuotare? Nessuno che va in palestra, nessuno che vuole ammettere che va in palestra?
0: Signori, poi, della corte!
1: No, che poi
0: buon
1: tra l'altro...
0: Buon'anima del giudice Santilichieri!
1: Sì, diciamo che è quasi un appello questo, però vogliamo per esempio parlare del borsone per la piscina?
0: Vabbè, per il borsone è piccolo, uguale.
1: No, è molto più difficile, molto più lungo preparare il borsone per la piscina, il costume e la cuffia e gli occhialini e le ciabatte e l'asciugamano e lo shampoo e l'accappatoio e il lucchetto per l'armadietto e le bottiglie per la... Ma ragazzi, basta pochissimo, cioè per voi fare sport è più, diciamo... Servono più accessori che per andare in vacanza, non è possibile. Ma come fate a comportarvi in questo modo?
0: Noi, di quelli della piscina, come facciamo? Beh, semplicemente ci organizziamo.
1: Massimo,
0: facile.
1: Vabbè, solitamente quello organizzato sono io.
0: Appunto,
1: quindi, però,
0: appunto.
1: Ma non lo so, secondo me è scomodissimo. Poi appunto sentire che vota piscina anche chi non sa nuotare... Mi
0: ma
1: sembra
0: proprio
1: un po' eccessivo.
0: Bello,
1: la palestra la fanno tutti, cioè non è che serve avere un minimo di competenze.
0: Adesso non voglio sembrare, signori della corte, quello che deve per forza aver ragione, ci mancherebbe altro. Mi appello al mandato di Washington e di Chipster, ma i voti che sono arrivati sono in un senso solo: piscina.
1: Speriamo che ora cambi qualcosa, perché sono molto molto arrabbiato. I vostri messaggi continuate a mandarne, magari in un altro senso, al 393 444 0444. Intanto Jess Glynn con All My End.

0: Hold My Hand, Jess Glynn su Radio Number One, One Match con
1: Scusa Andrea. Sì? Lo so, ogni tanto uso la radio per una questione personale, però volevo dire a Jess Glynn stasera di portare il vino, quello che eravamo d'accordo. Vabbè, abbiamo una cosettina tra di noi. Vabbè,
0: ma
1: sono tutti lì nel mio residence, è colpa mia, fischia, sì. Dai, anche tu.
0: Residence Miralago. Messaggi che sono arrivati, speriamo a questo punto a favore della palestra. Cominciamo, vai.
2: Ciao ragazzi. Io un po' di anni fa ho provato ad andare in palestra, ma non mi ha proprio detto niente.
1: Mi spiace.
2: Beh, bastava andare a giocare qualche volta a calcetto e già stavo in forma. Secondo me la piscina ti rende più, muovi un po' tutto, e anche se alla fine dovrei andarci, ma la voglia non ce l'ho mai, quindi
1: c'ha voglia.
2: Vado per la piscina più che altro, perché anche l'ambiente della palestra non è che mi garba più di tanto. Ciao a tutti, Riccardo da Lecco.
1: Ciao Riccardo, ciao. Lui non ci va, ma se ci andasse
0: sì, preferirebbe la piscina, vabbè. Dai.
1: E poi.
3: Ciao, io preferisco la piscina preferisco la Pellegrini o Schwarzenegger.
0: Ma sì, ma ho capito,
1: quello
0: anch'io, ma non è quello il match, non è Pellegrini versus Schwarzenegger.
1: Sentiamo se c'è qualcosa per te.
4: Palestra.
0: Oh, il primo.
4: Odio la piscina, Sara da Lecco.
0: Molto scomoda la piscina, vogliamo dirlo. Grazie. Sara si chiamava, giusto?
1: Mi sembra Sara.
0: Grazie
1: Sara.
0: Mille.
1: Svegliete primavera.
0: Ah, ma poi zio Nasti, ma ve lo immaginate in palestra?
1: No, infatti non ci vado.
0: Tre vasche e si sente già Michael Phelps.
1: Ecco, bravo. Questa, allora, la sensazione di uscire dalla vasca è. Cazzo, ho già fatto i muscoli, che bello. Ti fa rinascere. Poi non è vero, però quella sensazione lì ti prende quell'ottimismo. È l'ottimismo.
0: Anche se è arrivato un voto per me, credo che tra poco arriverà anche l'appello contro quelli che sì, vanno in piscina per allenarsi, poi tornano a casa con più acqua ingerita che calorie bruciate. Olivia Rodrigo.

0: sei.
1: Olivia Rodrigo con Stupid Song, ma attenzione signore, attenzione! Perché tra pochi secondi Andrea Brunferrari con il suo appello cercherà di sovvertire le sorti di One Match. Stateci qui!
2: One Match! E tu, da che parte stai?

0: Base Persuades, Miley su Radio Number One, One Match. Allora, grazie, devo dire grazie allo zio Nasti, perché poco fa mi ha dato questa possibilità di ribaltare il risultato.
1: E allora proviamoci.
2: È il momento dell'appello.
0: Amici della radio, parliamoci chiaro. Se devo allenarmi, voglio sentire che mi sto allenando. Io non è che voglio infilarmi una cuffia, mettere gli occhialini e passare un'ora a fare avanti e indietro come una papera, così nell'acqua. Io voglio la palestra perché voglio i pesi, voglio i macchinari, il tapirulan, la musica nelle cuffie, quella meravigliosa sensazione di uscire dalla palestra completamente distrutto, pensando: oggi ho fatto veramente qualcosa per me. In piscina, che cosa succede? Aspetta.
2: Momento dell'appello.
0: Concludo in piscina, fai una vasca, poi un'altra. Sei esattamente dove eri prima.
1: Questa è la piscina,
0: È così che funziona.
1: Sembra detta plano.
0: In palestra puoi lavorare sulle gambe, le braccia, la schiena, il petto, per costruirti un allenamento preciso, personalizzato, fatto come vuoi tu. Poi non devi che devi portarti, come dicevamo prima, da casa a mezza casa, nel borsone. Basta veramente poca roba per la palestra: scarpe, maglietta, pantaloncini, magari un asciugamanino piccolino, niente cloro, perché anche questa è una cosa importante da sottolineare.
1: Adesso il problema è il cloro.
0: Sì. Io, se devo fare fatica, voglio farla con i piedi per terra. Palestra.
1: Allora,
0: palestra.
1: Io, siccome ti voglio tanto bene, ma tanto bene, ti do una mano. Guarda chi c'è che sta arrivando. Lui è uno che va in palestra tutti i giorni.
0: Un altro vicino di casa dello zio.
1: Bravo,
0: nell'altra ala del palazzo.
1: Esatto,
0: ecco.
1: Per fortuna.
0: Parliamo di Lanny Kravitz. Qui su Radio Number One lo ascoltiamo e cantiamo Stand.

0: Sì, un po', ma ne abbiamo tanti. Tra l'altro abbiamo
1: Angela, esatto. Oh, come dici, esatto, tu quando parte questa base. Angela da Lugano, ascoltiamo da che parte sta la nostra opinion,
2: ciao,
1: leader,
2: ragazzi,
1: per questa sfida.
2: Ragazzi, eccomi qua, buongia. Allora, io veloce che sono un po' in ritardo.
1: Vai.
2: Io sono della parte di Andrea. Ecco, io preferisco la palestra perché la piscina non so nuotare, che cavolo ci vado a fare in piscina.
1: Esatto,
2: ecco, come
1: esatto
2: dice l'Andrea, cuffia, palestra, io vado in palestra, volentieri. Ciao.
1: E allora ribaltiamo il nostro risultato.
0: Vediamo.
3: Ciao grandi, io ho provato ad andare in palestra.
1: Eccoci.
3: Ma c'è gente troppo montata, secondo me.
0: Preferisco
3: andare in piscina, che c'è gente normale, tutta normale nel senso, gente non che si monta la testa come in palestra. Ciao!
0: No, però dipende, anche in piscina ogni tanto c'è quello che capisce, ti taglia la stragola che deve fare. Vabbè, andiamo con un altro messaggio. Susi da Bergamo.
1: Palestra tutta la vita, grazie, dai che lo ribaltiamo questo risultato, dai.
0: Che come al solito tu parti in sordina e poi piano piano risali la china, questa cosa mi fa paura.
1: Ultimi minuti di One Match, tra poco il PN1, però dobbiamo ancora leggere un vincitore, intanto Alfa con Il Filo Rosso.
4: Dimmi perché

0: Il filo rosso di Alfa, il filo rouge, madame e messieurs, alla dernière, siamo arrivati al capolinea, si scende.
1: Exactement, nous sommes arrivés alla fin de cette match.
0: Si dice alla fin, questo sa bene il francese, fa il pirla, cioè, è pirla, però sa bene il francese.
1: Oui.
0: E allora, mon ami, no, cioè, volevo farti leggere questo messaggio perché mi piaceva molto.
1: Allora dice, lo fai tu, lo leggi tu o lo leggo io?
0: Allora, che lo legga uno o l'altro, la responsabilità è uguale per la direzione. Quindi leggilo tu.
1: Sì, dice: per rispondere all'ascoltatore di prima che va in piscina per la Pellegrini, noi andiamo in palestra per la Persico. Allora ne approfittiamo,
0: salutiamo la Persico, salutiamo. Che si sta facendo ancora un po' di
1: dove
0: vacanza.
1: Dove sei? Ti aspettiamo
0: anche perché c'è Federici che incombe.
1: Sì, sì, ed è anche abbastanza in fibrillazione. Beh, qualcosa da aggiungere? No, basta, mi sa che è arrivato il momento del vincitore. Sì.
0: No, niente, Federici, qualcosa da aggiungere?
2: È un po' più lui in fibrillazione
0: di
2: me.
0: Siamo a posto così.
3: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
1: Hai vinto
0: dimmelo.
1: No, ha vinto quello che nuota, Francesco, lo zio Nasti, che anche stamattina tra l'altro è andato a nuotare, dice che quando esce si sente bene, in forma, dice che ha perso diversi chilogrammi.
0: Ma non si vede, ragazzi, non mi vedi? Ingiovanito, bello,
2: molto
0: slavato,
2: più possente. Hulk,
0: guarda qua, Follia. Bello Hulk. fresco.
1: Vedo bello verde come Hulk, esatto.
0: Grazie per aver partecipato, Andrea Brumbrum Ferrari. Mi spiace.
1: Grazie purtroppo allo zio Nasti che oggi è apparito bene con questa settimana. Grazie.
2: Grazie per aver nuotato, è stato un piacere rivederla in vasca.
0: Sempre un gran piacere. E giuro che non mi metto il costumino a mutandina, giuro.
1: Ah, metti i boxer?
0: Pantaloncino.
1: Ho capito. Beh, d'altronde è one match, è giusto mettere i boxer. Vabbè, insomma.
0: Mamma,
1: grazie,
0: io me ne vado.
1: A tutti.
0: Io non so voi, ma io me ne vado.
1: No, beh, se lui torna domani, one match torna domani, altrimenti verrà qualcun altro con me dalle 13 alle 14. E ora diamo spazio al PN1 con Stefano Federici.
0: Buon pomeriggio a tutti, a domani. Bye!
1: Bye.
4: One match. E tu? Da che parte stai?
5: Per la tua pubblicità su Radio Number One scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
4: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
3: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
5: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
6: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
7: Buon pomeriggio, buon lunedì, saluto e ringrazio i boxer di Radio Number One, lo zio Nasty e il pugile Brum Brum. Sono le 14 e un minuto in questo istante, tra pochissimo il PN1, ma prima le news.
8: Radio Number One, notizie.
9: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Da oggi l'iniziativa di Eni per contenere l'impennata del caro carburanti, con un limite di 1,99€ al litro per la benzina e 2,19€ per il gasolio. A ruota si è unita anche IP. Alcuni automobilisti arrivati alla stazione di rifornimento si sono ritrovati davanti la scritta esaurita. Infatti le pompe sono state prese d'assalto e nel giro di poche ore alcune di loro hanno terminato la benzina disponibile. Delitto di Garlasco, oggi la nuova chiusura delle indagini, dal DNA alle impronte. Sono diversi gli elementi dell'inchiesta bis che mettono nei guai Andrea Sempio. La procura di Pavia deposita le consulenze su tracce genetiche, scarpe, misure corporee e personalità dell'indagato. È Nicole Formichetti, 46 anni, la professoressa che viveva nell'appartamento di Via Gulli a Torino, a essere indicata da Christian Mateus de Oliveira Morando come la persona che avrebbe preso in mano la situazione dopo la morte di Fabio Colapietro, 39 anni, ucciso durante un festino a base di droghe e alcol. Secondo la sua versione, sarebbe stata lei a spingere per liberarsi del cadavere e tornare alla normalità. Parla la mamma del 15enne rimasto folgorato sul traliccio dell'alta tensione a Lodi, sulla tragedia di mio figlio, soprattutto sulla questione della sfida social. Si è fatto sciacallaggio, sono state scritte molte cose in gran parte sbagliate, non è accettabile, dice. Perché dunque la scalata al traliccio? Amava il parkour e lo praticava, rivela la madre. Venezia è allarme per lo spritz tarocco, sottomarca nelle bottiglie originali, scatta il sequestro. La polizia locale interviene in un locale di Cannaregio per una segnalazione. Sequestrati aprono le campane contraffatti. L'assessore dice: sulla salute dei consumatori e sul rispetto delle regole non si fanno sconti. Diverse novità di formazione in vista per l'Italia, che stasera in Nations League sfida la Turchia. Mancini potrebbe cambiare 8 giocatori su 11 rispetto al match con il Belgio. In difesa torna Bastoni dalla squalifica, Scamacca è avanti nel ballottaggio con Pio Esposito. La sfida è in programma alle 20:45 a Bursa. Grazie per l'ascolto.
10: Mi senti?
11: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
10: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
11: No,
10: mi senti?
11: Niente, ti vedo frizzato.
12: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
13: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.

parlare d'amore, Saif, con questa canzone che ti resta in testa, questa melodia e soprattutto un titolo che giustamente ci fa ricordare le grandi amanti, le grandi notti legate all'amore, oppure quei lunghi pensieri,

0: giornata a tutti.
1: Buona giornata anche a te, agli amici di Sondrio.
2: Buongiorno a tutti, Luca Zero Titoli all'ascolto. Oh!
1: Grande Luca Zero Titoli, saluto te e tutti quelli che ci stanno raggiungendo al 393-444-0444. Primo argomento di oggi legato soprattutto a quelle canzoni che restano bloccate nella tua mente, in testa. Perché succede? Ci sono alcuni scienziati che hanno dato una spiegazione al perché succede che noi continuiamo volontariamente, a volte involontariamente, a cantare quel ritornello lì che non ti esce dalla testa. Quindi facciamo un passo all'indietro. Innanzitutto è la struttura delle melodie semplici, cadenzate, prevedibili, che facilita l'innesco di questo loop che ci resta in testa. Continuiamo a canticchiare quella melodia e quella canzone non abbandona la nostra testa e continua ad essere presente. E si tratta di motivi caratterizzati da melodie semplici, con questi ritmi incalzanti, strutture diciamo decisamente prevedibili e ritornelli ad alto tasso di ripetitività. E un ascolto frequente o la presenza di un forte legame emotivo con la traccia, secondo gli esperti, aumentano a dismisura le probabilità di finire in questa trappola, in questo loop dove noi continuiamo a cantare. Ad esempio, ho chiesto a Nasty: qual è la tua canzone, quella che hai cantato più volte nel weekend? E lui mi ha detto: quella di Peggy Goo Woman, e non sapeva spiegarmi il perché. Probabilmente perché è stato attratto da questa bellezza sudcoreana. Quindi vi chiedo: quale canzone avete avuto in testa ultimamente, amici e amiche del PN1? Quale canzone avete canticchiato ripetutamente? Raccontatemelo adesso. 393-444-0444. Dedicheremo una ventina di minuti circa, prima dell'enigma della Sfinge, a quelle canzoni che restano bloccate nella nostra testa, che continuiamo a cantare e ricantare. Quali sono le vostre? No.

0: ce l'ha consegnato lei, Sabrina Carpenter, dopo pranzo un caffè espresso. E espresso è il titolo della canzone di qualche mese fa della bella Carpenter, sentita qui su Radio Number One. Abbiamo detto: hai una canzone bloccata in testa, quel ritornello di quella canzone che continui a cantare, canticchiare. Alcuni scienziati hanno cercato di dare una spiegazione a tutto ciò, meglio se parli naturalmente di melodie semplici, no? Quelle cadenzate e prevedibili che facilitano l'innesco di quel loop. Abbiamo Antonio a Parma, da venerdì canto a più non posso Rewind di Vasco Rossi.
1: Sì, poco Bruno, andrei senza con Ugel, Moventura
0: Song. Anche Ugel e Ultra Natè, canticchiata da Mister Cuoco Bruno.
2: Sono sempre io, Gigetto. Ciao, la Gigetto. Che mi rimane impressa da 15 anni è Galina e Pulenta Fregia di Davide Van de Sfroos, che poi sarebbe anche il nostro inno della curva del Como, un po' rimodellata. Ciao ciao, un bacione, a presto.
0: Ciao Gigetto, un abbraccione, un bacione naturalmente a te, a tutti i tifosi e le tifose del Como. Io sto ascoltando Tony Pitoni, non me lo levo dalla testa quel titolo lì. Saluto anche Valerio e ancora Marcella da Torino. Lo scorso weekend, dopo aver visto City of Angels,

colonna sonora di questo film, ovvero La città degli angeli, City of Angels. Eravamo nel 1998 con Marcella da Torino che ha in testa quella canzone dei Goo Goo Dolls. Matteo dalla capitale, sono nostalgico, nella mia testa c'è Claudio Baglioni con La vita adesso.

altro un grandissimo successo degli anni Ottanta, ha venduto penso oltre 1 milione di dischi ed è una delle canzoni che è rimasta nella testa di Alessandra da Verona, visto il caro carburanti. Quindi stiamo parlando di quelle canzoni che restano bloccate nelle nostre teste. Qual è la vostra canzone? Quella che avete cantato e ricantato soprattutto nelle ultime ore? 393-444-0444. Io ho cantato questa di John Legend, Daylight.

signori, è intitolata Daylight ed è la nuova di John Legend, sentita qui su Radio Number One. 14:21, c'è il PN1 in diretta fino alle 5 questo 28 settembre 2026. Buon pomeriggio a voi, salutiamo anche Nora che è arrivata da poco, si è collegata da pochissimo, ci chiede la Sfinge, sta per arrivare. Hai una

0: aumentano a dismisura le probabilità di finire in trappola e cantare ripetutamente anche controvoglia quella canzone che ti resta dentro. Qual è la vostra?
1: Ciao ragazzo, buona settimana, la mia canzone è Viva la Vida,
0: dai,
1: è
0: colpe.
1: La suoneria del mio telefono. Ciao ragazzi, Gianni Luino.
0: Ciao Gianni.
2: Ciao Stefano, sono Dario da Lodi. Io ascolto in loop e canticchio sempre Children di Robert Miles e No Name di Mario Più e Mauro Picotto.
0: Beh, belle quelle, eh? Serena da Genova in testa, ho la canzone di Cesare Cremonini, Ora che non ho più tempo.

0: restarti in testa Cesare Cremonini con questa canzone intitolata appunto Ora che non ho più te. Serena da Genova ce l'ha appena descritto, è impossibile, è impossibile.
1: Ciao ragazzo, buona settimana, la mia canzone è Viva la Vida, anche è la suoneria del mio telefono.
0: Ah, ce l'hai detto, ce l'hai raccontato, è vero, chiedo perdono.
2: Ciao Stefano.
0: Ciao caro.
2: Io è un po' di tempo che ho sempre in mente la canzone che fa Oh salta lana.
0: Quella arriva dopo.
2: Salta lana, lana.
0: Sì.
2: Salta lana.
0: Quella di Abdul del taxi.
2: Oh, mia, che tormentone.
0: Da alcuni giorni, scrive Marco dalla Valle d'Aosta, Instagram mi fa rivedere l'esibizione di Angun al Festival Bar del 1999 e la canzone mi è rimasta in testa. Qual era? Beh, immagino sia questa.

0: certo.
1: Stefano, 40 anni fa sì. Ho fatto conoscere mio marito la Isla Bonita di Madonna. Ah, beh, e 30 anni fa ci siamo sposati come oggi.
0: La Isla Bonita, la Isla Bonita. Come dimenticare la Isla Bonita? Francesca da Milano, dopo averla ballata sabato sera, mi è rimasta in testa la canzone di Rocco Hunt e Anna Mena, Un bacio all'improvviso.

0: infatti ce l'hanno spiegato e lo stiamo giustamente condividendo insieme a voi. Vi ho chiesto qual è la canzone che vi è rimasta impressa lo scorso weekend, raccontatemelo. Mi è rimasta impressa la Sfinge che sta per arrivare. Su Radio Number
1: One c'è il PN1. Donne, è arrivato al bar.
2: Sì, sì, ma dov'è il signor Gabbro?
3: Sono qui, non mi vede?
2: Ma perché si è ficcato là dietro? E le novità del locale?
3: Le stavo appunto cercando.
2: Ma si ricorda almeno dove le ha messe?
4: Sono la nuova barista.
2: Ancora lei?
3: Ah, io non so nulla,
5: Non mi meraviglia, mio sire.
2: Capito, quindi anche quest'anno non si mangia.
6: Però si poteva far meglio.
7: Happy Hour, da lunedì al venerdì, dalle 20 alle 22, solo su Radio Number One.
8: Tutta la musica che cerchi è qui. Forse mai.

0: Zone. Radio Number One è dove vivi tu.
1: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Ernia, la sua nuova canzone intitolata Dedica, 14:33, prima dell'enigma della Sfinge. Ci tenevo a terminare l'argomento legato alla canzone che ci resta sempre in testa.
2: Adoro questa canzone di Ernia.
1: Lo so.
2: Ma
1: lo
2: quanto
1: so.
2: Mi piace. Ecco, questa è la canzone attuale che io sto adorando tantissimo.
1: Benissimo, Piera. Grazie, grazie. Però c'è chi adora altro.
3: A me la canzone che rimane sempre in testa è Le Fric C'est Chic.
1: Le Fric C'est Chic.
3: Perché specialmente quando devi pagare le bollette.
1: Grandissima Marie. Veronica da Parma, in testa, caro Ste, da qualche giorno ho una canzone dei Backstreet Boys che faceva così.

0: Medica International.
1: Ciao ragazzi, il primo grande amore non si scoda mai.
0: Ah.
1: Phil di Robbie Williams.
0: Phil di Robbie Williams è il primo amore.
1: Abita.
0: Grande, grande, grazie naturalmente anche a Melanie. Pietro da Brescia, ne ho conosciuta una sabato sera e se la tirava un sacco. In mente ho quella canzone lì da dedicarle, La regina delle celebrità.

0: vocale in risposta a questo enigma.
1: L'enigma della Sfinge.
2: Amici e amiche del pomeriggio number one, ecco tornata la Sfinge direttamente dall'Egitto. Benvenuti nella spiaggia di Sharm el Sheikh. Aprite bene le vostre orecchie e rispondete se ce la fate. Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco? Cosa sono?
0: Che ne so. Fortunatamente ho l'aiuto del pubblico, l'aiuto da casa, l'aiuto dagli uffici, l'aiuto del pubblico. Mi puoi trovare a terra, legata, oppure... Ah, lo vuole ripetere lei. Va bene, prego.
2: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure... nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Non ne ho la più pallida idea, raccontatemelo voi.

0: sicuro, Drive Safe, ce l'ha cantato Miles Smith. Siete su Radio Number One, c'è l'enigma della Sfinge, signore e signori. Serve quel tipo di ragionamento lì, mi ricollego immediatamente con la spiaggia di Sharm el Sheikh, dove c'è lei, la malefica, pronta per raccontarci l'enigma. Prego, dottoressa.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Cosa che puoi trovare a terra, oppure legata o nata dal fuoco?
2: La so, il Vai. Pneumatico, Stefano. No, il pneumatico, Stefano da Saronno.
0: Non è quello.
2: Ciao colleghi.
0: Non è lo pneumatico.
3: Ciao Stefano, sempre Giorgio dalla provincia di Palermo.
0: Cugino.
3: Secondo me stavolta la so.
0: Vai.
3: È la lingua.
0: È la lingua.
4: Bevete di meno. Oh, no. Bevete di meno la sera.
0: È la lingua, no.
5: Ciao Alessandro da Milano.
0: Benvenuto.
5: Secondo me la risposta all'indovinello è la cenere.
0: No, in tantissimi avete detto la cenere, non è quella.
6: Ciao, è la cenere, Claudia, no, da Cesano Boscone.
0: Non è quella.
6: Ciao.
0: Fabio.
7: Per me è la ruota.
0: No.
8: Sono Susi da Como. Potrebbe essere una pietra preziosa.
0: Non è quella.
8: Tipo diamante.
0: Magari lo fosse, non è.
9: Ciao Radio Number One.
0: Ciao.
9: Sono Alice da Bergamo e secondo me la risposta all'enigma della Sfinge è la legna.
0: No, no.
10: Secondo me per l'enigma della Sfinge è la lingua.
0: No.
10: Tania da Mantova.
0: Non è quella, Tania.
1: Ciao. Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
11: Su Radio Number One c'è il PN1.
12: Pomeriggio Number One.
13: Quando lavoro voglio il meglio. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
14: Ad esempio la pistola spruzzo Wagner 630 watt con due serbatoi e a soli 129 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
15: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
16: E da oggi anche il mobile.
15: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.

0: Con una canzone veramente pazzesca, Maria, quante volte l'abbiamo ballata e riballata anche in discoteca. Mancano 11 minuti, saranno le 3 di questo primo giorno della settimana, lavorativamente parlando per parecchi di voi. Buon lunedì, benvenuti su Radio Number One. C'è l'enigma della Sfinge qui nel PN1, risentiamolo.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Cosa sono? Chiede la malefica.
2: È la vite come albero e la vite invece come accessorio che è stato forgiato con il fuoco. Ciao, no, Claudia.
0: Non è quello, non è quello. Andiamo a Sanremo.
3: Ciao Stefano, sono Valentina da Sanremo. Ciao, secondo me è la palla.
0: Non è la palla, cenere. Mi scrivono Glo, che in questo momento sta guidando diretta verso Brescia, e Willy in quel di Bergamo. Non è la cenere.
4: Stefano, direi la legna, solo no, che la legna non è nata dal fuoco. La legna produce il fuoco, per cui non lo so.
0: Perfetto.
5: Il carbone. No. Sempre Tania da Mantova.
0: Ciao. Dalla legna al carbone, dal carbone alla...
6: Ciao Stefano, Marida da Bergamo.
0: Ciao Marida.
6: La lava.
0: No.
6: La lava del vulcano.
0: Non è la lava del vulcano. Dalla legna al carbone, dal carbone al fuoco, dal fuoco alla lava, dalla lava al vulcano.
3: Ciao, sono Isabella da Varese. Secondo me è pietra.
0: No.
7: Ciao, per me è la fenice.
0: No.
8: Buongiorno,
0: no.
8: Stefano, buon lunedì. Secondo me la risposta alla sfinge è l'ombra.
0: No.
9: Ciao Radio Number One, Luca di Legnano. E la catena. Leghi la bicicletta, puoi perdere la catena dal collo e viene fuori dal fuoco perché è di ferro. Ciao, buona giornata.
0: Catena di bicicletta o catena di Andromeda?
10: Potrebbe essere la linea,
0: no,
10: la linea del fuoco, la linea che si segue a terra sull'asfalto e boh. Stefania e Diego da Sovere.
0: Ciao ragazzi, un abbraccione. Restiamo in provincia di Bergamo perché arriva lei da Tavernola, la Sciura, con l'idea del giorno. Sentite.
11: Ciao Stefano, per me è la cintura.
0: È la cintura, è quella sfinge.
12: Bevete di meno, bevete di meno la sera.
0: Amore, ma cosa dici?
13: Ciao, secondo me è la legna. Orietta da Parma.
0: No.
14: La catena, ragazzi, Roby da Milano. Ciao
0: la catena, Massimo, no. A catena.
4: Sempre peggio, Stefano.
15: Buongiorno Stefano, secondo me potrebbe essere il mio capo. Spero di trovarlo a terra, legato. Sicuramente è nato dal fuoco. Ciao, al Fiumela da Pavia.
0: Oh, vabbè.
1: L'hai sparata grossa, umano. Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?

0: Radio Number One continua il PN1, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge, la Malefica in compagnia di Abdul, il nostro taxista di charm preferito, con l'enigma di oggi. Torniamo dalla Malefica, torniamo in spiaggia. Prego, dottoressa.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: È la stessa cosa, no? Tecnicamente. Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco.
2: Secondo me è il catrame.
0: È il catrame, è quello.
2: L'asfalto.
0: È quello? È quello.
2: Ciao Luca da Como.
0: No, ancora Massimo. No, non è il catrame. Stai buono. Ma ha fatto un ragionamento. Andiamo a Lugano.
3: Ciao Stefano, sono la figlia da Lugano.
0: Come mai parli così?
3: Per me la parola è la catena.
0: Non è la catena.
3: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Buon lavoro, buon lavoro. La mazzetta da 500 euro. No, non è nemmeno quella.
4: Però ragazzi, è la Sfinge, Robby da Milano.
0: Quale Sfinge? No.
5: Lo so, Stefano, Stefano. Acquavite.
0: L'acquavite.
5: Acquavite.
0: L'acquavite.
5: L'acquavite lo fa l'uomo con fuoco ed è bellissima. È buonissima, volevo dire. Ciao, ciao.
6: Bevete
5: ciao.
6: Di meno. Bevete di meno la sera.
0: Poverina.
7: Secondo me è il vetro. Marco da Luzzara.
0: No, non è il vetro, Marco.
8: Ciao Stefano, sono Marina da Mandello. Secondo me è la moneta. Ciao,
0: non
8: ciao.
0: È, non è, non è. Arianna e Federica, che non sono loro. Secondo noi è la roccia, altrimenti abbiamo bisogno di un aiuto. Vabbè, sì.
9: Ciao, la risposta all'enigma per caso è la storia?
0: No.
9: Emanuela, ciao.
0: Non è la storia, non è la storia. È un qualcosa che tecnicamente puoi trovare a terra, soprattutto quando arrivi. Non ti dico dove, altrimenti la becchi subito. Oppure sta cosa qua può essere anche legata, oppure può nascere dal fuoco. Pensate, cosa può nascere dal fuoco? La stessa cosa che puoi trovare a terra, oppure anche legata.
10: Su Radio Number One, PN1,
11: pomeriggio Number One. Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama all'800-239-182.
12: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale con i più alti standard di sicurezza per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
7: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito Wii Unit S.P.A., ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
8: Di Radio Number One con il PN1 e con l'enigma della Sfinge. E la Sfinge dice: mi puoi trovare a terra, legata oppure nata dal fuoco? Rispondete su WhatsApp. Abbiamo raggiunto in questo istante le 15 un minuto, c'è l'informazione.
9: Radio Number One notizie.
10: Attesa oggi la sentenza sul caso Regeni, la Corte d'Assise di Roma si pronuncerà sul sequestro e il brutale omicidio 10 anni fa al Cairo del giovane ricercatore italiano, imputati 4 ufficiali dei servizi segreti egiziani. Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni, i prezzi della compagnia italiana non potranno superare 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia, anche IP ha annunciato di aderire all'iniziativa. Via libera della Camera, la fiducia posta dal governo sul decreto pubblica amministrazione, 167 i sì, il testo passa ora all'esame del Senato. Si avvia la conclusione il viaggio del Papa in Francia, oggi tappa finale a Metz, qui il Pontefice ha ricordato Schumann, uno dei padri fondatori dell'Europa, in serata il rientro in Vaticano. Nuovo stadio della Roma, arriva l'ok definitivo della conferenza dei servizi, la posa della prima pietra nell'area di Pietralata è prevista per marzo 2027 con completamento entro il 2031. È tutto, buon pomeriggio da Marco Mancini.
11: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
12: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
11: Certo, parte da 18,99€ al mese e zero costi di attivazione.
13: Signora, pronto?
11: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende. Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese, zero costi iniziali di attivazione.
14: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Paparazzi, la nuova di Cesare Cremonini. Siete su Radio Number One con Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge in collegamento dalla spiaggia di Sharm el Sheikh nel PN1 di questo 28 settembre. Un enigma che ci sta facendo preoccupare e svalvolare. Nessuno l'ha beccato.
1: Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cosa sono?
0: Cosa sono? Chiede la Sfinge. Mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco? Dopo che tutti hanno detto la cenere, la lava, il fuoco, la polvere, Sara da Desenzano ci scrive la pietra. Non è quello, Sara. Andiamo a Piacenza, sentiamo un altro ragionamento.
2: Ciao a tutti, sono Ilaria da Piacenza. Secondo me è la sabbia.
0: Non Ciao. È nemmeno la sabbia.
3: Per me la risposta della Sfinge è la ruota. Nicolò da Gromo San Marino.
0: Non è quella, carissimo.
4: Ciao, l'enigma può essere polvere?
0: No.
4: Albi da Brescia.
0: Non è la terra, non è la polvere, non è la terra bucata.
5: Ciao, sono Elisa da Modena.
0: Prego.
5: Per me è l'ombra.
0: Non è nemmeno l'ombra.
6: Ciao Stefano, sono la Sfinge. Potrebbe essere la cenere?
0: La cenere non è.
7: Ciao Stefano, ho sentito tardi l'indovinello, ma potrebbe essere l'argilla?
0: Non è nemmeno l'argilla, tesori miei. Roberto.
8: Roberto da Brescia. Il grano.
0: Non è il grano, no.
9: Buongiorno Stefano. Buongiorno. Michela Verona.
0: Benvenuto.
9: Può essere la gomma, la ruota, quando la trovi a terra, legata perché ha la sua carcassa in acciaio, e col fuoco viene vulcanizzata la gomma. Ciao, grazie.
1: Ma col cervello come stai messo?
0: Non ti permettere, malefica di una sfinge, che il suo è stato uno dei ragionamenti secondo me più compatti, perché ha fatto un ottimo ragionamento, non era quello però.
9: Buongiorno Stefano, Michela Verona.
0: Michele da Verona ha fatto un ragionamento con la R minuscola. Restiamo a Verona perché un suo conoscente, Stefano di Verona, ci scrive: è l'ombra? No. In realtà è Giancarlo, ha scritto ciao Stefano, scusate. Giancarlo da Verona ha scritto l'ombra, no.
10: Ci riprovo, la pietra.
0: La pietra.
10: Ok, ciao Claudia.
0: No. Centinaia, ancora centinaia di messaggi.
11: Ciao a tutti, per me la risposta è la pizza. Ciao Nicole. La pizza.
12: Bevete di meno la sera.
0: Non è la pizza, mi puoi trovare a terra, legata, oppure nata dal fuoco. Cioè,

0: Mi senti?
1: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
0: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
1: No.
0: Mi senti?
1: Niente. Ti vedo frizzato.
2: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
3: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluceogas.it.

0: si va in spiaggia per ritrovare la malefica, questa volta con la parola nascosta nel sarcofago.
1: Sono tornata, sono la Sfinge e con me nel sarcofago c'è una parola nascosta da scoprire. Siete pronti a giocare?
0: Prontissimi!
1: Nel sarcofago c'è la parola nascosta.
0: Ridi, ridi. Che la Sfinge ha fatto gnocchio gli gnocchi. È composta, mi dice Abdul, da 10 lettere. La parola nascosta di oggi, lunedì 28 settembre, 6 consonanti, 4 vocali. Attenzione, signore e signori, iniziate a incasellare. 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. Arriva il secondo fax con scritto il primo suggerimento. È uno strumento inventato nell'Ottocento. Oh mamma. Oggi pomeriggio siete, siete puntini puntini, ditelo voi. 6 consonanti e 4 vocali, mi scrivono dall'Egitto, è uno strumento inventato nel lontano 800 e qualcosa. Vabbè, che strumento sarà? 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali. 393 444 0444. In bocca alla Sfinge.

Dov'è finito suo marito? Where is my husband? Chiede lei. Re, non c'entra il serpente, non l'ha rapito il serpente, il marito di Ray. 16:13 me l'ha cambiata, ragazzi, dai, cioè, non lo sopporto il serpente. Siete

0: spiaggia di Sharm el Sheikh. Abbiamo detto, questa è la parola nascosta nel sarcofago della Sfinge. Due o tre persone l'hanno già indovinata, quindi applauso. Tra pochissimo ne sapremo di più. Sei consonanti, quattro vocali. È uno strumento inventato nell'Ottocento, quasi Novecento più o meno. Cosa potrebbe essere?
1: La so. È l'archibugio.
0: L'archibugio
1: da Cuneo.
0: Non è quello. Abbiamo detto 10 lettere, 6 consonanti e 4 vocali, ma non è quella la risposta corretta.
2: Pianoforte, Diego da Serina.
0: Il pianoforte nemmeno.
3: Ciao, Stefano da Viadana. Potrebbe essere pianoforte?
0: No. La clandra nemmeno, non è neanche quella.
4: Ciao, sono Dario da Derebio. Per me la parola oggi è fisarmonica.
0: Non è la fisa, no. Silvio, il microscopio, no.
5: Ciao, mi vengono in mente due cose, il telefono oppure la dinamite. Alessandra da Varese.
0: No, non è la dinamite, non è il telefono, la lavastoviglie, ci scrivono, no, non è nemmeno quella.
6: Ciao Walter da Milano, è l'astrolabio.
0: No, non è quello.
7: È la concertina.
0: No,
7: Enzo da Brescia.
0: Non è quello. Secondo indizio, con il terzo fax giunto a Sharm, gli appassionati di musica potrebbero arrivarci prima degli altri. Che indizio è? 393-444-0444, 10 lettere compongono la parola nascosta di oggi, 6 consonanti e 4 vocali.

0: immediatamente in Egitto. La spiaggia è quella di Sharm el Sheikh con la Sfinge, il nostro amico e alleato Abdullah e la parola nascosta nel sarcofago. 10 lettere la compongono, 6 consonanti, 4 vocali, uno strumento inventato nell'Ottocento e qualcosa. Gli appassionati di musica potrebbero arrivarci prima. E allora sentiamo quello che dicono gli appassionati e non.
1: Clarinetto, Francesco Endine Gaiano.
0: Ma
1: sono di Castro.
0: Diciamolo.
2: Sassofono è la parola giusta?
0: No.
2: Sempre dare da Delebio.
0: Non è quella.
3: Ciao Luigi da Bergamo. È la friggitrice elettrica ad aria?
0: No.
4: Ciao, la parola di oggi per caso è clarinetto? Spero di sì, da clarinettista. Ciao, un bacione, Claudio da Bergamo.
0: Ciao Claudio da Bergamo, purtroppo la risposta non è corretta.
5: Sono Vincenzo da Mantova.
0: Non ho capito, il pollo?

0: viabilità.
1: Quasi le 4:30, uno sguardo al traffico. Partiamo da un incidente segnalato sulla tangenziale di Milano Nord. Siamo tra Cinisello, Balsamo e la statale 36 e ci sono code anche sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e la tangenziale Nord, sempre verso Brescia, per un altro incidente avvenuto qualche minuto fa. Ci spostiamo sulla tangenziale di Bologna perché ci sono segnalati gravi problemi sul raccordo Casalecchio, causa un incidente che ha causato la chiusura del tratto tra lo svincolo di Casalecchio e l'allacciamento con la 14 in direzione Taranto. Il traffico è bloccato da più di 40 minuti, ci sono delle code abbastanza importanti. Ci spostiamo sulle autostrade del Piemonte e della Liguria, partiamo dalla 32 Torino-Bardonecchia, è segnalata una coda di 1 chilometro in direzione Bardonecchia per la chiusura di una galleria con divieto di transito per i mezzi pesanti alla barriera di Salbertrand, mentre sulla 10 Genova-Ventimiglia ci sono code tra Arenzano e Genova Voltri per problemi alla viabilità esterna. Sulla 7 Milano-Genova è segnalato personale al lavoro tra Vignole Borbera e Isola del Cantone, mentre in quel di Roma e dintorni sulla 90 il grande raccordo anulare, nessun evento critico segnalato nell'ultima ora, il traffico è scorrevole su tutti i quadranti, mentre sulla 1 Firenze-Roma vengono segnalate code tra Firenze Sud e Incisa Reggello in direzione Roma per un veicolo fermo, un altro veicolo fermo è segnalato tra Attigliano e Orvieto in direzione Firenze. Per il momento è tutto, prudenza e buon viaggio con Radio Number One.
0: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: dimentica.
1: Kintsugi, la nuova canzone di Elisa. Siete su Radio Number One con Stefano Federici, come ogni lunedì dalle 2 del pomeriggio alle 5 il PN1. E con questa base si va in Giappone, perché ci sono delle persone, non solo in Giappone, in tutto il mondo, che hanno delle abilità particolari, quello di riuscire a metterti in testa cose talmente fuori dal comune da avere in primis la tua attenzione e poi anche i tuoi soldi. In Giappone, una donna di 82 anni invia $6,000 ad un truffatore che ha fatto credere alla signora di essere un astronauta nello spazio a corto di ossigeno. Inviata la somma di denaro, l'astronauta è riuscito miracolosamente a tornare sulla Terra e sparire. Cioè, veramente, non volevo raccontarvela perché mi metto nei panni di questa povera signora di 82 anni, fregata proprio, fregata di questi soldi, magari ne aveva tanti, spero per lei, o se ne aveva pochi è stata intortata, adesso giustamente so casini vari per recuperarli. Però avete mai conosciuto voi delle persone che hanno cercato in qualche modo di fregarvi? 393-444-0444, anche con delle scuse banali, ad esempio quella utilizzata da questo truffatore. Un astronauta ha raccontato così: nello spazio a corto di ossigeno, e questi soldi servivano per farsi inviare, grazie ad altre astronavi, delle bombole per poter riuscire a tornare sulla Terra. E questa signora giapponese di 82 anni purtroppo non solo è abboccata, ma gli ha inviato questa somma di denaro che l'astronauta ha richiesto, $6,000.

0: 2 verticale, trekking sull'Etna.
1: Escursione.
0: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
1: Aperitivo.
0: E un inverno imperdibile?
1: Vacanza con Costa.
2: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
3: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli 995 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: parlato di quello che è successo in Giappone, dove una donna di 82 anni ha inviato $6,000 ad un truffatore che ha fatto credere a questa povera signora di essere un'astronauta nello spazio, a corto di ossigeno, pazzesco.
1: Ma dai Stefano, povera signora, cosa ridi?
0: Ma non rido.
1: Cosa ti ridi?
0: Ma non rido.
1: Poverina.
0: Lo so, ho detto infatti che tecnicamente ci sono delle persone che riescono a metterci in testa cose talmente fuori dal comune da avere la nostra attenzione e soprattutto i nostri soldi. Carlo da Milano, sì, purtroppo ho conosciuto una di queste persone, voleva vendermi una bici a €1,000, in realtà la bici era rotta. Come ci sono salito sopra, si è divisa a metà, pazzesco. 393-444-0444, piccolo break e tra pochissimo nel PN1 del lunedì una grande canzone ci riporterà all'indietro nel tempo.
2: Pomeriggio number one.
3: Due verticale, trekking sull'Etna.
4: Escursione.
3: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
4: Aperitivo.
3: E un inverno imperdibile?
4: Vacanza con Costa.
5: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
7: Ad esempio la stufa pellet canalizzata Olivia 10 kW, 5 stelle, bianca, è a soli €995. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
9: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
10: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

canzone che ha compiuto proprio quest'anno 25 e con qualche mese di ritardo agli Jamiroquai con Little L. Chi erano gli Jamiroquai? Ma dai, si sa, un gruppo britannico che si formò nel lontano 1992 a Londra, Inghilterra, e questa era la grande canzone delle 16:45. Vi porto in Texas perché la polizia sequestra chili di droga, e dove li mette? Li mette nella stanza in cui giustamente stanno i reperti in attesa del processo, eccetera eccetera. In questa stanza utilizzata ai poliziotti entrano due topolini e giustamente cosa fanno? Rosicchiano, consumano tutta la marijuana sequestrata, e a quanto pare la marijuana non c'è più. Non so quanto abbiano rosicchiato, adesso questi due topolini però sono dipendenti e giustamente, essendo dipendenti, hanno bisogno, quindi continuano a bazzicare quella stanza in attesa di altri sequestri. Questo ed altro in questo pazzo mondo che ci ospita giorno dopo giorno. C'è

0: pezzo giusto al momento giusto, intitolata Bass Persuades, la nuova di Miley. Lei è Miley Cyrus, ma in questo progetto ha tolto il cognome lasciando solo il suo nome, pezzo che chiude questo primo appuntamento della settimana con il PN1 qui su Radio Number One, e il pomeriggio Number One tornerà domani a partire dalle ore 14. Vi lascio in compagnia delle donne al volante. Sul nostro sito internet radionumberone.it trovate il riascolta se per caso vi siete persi qualcosa. Da Stefano Federici è tutto, a domani, fate i bravi, peace and love.
1: Su Radio Number One c'è il PN1 pomeriggio Number One,
2: tutta la musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi tu.

0: pomeriggio a tutti, siete su Radio Number One, sono le 17 in punto.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Andrea Ferrari. Davide Rossi nel 2013 non si sarebbe suicidato, ma sarebbe stato aggredito in maniera violenta e veloce nel suo ufficio da almeno due persone corpulente e prima di precipitare dalla finestra era cosciente, quindi ha molto probabilmente cercato di difendersi. Una volta finito fuori dalla finestra avrebbe tentato di aggrapparsi al bordo venendo tenuto dagli aggressori, forse in un tentativo di intimidazione, ma poi la presa sarebbe mancata e Rossi sarebbe precipitato. È il risultato della prima valutazione tecnica nell'ambito della perizia richiesta dalla commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte dell'ex capo della comunicazione di MPS, avvenuta, come detto, 13 anni fa a Siena. Entra in vigore oggi il limite massimo al prezzo dei carburanti commercializzati da Eni sulla propria rete di distribuzione, 2,19 euro al litro per il gasolio e 1,99 al litro per la benzina. Il price cap al momento è applicato per 30 giorni, con possibilità però di estensione fino alla fine dell'anno, in funzione dell'andamento del mercato e degli approvvigionamenti, scrive Eni. Dovrebbe accadere lo stesso a breve anche per i distributori IP. Sono iniziati nella tarda mattinata di oggi in questura a Campobasso gli accertamenti sul computer e sulle 10 pendrive sequestrati il 31 luglio scorso a Gianni Di Vita, rispettivamente papà e marito delle due donne morte lo scorso dicembre a Pietracatella per avvelenamento da ricina. L'arco temporale della ricerca è molto ampio, va dalla prima accensione dei dispositivi fino al giorno del loro ultimo utilizzo. Il tempo fissato per ultimare il lavoro è di 60 giorni, salvo proroga. Altri raider russi nei confronti dell'Ucraina, sono morte almeno 3 persone e 8 sono rimaste ferite per gli ultimi attacchi a Kiev e Kharkiv. Colpita anche l'Accademia Nazionale delle Scienze della capitale, oltre ad una compagnia farmaceutica, stazioni di gas, un centro per affari a Dnipro e diverse infrastrutture civili. Per i media ucraini si sarebbe trattato di un double tap, tra i feriti anche diversi minorenni. Calcio, dopo la deludente sconfitta di venerdì scorso a Roma contro il Belgio, torna in campo la nazionale di Mancini per la seconda partita di Nations League. Alle 20.45 ci sarà la sfida a Bursa contro la Turchia. Previste diverse novità di formazione, forse addirittura 8, tra queste Scamacca, favorito su Pio Esposito in attacco. Dalla squalifica torna Bastoni. In Serie A, dopo le dimissioni di Carlos Cuesta, il nuovo tecnico del Parma è Alberto Gilardino, è atteso in serata in terra emiliana. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Irel Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito, un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 euro al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 euro al mese, zero costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: su Radio Number One, Agnese e Chiara sono le donne al volante.
1: Eccoci qua, donne al volante con voi per iniziare al meglio, anzi per continuare ormai questa settimana. Ve lo diciamo fin da subito, cari amici uomini all'ascolto, un pezzo di puntata sarà proprio dedicata a voi, sì.
2: Sì, perché il programma si intitola Donne al volante, ma noi ci rivolgiamo sempre a tutti, perché qui al timone, alla guida al volante ci siamo proprio noi, ma voi maschietti sarete protagonisti di cosa accade nel menage familiare, cosa fare per migliorare.

0: Christmas.
1: Miss Italia, dito nella piaga su Radio Number One, le 5 del pomeriggio, l'ora del tè. Noi oggi abbiamo deciso di renderla un po' trash. Ai confini dello splatter chiediamo aiuto a Tarantino nel caso in cui non dovessimo riuscire perfettamente nel nostro intento, perché parliamo di pipì, di come fanno la pipì gli uomini, soprattutto se convivono in una famiglia con una donna, con una moglie.
2: Esattamente, la moglie ogni tanto dice all'uomo: ho visto delle macchie strane sull'asse del gabinetto, avrai di nuovo fatto la pipì in piedi e non hai pulito dopo? Esattamente, è successo proprio così. Però attenzione, cari maschietti all'ascolto, perché chi fa la pipì in piedi rischia che il suo getto crei un'invisibile nube di micro schizzi ovunque. Non è che rischia, è un dato di fatto, succede davvero questo. Fa schifo, sì, lo sappiamo, sì, smettete per favore, grazie.
1: Un meraviglioso aerosol di pipì, che poi in realtà io vedevo un po' di video tempo fa su Instagram che dicevano che l'acqua, cioè quando tiriamo lo sciacquone, dovremmo sempre chiudere,
2: certo,
1: la tavoletta,
2: perché
1: proprio perché quando tiri l'acqua si crea un aerosol dell'acqua, del water, che si espande in tutto il bagno, quindi può finire sulla saponetta, sullo spazzolino. Io non so quanti abbiano questa accortezza, uomini o donne che siano, figli. Comunque noi in questo momento ci rivolgiamo ai maschi e quindi vi vogliamo chiedere se nascono dibattiti di questo tipo in casa con vostra moglie, se per ovviare avete deciso finalmente di farla da seduti.
2: Anche perché farla da seduti può favorire i problemi, o meglio, anzi impedisce alla prostata di creare problemi e anche al flusso urinario, perché urinare da seduti rilassa i muscoli, aiuta a svuotare meglio la vescica, riduce anche il rischio di infezioni in generale, non solo perché ti sta intorno, ecco.
1: Ma
2: anche per voi.
1: Meraviglia, ma che meraviglia! 393-444-0444 e aulico l'argomento di oggi, quindi raccontateci. Intanto c'è Paolo Nutini.

0: L'artista dell'anno, perché lei ha fatto incetta di premi al VMAs proprio questa notte. Lei appunto ha vinto gli MTV Video Music Awards come artista dell'anno e altri sei premi, tra cui miglior album, miglior collaborazione con Sabrina Carpenter, miglior video, coreografia, eccetera eccetera. L'ultima volta che vinse fu nel 99, quindi ben 27 anni fa, ma Madonna ha quasi 70 anni. Ha fatto vedere a tutti come si fa musica.
1: Ha dovuto recuperare tutti i premi non vinti in questi anni, le mancava Best New Artist, se non fosse che appunto è tipo al 150° album, ha quasi 70 anni. Ma comunque, insomma, la grandissima Madonna insieme a Taylor Swift hanno fatto incetta, man bassa, di premi durante gli MTV Music Awards. Ma noi stiamo parlando di pipì, quale argomento più nobile, la facciamo tutti i giorni, di aerosol di pipì, neanche fosse acqua di Sirmione, l'abbiamo chiesto soprattutto ai maschi all'ascolto, perché ci sono dei retroscene importanti, meglio farla da seduti, ma voi come la fate? Sentiamo.
2: E allora, tutto giusto, l'uomo sarebbe meglio che la faccia da seduto, però peccato che certe volte è proprio impossibile. perché è impossibile. È meglio in piedi, perché è impossibile fare la piega. Non so se mi sono spiegato.
0: Va bene così.
2: E
0: sì.
2: Lo stesso problema c'è la donna, sì, insomma, perché la donna tante volte l'ha fatta.
1: Della morfologia, anche di quello che succede alle donne, che talvolta anche loro, insomma, rischiano di sporcare la tavoletta. Non ci è dato capire come. Comunque, insomma, ci state raccontando i vostri.

0: su A Camera, su Radio Number One. Anche i vostri messaggi, c'è quello di Maurizio che ci dice: indipendentemente da farla in piedi oppure seduti, la cosa che proprio non tollero è quella di vedere tanti maschietti che la fanno, poi escono dalla toilette senza lavarsi le mani. Magari a volte incontro anche dei conoscenti che tentano di salutarmi stringendomi la mano, ma io con disinvoltura mi limito dando una pacca sulle spalle, evitando così il contatto col suo arto.
1: Ripristina il saluto di quando c'era il Covid,
0: sì,
1: ti ricordi? Cos'era? Il gomito.
0: Il gomito.
1: Che non dovevamo stringerci la mano per evitare appunto contatti, che poi qualcuno diceva no, non il gomito, perché chi starnutisce
0: nel gomito,
1: no? Nella chiusura del braccio, lì dove si piega, e quindi eravamo punti a capo. Comunque interessante il fatto che il monito arrivi proprio da un uomo, Maurizio, dalla provincia di Torino. Su Radio Number One tra pochissimo arrivano gli aggiornamenti sulla viabilità.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
4: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra. Ma cosa serve?
5: E uno, e due, e tre, e quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
6: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
7: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
8: Tutta la musica che

0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
1: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
0: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: Liberi di viaggiare.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
9: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
8: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
9: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Partiamo dalla Genova Ventimiglia. Si segnalano code per incidente tra Celle Ligure e l'innesto a 10 a 6 in direzione Ventimiglia. Altra criticità per traffico intenso tra Genova Voltri e l'innesto a 7 in direzione Genova. Sulla 4 Brescia Padova, code per incidente tra Verona Est e Soave verso Padova. Sulla tangenziale ovest a 50, code a tratti per traffico intenso tra Baggio Cusago e l'innesto a 1. Rallentamenti anche sulla 4 Milano Brescia tra Monza e Sesto San Giovanni. Sulla 55 tangenziale nord di Torino, traffico rallentato con code tra Venaria Stadio e l'innesto con la tangenziale sud verso A32. Sulla A32 Torino Bardonecchia code per 1 chilometro e divieto mezzi pesanti a Salbertrand verso Bardonecchia. Ci spostiamo ora sulla capitale, code su via Cristoforo Colombo tra via di Mezzocamino e via di Malafede in direzione Lido di Castelfusano. Rallentamenti anche su via Flaminia tra tangenziale est e via di Grotte Rossa e su via Salaria tra via dei Prati Fiscali e via di Villa Spada in direzione Gra. Code sulla diramazione Roma Sud tra Torre 9 e allacciamento Gra in direzione Anulare, grande raccordo. Ovviamente rallentamenti sulla 1 Roma-Napoli tra allacciamento A24 e diramazione Roma Sud in direzione Napoli. Traffico intenso sulle principali vie di accesso al raccordo anulare. Traffico rallentato su Tiburtina, via Tiburtina tra via dei Monti Tiburtini e via Camesena e su via Casilina tra via Walter Tobagi e via dei Giardinetti. Code anche sulla Nomentana in più tratti tra piazza Sempione e tangenziale est e tra via del Casale di San Basilio e grande raccordo anulare. Questi gli aggiornamenti sulla viabilità. Vi raccomandiamo sempre molta prudenza alla guida.
12: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
13: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, AREU SRC Lombardia.

Esco a fare un giro con la macchina. Oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.

0: Oh oh, esco a fare un giro con la macchina. Oh oh oh oh oh, quando siamo soli sei magnifica.
1: La bellissima dedica di Ernia qui su Radio Number One ci accompagna dai toni romantici dell'argomento di cui stiamo trattando, ovvero se facciamo la pipì da seduti o da in piedi. Parliamo chiaramente degli uomini, perché vi stupirei insomma della donna. No, però mi hai fatto molto ridere prima perché hai detto la numero uno, la number one, poi c'è la number two.
2: Certo, c'è la number two.
1: Che si fa.
2: Allora, magari ne parliamo un altro giorno, dai.
1: No, perché mi stupirei se ci fosse qualcuno che fa la number two da in piedi. Mi sono state raccontate delle scene inverosimili di number two dentro dei campeggi, cose
2: certo,
1: che non si possono veramente limiti, non dello splatter di più. Ma noi atteniamoci alla pipì, che mi sembra che sennò già la decenza l'abbiamo sconfinato oltre i limiti della decenza. Con i vostri vocali sentiamo.
2: Allora, aspetta che qui c'è un vocale che ci apre le porte anche per un altro argomento, sentiamo.
3: Ma io la mattina quando mi alzo dal letto vado direttamente sul cesso, mi siedo e sto lì almeno una mezz'oretta.
2: Capito, ecco. Almeno una mezz'oretta. Non si fa, perché noi presumiamo che magari puoi raccogliere un attimo le idee perché ti sei appena svegliato, ma magari sei anche con il telefono in mano sei sul gabinetto.
1: Ma certo. No, perché io sono nata e cresciuta col mito che le donne cosa ci fanno tutto questo tempo chiuse in bagno, ma quando mai? Adesso sono sempre gli uomini che si chiudono in bagno per appunto almeno mezz'ora. E non è che una seduta cacca può durare così tanto.
2: Assolutamente.
1: È il telefono. Allora fa male, ve lo vogliamo dire, il telefono fa male spesso e volentieri anche quando si fa la number one o la number two. Cioè, quali sono i malefici?
2: Attenzione, perché aumenta il rischio di emorroidi, perché la seduta prolungata aumenta la pressione sulle vene rettali. Poi causa anche dolore al collo e alla schiena, perché guardare in basso lo schermo affatica sia il collo che la colonna vertebrale. Poi, ovviamente, e qui non ci pensiamo mai, se ci facciamo caso, i telefoni portano batteri dal bagno alle mani e il viso. Quante volte noi sanifichiamo, igienizziamo il nostro telefono, anche solo quando abbiamo fatto un giretto al parco col telefono in mano. Lì i germi vanno ovunque e poi noi ovviamente le stesse mani li usiamo per fare tutto, che dopo aver toccato il telefono.
1: Tutti anticorpi. Io non so se questo studio è vero, se sono fregnacce che sono state inventate da qualche moglie pur di terrorizzare gli uomini a riguardo. Fatto sta che ci sono tutta una serie di controindicazioni sullo stare troppo al telefono mentre si fa la number two. Su Radio Number One adesso c'è Lady Gaga.

0: Legend con Daylight su Radio Number One. Noi qui, donne al volante, oggi ci stiamo lamentando degli uomini che fanno la pipì da in piedi, degli uomini che stanno troppo tempo seduti in bagno a guardare il cellulare. E meno male che ormai ci sono due bagni in quasi tutta la casa. Ma ti dirò, ripristinerei il solo bagno, camera e cucina. Si vive in cinque con un solo bagno. Oppure guarda, il bagno di ringhiera. Voglio vedere se a quel punto ci stai mezz'ora seduto sulla tazza.
1: Certo, però se poi uno sta male, in effetti l'altra persona non può fare quello che deve fare. Però ci sono comunque. Però stavamo pensando anche a una piccola cosa: se tu stai troppo tempo in bagno col telefono, il rischio di caduta dello stesso è molto alto.
0: Alto. So di recuperi che non si possono raccontare. Vabbè, ma oltre ai telefoni, da tanti uomini sono cadute anche le fedi. Poi dici. Com'è che ti si è sfilata proprio sopra il water? Un gesto involontario?
1: Ma lo scopriremo solo dopo una grande canzone.
2: Le donne al volante.
3: Su Radio Number One, le donne al volante.
4: Due verticale, trekking sull'Etna.
5: Escursione.
4: 9 orizzontale, si beve al tramonto.
5: Aperitivo.
4: E un inverno imperdibile?
5: Vacanza con Costa.
4: Vivi il tuo inverno con Costa. Prenota la tua crociera entro il 3 novembre. Per la prima volta, approfitta del 50% di sconto sui pacchetti escursioni e bevande. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
7: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: grande canzone dal 1987, Wishing Well, Terence Trent D'Arby, che però noi lo conoscevamo così con questo nome. In verità lui è nato Terence Trent Howard, ma ora si fa chiamare Sananda Francisco Maitreya. Così ha cambiato un po' di nomi, ma ci piace lo stesso e lo ascoltiamo sempre volentieri nelle nostre grandi canzoni qui su Radio Number One. Noi siamo le donne al volante oggi, non dico che ce l'abbiamo un po' con voi maschietti, perché non è assolutamente vero, ma stiamo parlando di voi. Sì.
1: No, io sì.
0: Io sì.
1: No, perché poi leggo queste notizie, capito? Mi infervoro. Abbiamo parlato della pipì da seduti, da sdraiati.
0: Da sdraiati oppure volante.
1: Col pannolone. Adesso parliamo di uomini che russano, perché sono la maggior parte, molti più uomini che donne ad avere questo problema. È un problema, va anche curato in qualche modo, ma qual è la soluzione? Ci possono essere i tappi per le orecchie. Comunque sia, chi dorme insieme a un russatore, quindi solitamente la donna, perde circa 1-2 ore di sonno durante la notte, perché passi la tua notte a dire girati
0: sì, con calci, pugni, esatto.
1: E sono dei micro risvegli che uno dice: ma io ho passato anni a svegliarmi di notte perché si svegliava mio figlio, che comunque povera creatura innocente non ne poteva nulla, perché devo continuare a svegliarmi? Perché tu russi, vai a dormire sul divano. Io la vedo così.
0: Esatto, l'efficienza del sonno del partner di un russatore scende mediamente del 74% a causa di questi continui micro risvegli indotti appunto dai rumori fastidiosissimi delle apnee notturne di chi ci sta accanto. Io ora, se potessi, mi taglierei le orecchie, però lo so che non lo posso fare, anche perché poi non potrei più lavorare qui in radio, sarebbe brutto. Beh, sinceramente dispiacerebbe, ma più volte ci ho pensato, sì.
1: Allora, per me la camera da letto deve rimanere un'alcova, dopodiché se uno dei due o tutti e due russano, stanze separate, se si dispone di uno stanzino, di uno studiolo, di uno sgabuzzino in cui legarsi così con delle corde e dormire in piedi. Se voi avete trovato la vostra soluzione, ce la volete far sapere, liberi di farlo al 393-444-0444. Magari l'applico anch'io. Su Radio Number One adesso c'è Saif, Parlar d'amore.

0: Shakira e Cardi B, questa è la loro punteria su Radio Number One.
1: Abbiamo parlato di russatori seriali, ma non è solo chi russa a disturbare il nostro sonno.
2: Scusate, ma i tappi io ho imparato a usarli non perché la mia compagna russa, ma perché ho il sonno abbastanza leggero e i gatti continuavano a rompere i coglioni di notte e quindi soluzione, i tappi, io dormo benissimo.
3: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante,
4: anche in podcast su radionumber1.it e Spotify.
5: Rimani su Radio Number One, tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
2: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89€. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Molini a 4,99€. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
1: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: Con Crestani il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì 8, 12 e 13 e 30 18 o contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
4: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Com'è guidare Skoda Epic? È avere le chiavi dell'auto tenendo in tasca solo lo smartphone. È avere un Urban Crossover, che è anche incredibilmente spazioso! Con Max Infotainment ai vertici della categoria. Metti la mia musica preferita. È avere da un'auto anche ciò che credevi impossibile. Impossibile? No! Epic, il nuovo Urban Crossover Skoda. Tuo da 23.900 euro. Fino al 30 settembre. That's Epic. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
7: Vuoi acquistare casa in Italia? Francesca Brenna ed Elisa, consulenti del credito We Unit S.p.A. ti aiutano a trovare la soluzione di mutuo più adatta alle tue esigenze, anche con possibilità di finanziamento fino al 100%. Esperienza dedicata anche a frontalieri, iscritti AIRE e cittadini svizzeri. Visita mutuivarese.it oppure chiama il 338-274-7129.
8: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
9: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate,
8: ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
9: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate in via Spagnoli 12.
10: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026 il recupero fiscale del 50%.
11: Buonasera a tutti voi, sono le 18 qui su Radio Number One.
12: Radio Number One Notizie.
13: La procura di Pavia ha chiuso le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi avvenuto nel 2017 a Garlasco, confermate le conclusioni dello scorso maggio. Le autorità francesi avrebbero dato la disponibilità a trasferire all'Italia tutta la documentazione relativa alla strage di Ustica. Se la notizia sarà confermata, la procura di Roma sarebbe pronta a ritirare la richiesta di archiviazione. Con oltre il 50% delle schede scrutinate, il candidato del centrodestra Roscioli è in testa con il 53% dei voti per le suppletive per la Camera nel collegio di Reggio Calabria, fermo al 36% l'esponente di centrosinistra Benedetto, 9% invece per il vannacciano Giannetta. Prorogata per il terzo giorno di fila fino a mezzanotte la sospensione dei voli all'aeroporto di Catania a causa sempre dell'attività dell'Etna, in allarme anche le categorie produttive. L'umanità è senza futuro se a prevalere sono vendette e rivalse, lo ha detto il Papa nell'omelia della messa nella cattedrale di Metz, ultima tappa del viaggio apostolico in Francia. Alla celebrazione ha partecipato anche il presidente francese Macron. È tutto, buona serata da Marco Mancini.
14: Mi senti?
15: No, non ti sento. Riprova, sei in muto.
14: Non è possibile. Ah, ok. E adesso?
15: No.
14: Mi senti?
15: Niente. Ti vedo frizzato.
16: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta, attivando un nuovo contratto luce o gas.
17: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenluce gas.it.
18: Roberto.

0: L'unico premio che non ha ritirato Madonna agli MTV Music Awards era Best New Artist, anche perché sarebbe stato un po' incoerente, data l'età e il numero di album pubblicati finora, se l'è aggiudicato Sienna Spyro, che abbiamo ascoltato con Great Expectation qui su Radio Number One. Ora si parla di un problema che riguarda un po' tutti, perché si parla di privacy. Sono sempre più diffusi ormai i Meta Glasses, questi occhiali innovativi che consentono, credevo io, che con le cose tecnologiche ho sempre poca confidenza, di ascoltare la musica, di telefonare. Mi sembrava una figata pazzesca, cioè io indosso gli occhiali da sole e intanto parlo al telefono, ma c'è un problema di privacy importante.
1: Esatto, perché in verità questi occhiali sono una figata pazzesca anche per chi lavora e con l'intelligenza artificiale, insomma, sei assistito praticamente in tutte le cose. Questi occhiali, i Meta Glasses, hanno due fotocamere proprio vicino alle lenti sulla montatura, che ti permettono anche, tra le cose, di fare foto e video. Il problema della nostra privacy è che alcune persone vanno in giro per le strade, anche sui mezzi pubblici, metropolitane, eccetera eccetera, con le telecamere accese, e quindi ti stanno filmando, magari ti stanno anche guardando, ovviamente senza il tuo consenso. A Londra ci sono state una sorta di guerriglia marketing con adesivi e finte campagne pubblicitarie proprio contro questi Meta Glasses, e qualcuno invece si è inventato una app che si chiama Zuckoff, come Mark Zuckerberg, off, quindi lontano, che ti avverte se c'è un paio di Meta Glasses funzionanti proprio nelle tue vicinanze.
0: Sì, quindi tu attivi questa applicazione, però uno si chiede se bisogna arrivare a tanto, a dover scaricare un'app, attivarla per visualizzare quelle che sono le persone che indossano le Meta Glasses. Cioè, ma io cosa devo fare? Devo cambiare percorso? Devo rinunciare a salire su quella metropolitana o su quel mezzo pubblico perché c'è qualcuno con i Meta Glasses? Anche perché, se no, diversamente cosa devo fare? Devo stare a guardare se c'è qualcuno che ha i Meta Glasses indosso e capire se c'è la spia accesa. Allora, se qualcuno non lo sapesse ancora, non si possono fotografare e riprendere soggetti terzi anche se non si pubblicano le immagini. Forse non è ancora chiara questa cosa.
1: No, non a tutti, data anche la quantità di foto su Instagram di sconosciuti che quotidianamente vediamo, tutti i giorni appunto. C'è la musica, ci sono The Strombellas con Spirits qui su Radio Number One. I got

0: loro sono le Cat's Eye, questa è la loro Animal qui su Radio Number One con noi donne al volante. E dopo aver parlato di Meta, degli occhiali Meta e dell'uso improprio che alcune persone ne stanno facendo un po' in tutto il mondo, in verità, parliamo di Instagram, perché ha implementato un nuovo effetto per oscurare le persone nelle foto, solo nelle foto, quindi non nei video, nelle storie.
1: Eh sì, è un aggiornamento che sarà disponibile proprio in questi giorni. Il funzionamento sarà molto semplice, cioè nel momento in cui carichiamo dal nostro rullino una foto per pubblicarla come storia nel nostro account, basterà entrare nella sezione effetti e selezionare pixel. In questo modo poi manualmente si potranno pixelare, quindi far diventare come dei quadratini le immagini, i volti principalmente, che non vogliamo che vengano pubblicati. Io mi chiedo se non sia più semplice non fotografarli, cioè.
0: Ma sai che cosa? Perché qui Instagram ha un po' giocato d'anticipo e ha presentato questo pixel effect con il soft launch. Che cos'è questo soft launch?
1: Un aperitivo.
0: Anzi, no, è quando su Instagram fai vedere che ti stai frequentando con qualcuno senza però far vedere chi è. E quindi tu, che ti sei già fatta 250.000 foto con il tuo nuovo partner, non vuoi ancora postare, non vuoi ancora far vedere chi è questa persona, ma vuoi postare perché muori proprio dalla voglia di far vedere a tutti, insomma è una cosa un po' complicata, mi rendo conto. Ecco, tu puoi pixelare il tuo nuovo fidanzato, la tua nuova fidanzata e far vedere alla gente che ehi, ti stai frequentando con qualcuno.
1: Cioè un po' una sorta di ruota della fortuna, dove prima dovevi comprare un po' per volta le vocali, le consonanti per far comparire poi la frase definitiva. Qui invece il volto del tuo fidanzato o fidanzata, che a chi gliene frega qualcosa.
0: Chi gliene frega, questa.
1: Evidentemente a qualcuno interessa cosa che ti dica.
2: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: anche con l'alta marea.
1: Coez è fra quintale con questo pezzo del 2023, Alta Marea, ritrovato su Radio Number One alle 18:18. Tra pochissimo arrivano anche gli aggiornamenti sulla viabilità.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta, Maradona contro Pelé, Platone contro Aristotele.
4: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
5: Andrea, pensavo a un tema...

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello, entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
6: Liberi di viaggiare.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
8: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
7: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
8: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Radio Number One. Viabilità.
11: Partiamo dalla 4 Brescia-Padova, dove ci sono code a tratti tra Montebello e Verona Est in direzione di Brescia, e sul tratto Milano-Brescia c'è un incidente tra Trezzo e Cavenago in direzione di Milano con code. Sulla tangenziale est di Milano ci sono code per 5 km per incidente tra Gobba Treviglio e Linate in direzione della A1. Sulla tangenziale ovest di Milano code per traffico intenso tra la A7 e Settimo Milanese San Siro Fiera in direzione della A8. Passiamo sulla A1 Milano-Bologna, dove c'è una perdita di carico tra il ramo Casalecchio e la A14 Bologna-Borgo Panigale in direzione di Milano. Sulla A10 Genova-Ventimiglia code per traffico intenso tra Genova Pegli e la A7 in direzione Genova, code per traffico intenso anche tra Celle Ligure e l'innesto A10 A6 in direzione di Ventimiglia, e ancora code a tratti per 7 km per lavori tra Pietra Ligure e Spotorno in direzione di Genova. Viaggiate sempre con prudenza e con noi di Radio Number One.
12: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.

0: Peggy Gou, Aerostar con Woman su Radio Number One. Abbiamo parlato dei rischi di violazione della privacy in un mondo sempre più connesso, e li conosciamo, non è che li scopriamo solo in questo momento. Che cosa succede? Che la controtendenza è quella talvolta di trovarsi in situazioni, o cercarle apposta, delle situazioni in cui la connessione non esiste, e quindi qualunque tipo di dispositivo, che sia un telefono, che siano i Meta Glasses, non è possibile utilizzarlo. A scoprirlo, a provare a fare questa ricerca, è il portale Airbnb, che ha selezionato due gruppi di viaggiatori su 8.000 candidati, una famiglia da una parte, un gruppo di amici dall'altra, e li ha spediti in vacanza lì dove non era possibile connettersi a niente.
1: Sono stati in una settimana nella quiete di una masseria del 600 nel Salento, appunto, senza connessione, quindi anche senza telefono, e al rientro quasi tutti hanno raccontato di voler ripensare il proprio rapporto con la tecnologia anche nella vita di tutti i giorni, dove però ovviamente è più difficile, perché noi siamo bombardati da stimoli anche al lavoro, e il computer ovviamente devi essere comunque connesso, e il telefono, e gli amici, la famiglia, WhatsApp, Instagram, Facebook, tutto quello che volete. È decisamente difficile fare un digital detox nella vita quotidiana, quella di tutti i giorni.
0: Tant'è che infatti sono proprio cresciute le richieste di vacanzieri che cercano delle località che siano wifi free. Quindi sai che anche volendo, volessi cadere in tentazione, non hai la possibilità di connetterti. Tant'è che strutture alberghiere, ma anche appunto affittacamere, case vacanze, la prima prerogativa deve essere un wifi super potente, per consentire a chiunque venga in vacanza a casa tua di collegarsi, di guardare la TV, le piattaforme, di lavorare. Invece adesso forse vinci di più se proponi una casa in vacanza senza il wifi, per avere la libertà di vivere una settimana finalmente liberi senza connessioni. Su Radio Number One adesso Marshmello e Bastille con Happier. Lately.

0: cosa per te la voce di Luciano Ligabue alle 18.37 su Radio Number One. Abbiamo parlato di quanto aumentino le richieste di vacanze detox, cioè persone che cercano località prive di connessioni proprio per disintossicarsi. Sono arrivati dei messaggi a riguardo.
1: C'è quello di Alba che ci scrive: ho provato delle vacanze digital detox forzate, nel senso che senza saperlo sono finita in posti in cui non c'era connessione, non si poteva neanche chiamare, fare delle telefonate. Difficile all'inizio, poi ci si abitua. È vero, perché vero. Soprattutto quando non sai che in quel luogo proprio non prende, tu non, magari non sei preparato, ti aspetti delle chiamate, dei messaggi, magari hai anche gente che devi sentire per qualsiasi motivo al mondo, non lo sai e sei un po' preoccupato, vai in giro col telefono un po' come un pirla, diciamolo, a tentare di ricevere almeno una tacchetta e un 4G, perché già con la E non prende.
0: Sì, perché una volta ci eravamo abituati, tu dicevi vado lì, semplicemente i telefoni non c'erano e ti aspettavi una telefonata magari una volta ogni tanto per dire ok, sono qui, sono viva, tornerò a casa domani, dopodomani. Adesso invece sappiamo che dobbiamo essere sempre reperibili e le cabine telefoniche non esistono più. L'importante è che arrivi Radio Number One.

0: Juan, Rita Ora, Fatboy Slim con Praising You in questo lunedì pomeriggio, dai, diciamo lunedì sera a questo punto, con Agnese e Chiara. Restate con noi, arriva tra poco una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
3: Ad esempio il termoarredo elettrico e Burano 2, 500 watt, 230 volt, con crono termostato e a soli 99 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale,

0: Successo intramontabile quello di Stevie Wonder era As dal 1976. Oggi questa canzone insieme a tutto l'album compie 50 anni e il titolo, piccole curiosità da parte della canzone e dell'album poi che poi vi spiegheremo, il titolo As deriva semplicemente dalla prima parola del testo, come la chiamiamo questa canzone, ma inizia con As, come, e allora questo sarà appunto il titolo. Questa canzone trasmette l'idea di un amore destinato a durare per sempre, quindi è una canzone meravigliosa dove il narratore promette di amare l'altra persona finché eventi impossibili non diventeranno realtà. Qui poi Stevie Wonder utilizza delle immagini poetiche per descrivere un sentimento senza fine, però l'interpretazione più immediata è quella di una serenata romantica, appunto. Tuttavia molti vi leggono anche dei messaggi più universali, come l'amore dell'autore per tutta l'umanità. Secondo un'altra interpretazione invece, Wonder avrebbe scritto il brano immaginando la voce di Dio che si rivolge al mondo creato. Comunque una grandissima canzone che abbiamo ritrovato qui su Radio Number One, talmente grande che appunto dopo 50 anni quest'anno nel 2026 Essence, la rivista Essence, l'ha eletta la più grande canzone R&B di tutti i tempi.
1: Tante interpretazioni, così come hai detto tu, riassunte in un titolo semplicissimo, As, e come ricordavi contenuta nell'album che compie 50 anni proprio oggi, Songs in the Key of Life, che arriva dopo un momento in realtà molto lungo da parte di Stevie Wonder, durante il quale si era prima trasferito in Ghana, aveva deciso di dedicarsi alle attività umanitarie, poi ritornato indietro, poi ritornato di nuovo sui suoi passi. Sembrava che volesse abbandonare il mondo della musica e trasferirsi definitivamente in Africa, tant'è che erano in corso i preparativi per un concerto d'addio, quando il 5 agosto del 1975 firmò un nuovo contratto con la Motown e la scelta fu decisiva, perché poi arrivò questa Songs in the Key of Life che ancora adesso dopo 50 anni ascoltiamo e celebriamo. Il disco vinse anche il Grammy Award come album dell'anno e rimane l'album più venduto e acclamato dalla critica dell'intera carriera di Stevie Wonder. Questa la grande canzone che abbiamo cercato di celebrare al meglio qui su Radio Number One. Adesso torniamo al presente perché ci sono i Pinguini e Fabri Fibra con Goya. Cosa

0: Can Be Friends, Wait For Your Love. Lei è Ariana Grande, che proprio stanotte ai VMA ha vinto due premi come miglior canzone dell'estate e migliori effetti speciali. Anche l'anno scorso qualche premio l'aveva vinto. Brava, brava Ariana Grande.
1: Ci sarebbe stata anche la possibilità di rivederla nei panni di Chanel numero 2 in American Horror Story numero 13, ma gli impegni con la musica, con il tour, i concerti erano incompatibili con le riprese, quindi ha dovuto rinunciare. Siete con Le Donne al Volante, restate con noi.
2: Resta sempre a bordo con Le Donne al Volante.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: Rimani su Radio Number One.

0: la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, 3 imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
5: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
8: C'è il sottocosto! 4 flaconi da 19 lavaggi di detersivo liquido classico di Xan a 9,89 euro. Una bottiglia da un litro di olio extravergine di oliva classico Monini a 4,99 euro. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
7: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
9: Da oltre 20 anni Finestre Besozzo è il fornitore di fiducia per chi vuole infissi di alta qualità. Installiamo serramenti, persiane, tapparelle, porte, grate di sicurezza e zanzariere made in Italy, occupandoci di tutto. Dal sopralluogo alla posa, dalle rifiniture all'assistenza. Finestre Besozzo, i serramenti di casa tua. Aperti anche al sabato a Besozzo in via Trieste 54 e su finestrebesozzo.it.
10: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV, More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
11: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespifolkswagen.it.
12: Perché programmi gli elettrodomestici ogni giorno a un orario diverso?
13: Semplice, l'energia ha prezzi diversi durante tutte le ore della giornata ed il mio fornitore, Valchiavenna Energie, mi ha messo a disposizione il portale Gianni. Mi avvisa ogni giorno sui prezzi dell'energia e su quando costa meno. Seguendo i suoi consigli posso risparmiare oltre 100 euro all'anno solo programmando meglio i miei consumi.
14: Gianni conosce i tuoi consumi, ti consiglia, ti fa risparmiare. Scopri di più su valchiavennaenergie.it.
15: Sex. Buona serata, manca un minuto alle 19, ci sono le news.
0: Radio Number One Notizie.
16: Primo giorno con il price cap sui carburanti a marchio Eni. I prezzi della compagnia italiana non potranno superare 1,99 euro al litro per la benzina e 2,19 per il gasolio. Code di auto alle stazioni Eni in tutta Italia. Anche IP ha annunciato di aderire. Fitch alza a sorpresa la stima sul PIL globale nel 2026, portandola dal più 2,4 al 2,6%. Per l'Italia la proiezione è ora al più 1%, 4 decimi in più della stima precedente. La crescita si mostra resiliente, ma l'aumento dei tassi nel lungo termine avrà un effetto rallentante superiore a quanto preventivato dalla BCE, lo ha detto la presidente della Banca Centrale Europea, Lagarde. La borsa a Milano chiude cedendo lo 0,21%, lo spread con i titoli tedeschi risale fino a quasi quota 100. Le continue chiusure dell'aeroporto di Catania a causa dell'Etna, la Confederazione Siciliana Artigianato e Piccola e Media Impresa parla di ricadute economiche devastanti, viaggiatori e imprese non possono essere lasciati soli. È tutto, una buona serata da Marco Mancini.
17: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
18: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
17: Certo, parte da 18,99 euro al mese e zero costi di attivazione. Signora, pronto?
19: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
20: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99€ al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99€ al mese. Zero costi iniziali di attivazione.
21: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irelucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Moving to the Sun su Radio Number One. C'è chi invece si muove verso mete culinarie, visto che sono passate da poco le 19, inizia a farsi spazio la fame e quindi noi viriamo proprio su argomenti in cui c'è ciccia, ci sono cose da mangiare. Allora andiamo a Parigi perché sta dilagando la moda di riportarsi a casa come souvenir il burro, tant'è soprattutto da parte dei turisti statunitensi e giapponesi, tant'è che la gastronomia, la storica gastronomia di lusso Grande Pisserie proprio di Parigi ha quadruplicato la propria produzione di burro, 19 tonnellate solo nel 2025.
1: Ammazzate, oh, per un panetto di burro che poi comunque tu lo devi riportare a casa, appunto magari negli Stati Uniti o in Giappone, devi fare dei viaggi intercontinentali. La domanda è: ma come farà a non sciogliersi questo panetto di burro? Però è anche vero che il burro fuso è buono lo stesso,
0: soprattutto in valigia, sì, quando l'apri già e si è fuso, è una meraviglia,
1: è proprio buono,
0: spalmi sul colletto della camicia sai come lo sgrassi bene.
1: Sì buonissimo. Comunque è vero, perché alcuni negozi in città, visto l'interesse, hanno cominciato a proporre decine di varietà aromatizzate. Perché questo burro però è così buono? Perché il burro francese in generale è apprezzato anche per via del gusto più intenso e per la maggiore cremosità, è molto più cremoso rispetto a quello dell'Italia. E quindi comunque cosa fai? Vai in giro e un souvenir particolare, cosa fai? Non lo prendi? Eh no, che lo prendi, ti prendi appunto il burro.
0: Ora resta a capire come torna a casa. E in realtà hanno trovato un modo di confezionarlo sottovuoto proprio per chi deve affrontare dei lunghi viaggi. Io non sono un'appassionata di burro, però posso capire, nel senso, io sono un'appassionata di cioccolato e quindi anche tutte le sue varianti al sale, all'arancia, speziato, mica speziato, me lo porterei a casa. Vi chiediamo souvenir particolari con i quali siete tornati dalle vostre vacanze. Questo sembrerebbe strano se non fosse che qualche settimana fa, proprio qui a Torino, è atterrato un turista con una testa di coccodrillo.
1: Giusto,
0: in valigia.
1: Questo
0: a questo punto non è che ci stupiamo del panetto di burro. Comunque, insomma, se avete dei souvenir particolari che avete collezionato durante le vostre vacanze, ce li potete raccontare.

0: ultima, la nuova di Cesare Cremonini, Paparazzi, ritrovata su Radio Number One alle 19:12, le donne al volante. Abbiamo parlato di souvenir particolari, dicevamo che dopo che uno torna a casa con una testa di coccodrillo nella valigia nulla ci può stupire, ma ce ne sono di veramente strani.
1: C'è Luisa per esempio che ci scrive al 393 444 0444: dal Portogallo mi hanno portato una scatoletta di sardine, a quanto ho capito però è un souvenir molto popolare. È vero, è vero, ci sono anche dei negozi apposta solo di sardine, turistici, per dire la verità, in cui tu puoi comprare la sardina con la scatoletta con l'anno della tua nascita. Ora non credo che comunque, se sei nata nel 78, quelle sardine sono lì dentro dal 78, però ci piace crederlo. No. Ci piace crederlo. C'è Omar. C'è Omar invece che ci scrive: mia cognata mi ha fatto avere dalla Thailandia il caffè allo sterco di elefante. Non ho capito se era un messaggio in codice per me
0: oppure no.
1: Lo sterco, sì, perché ho fatto una breve ricerca in internet e in effetti è molto popolare in Thailandia, perché i fagioli in generale sono mangiati dagli elefanti e poi sono estratti dai loro escrementi e utilizzati per fare il caffè. Ma io sapevo anche...
0: Nella moca o è solubile così?
1: No, lo devi macinare e mettere nella moca, esattamente. Ma io sapevo anche, attenzione, che puoi fare la stessa... che con la stessa materia prima, ecco, puoi fare la birra, e lo fanno in Giappone. Fanno fermentare questi fagioli.
0: Non di elefante.
1: Di elefante.
0: Ma vedi, quando uno dice attenzione ai fagioli, non è che vale solo per noi umani, vale anche a quanto pare per gli elefanti, i pesci e altre specie animali. Molto bene, non ci stupiamo più di nulla. C'è Olivia Dean su Radio Number One con Man I Need.

0: la voce di Olivia Dean su Radio Number One. Vedo che sei particolarmente ferrata sul tema cacca, ti piacciono molto questi discorsi. Da quanti animali, dalla cacca di quanti animali si può estrarre il caffè?
1: Sono tantissimi, ma non solo gli animali e il caffè, anche in verità i profumi, perché alcune fragranze dei nostri profumi sono fatte proprio con delle ghiandole di alcuni animali, ovviamente ghiandole anali, e quindi noi non lo sappiamo, ma magari nella nostra fragranza di anche dei marchi molto importanti ci sono appunto queste.
0: Beh, basta vedere se quando te lo spruzzi la gente si allontana. A quel punto hai capito, sei un profumo di merda, scusami.
1: Io manderei la pubblicità. A tra poco.
2: Le donne al volante
3: su Radio Number One, le donne al volante.
4: Ciao umano, oggi l'enigma lo rivolgo a te.
5: Ma non ti bastano quelli che fai agli ascoltatori, no? Devi rompere i sarcofagi anche a me?
4: Oh, taci e rispondi.
5: Va bene, ci provo.
4: Vai in diretta dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 17.
5: Ma è facile, Federici.
4: No, la risposta è PN1, ti maledico!
6: Pomeriggio number one, da lunedì al venerdì dalle 14 alle 17, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One Meteo.
1: Scopriamo le previsioni per le prossime ore, la giornata di domani insieme a Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ciao Paolo.
2: Ma buonasera, buonasera a tutti. Guardate, non succede un bel niente. Qua alla fine quest'estate va avanti in qualche modo. L'unica cosa, le temperature del primo mattino sono in effetti molto frizzantine, definiamole così. Però oggi abbiamo fatto i 26-27 gradi, città del centro Italia che hanno fatto i 28-30. Quindi di giorno comunque fa caldo, ancora maniche corte, volendo bermuda. E andiamo avanti così, bene o male, tutta questa settimana. Quindi grandi perturbazioni non ne passeranno mai, mercoledì giusto qualche nuvola a nord-ovest e per il resto niente, aspettiamo un autunno che è sempre lontano per ora, arriverà, prima o poi arriverà.
1: E se ci mettessimo tutti quanti a soffiare?
2: Ma io sarei pronto, perché io vorrei un po' anche di pioggia, io vorrei, però aspettiamo, arriva, prima o poi arriverà, dai.
1: Grazie a Paolo Corazzone di Trebi Meteo per essere stato con noi, alla prossima, buona serata.
3: Ciao. Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
4: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.

0: Danica Jan con Detto Tra Noi su Radio Number One, le 19:27. Adesso ci ricomponiamo. Facciamo le signorine da bene e vi portiamo al ristorante e vi chiediamo anche se portate a casa la doggy bag, l'abitudine molto statunitense, nei film americani la vediamo da, non lo so, da 30 anni almeno, di portare gli avanzi della propria cena consumata al ristorante a casa, cosa che comunque fatica a prendere piede in Italia.
1: Nonostante io sia la più grande promotrice di doggy bag, perché quando vado al ristorante poi non finisco mai niente, me lo porto a casa e me lo mangio sempre il giorno dopo, comunque in Italia a volte il ristorante può anche rifiutarsi di dare a te la doggy bag, perché al momento non c'è un obbligo di legge che imponga appunto ai ristoratori di fornire il contenitore per portare a casa ciò che hai pagato e quindi e che poi non hai mangiato. C'era anche un disegno di legge, il disegno di legge concorrenza, e qui si era parlato proprio di introdurre questo diritto, però poi la norma è stata insomma accantonata, e quindi a volte può capitare appunto che si vada al ristorante e si chieda: posso portare a casa quello che non ho mangiato? E ti dicono: eh no, non può signora, non può.
0: Sì, non capita facilmente, perché in realtà, per quanto non esista una legge che obblighi il ristoratore, la maggior parte di questi hanno contenitori appositi, e più l'italiano che fatica, perché per una questione di imbarazzo forse l'idea di farsi mettere via la cena, in realtà no, perché oppure il fatto che magari abituati a mangiare bene, quindi il cibo fresco chiaramente cucinato lì per lì non ha più quel gusto lo stesso il giorno dopo, potrebbe essere anche per questo.
1: Sì, possibile. Potrebbe anche essere, ma dipende sempre da che cosa porta a casa. È ovvio che delle patatine fritte il giorno dopo non siano proprio più buone, ma se per esempio un risotto lo puoi comunque rimantecare, lo puoi scaldare e lo puoi mangiare lo stesso, ok? Non è buono come il giorno prima, ma comunque si può fare, dai. Su.
2: Oh,

0: My Body Isn't Ready qui su Radio Number One, dove noi donne al volante stavamo parlando di doggy bag, perché il 74% degli italiani si dice favorevole alle doggy bag, ma solo il 15,5% la chiede davvero, forse perché siamo troppo imbarazzati nel chiederla. Poi secondo me non c'è niente di male, scusi, posso portare via quello che non ho mangiato, anche perché l'ho pagato, lo sto pagando, quindi vorrei mangiarlo domani, va bene comunque.
1: Ma infatti c'è qualcuno che non prova nessunissima forma di imbarazzo, viva Dio, sentiamo.
2: Ciao ragazze.
1: Ciao.
2: Torno ora dall'Alto Adige. In Alto Adige, nei rifugi, nelle valghe, nei posti, ti fanno pagare il cestino di pane che normalmente non ti danno, te lo fanno pagare 2,53 euro. Per cui io mi mangio il mio pane, quello che rimane me lo incarto nel tovagliolino, ecco, senza chiedere doggy bag e niente e nient'altro, me lo porto via perché lo dovrei lasciare lì. Oltretutto hanno un pane squisito, pane nero, stupendo, per cui ovvio me lo porto via. Ciao Pierluigi dal Lago di Como. Ciao
1: Pierluigi, come mio figlio quando torna dai ritiri del basket, i tornei, va via 4 giorni e torna che esplode di nutelline.
0: Cioè, certo,
1: apre una, la valigia, e boom.
0: Mamma, erano lì e le ho prese, scusa. Cosa fai? Lasci lì, no?

0: versione di Begging di Metcon qui su Radio Number One con le donne al volante. Tra pochissimo, una grande canzone.
1: Su Radio Number One, le donne al volante.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
4: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.

0: con questa That Don't Impress Me Much dal 1998, ce la ricordiamo tutti nel videoclip che fa l'autostop con questo cappotto, questo mantello leopardato, meravigliosa, iconica per l'appunto. Questa è la grande canzone di Radio Number One, That Don't Impress Me Much, come la nazionale italiana, che non ci sta impressionando, no. Un piatto langue. Siamo alla ricerca di un attaccante, qualcuno che abbia voglia di lasciare un po' il segno, che dia dei segni di vita a questa nazionale, e invece continua a impressionare Messi.
1: Messi, gol spaziale della sua Inter Miami, il fuoriclasse ha segnato un gol su punizione meraviglioso contro il Columbus Crew. La sua squadra ha perso 2-1, però comunque la sua è stata una vera e propria impresa, perché ha segnato, appunto, ha tirato una punizione laterale rispetto alla porta e la palla ha colpito esattamente la rete dentro, tra i due pali, quelli interni, insomma, una roba
0: all'incrocio dei pali,
1: sì.
0: Il portiere non ci è arrivato, vabbè, anche se la squadra ha perso, secondo me è un calcio di punizione, così vale il biglietto della partita, anche se poi la squadra ha perso. E invece dicevamo, l'Italia ultima nel suo girone in questo momento, molto bene, grandi successi venerdì sera. Ci siamo salutate venerdì sera dicendo dai, che allora questa sera Italia-Belgio, vediamo cosa succede, due pere, adesso si riscende in campo.
1: Sì, oggi alle 20:45 contro la Turchia, in Turchia si scende in campo, vedremo cosa succederà, quali grandi mirabolanti cose,
0: numeri
1: riusciranno a fare i nostri giocatori, vedremo. Vabbè, io non ho più niente da dire, sinceramente, va bene così.

0: suocero si chiama Lenny Kravitz e viene a vederti al concerto, beh, c'è di che andare fieri, direi, caro Harry Styles, perché è proprio quello che è successo in questi giorni durante una delle sue date tenute al Madison Square Garden. In platea c'era Lenny Kravitz insieme alla figlia, che gliela darà in sposa lì all'altare. Abbi cura di lei, te la affido.
1: Guarda che potrebbe succedere già questo inverno, secondo alcune indiscrezioni. Potrebbero davvero sposarsi questo inverno, ma chissà se è vero, insomma, chissà se succederà mai, perché sono tutte voci, non lo sappiamo. Ecco.
0: Beh, penso che sia uno di quei matrimoni sui quali si terrà una riservatezza incredibile, sennò qualunque location verrebbe presa d'assalto, ci sarà una sicurezza spianata incredibile. Quanti cuori infranti, quante ragazze che non possono più nutrire la speranza di sposare Harry Styles. Ma c'è sempre il divorzio.
1: Esatto, così. C'è sempre una seconda possibilità.

0: E così sulle note di Survive Luis Capaldi noi giungiamo al termine di questa puntata del lunedì. Le donne al volante, Agnese e Chiara, vi auguriamo una buonissima serata e una buona notte, ci ritroviamo domani.
1: Assolutamente, domani alle 17 noi saremo qui, ma adesso spazio all'happy hour con Luchino e Gabro fino alle 22. Ciao!
0: Ciao!
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
2: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
4: Rimani su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui e torna tra

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800 239 182.
1: Con Crestani, il metallo prende forma. Carpenteria Crestani, produzione propria di serramenti in alluminio e vendita di serramenti in PVC, creazione artigianale di opere in ferro, certificazioni, supporto pratiche e agevolazioni fiscali. Carpenteria Crestani, vieni a visitare la nostra esposizione ad Arcisate, in via Cavour 90. Siamo aperti dal lunedì al venerdì, 8, 12 e 13 e 30 18. O contattaci per un preventivo senza impegno allo 0332 47 02 36. Carpenteria Crestani, il metallo prende forma.
2: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-22-98731. Comprooroodoro.it.
4: Desideri migliorare il tuo aspetto senza stravolgere la tua naturale bellezza? Affidati al dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica naturale, con i più alti standard di sicurezza, per ritrovare armonia e fiducia nel tuo corpo. Scegli il meglio, vai sul sicuro. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
5: Liberi di viaggiare.
6: Autostrada Pedemontana Lombarda è la prima autostrada in Italia senza caselli.
7: Per informazioni generali su utilizzo e gestione dell'infrastruttura e sulle condizioni di viabilità, contatta il numero verde 800 936 360. Il servizio è attivo tutti i giorni, 24 ore su 24.
6: Per maggiori informazioni visita www.pedemontana.com.
7: Autostrada Pedemontana Lombarda. Liberi di viaggiare.
8: Chi l'ha detto che solo l'estate è bella? A settembre ritrovo gli amici, riprendo i miei hobby, ma soprattutto c'è l'imperdibile promo di Skoda.
9: Il bello di settembre? Skoda Kamiq da 125 euro al mese. Anticipo 3.000 euro. TAN 0, TAG 1,05. 36 mesi, 30.000 km. Rata finale 15.775 euro. Importo totale dovuto 20.326 euro. Fino al 30 settembre. Offerta su vetture disponibili. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Ti aspettiamo in concessionaria Crespi a Lozza, Varese. www.crespiskoda.it.
11: Devo rifare il bagno e non so dove andare.
12: Io sono andata da Spinazza ad Arcisate, ma ci sono pavimenti e mobili di qualità.
11: Certo, trovi anche una vasta scelta di saune, box doccia, sanitari, porte. Ma la differenza l'ho trovata nelle persone che mi hanno seguito. Mi hanno consigliato come rifare il bagno studiando i miei spazi e abbinando i colori. Poi hanno smantellato il vecchio bagno e realizzato il nuovo nei tempi previsti. Spinazza è una ditta seria con personale preparato che ti segue anche nel post vendita. E questo fa la differenza. Spinazza è ad Arcisate, in via Spagnoli 12.
13: Bagno nuovo, metà spesa. Confermato anche per il 2026, il recupero fiscale del 50%.
14: Le 20 in punto su Radio Number One.
15: Radio Number One Notizie.
16: Buonasera da Alessandro Cisilin. Apriamo con la notizia giunta poco fa dal procedimento sull'omicidio Regeni. Tre condannati a 10 anni di carcere ciascuno e un assolto. La sentenza della Corte d'Assise di Roma nell'ambito del processo sul caso di Giulio Regeni, sequestrato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Tutti e quattro gli imputati sono ufficiali dei servizi segreti egiziani che non sono mai comparsi in aula, protetti dal governo al-Sisi. Per tre degli imputati l'accusa chiedeva 17 anni e mezzo, per un quarto l'ergastolo. La procura di Pavia ha chiuso l'indagine su Andrea Sempio nell'ambito del delitto di Chiara Poggi. Si va verso il rinvio a giudizio dell'amico del fratello della vittima col capo di imputazione di omicidio pluriaggravato. Sentiamo Marco Mancini.
17: Chiuse per la seconda volta dalla procura di Pavia le nuove indagini a carico di Andrea Sempio nell'ambito dell'inchiesta sul delitto di Chiara Poggi avvenuto il 13 agosto 2007 a Garlasco. Per l'omicidio era stato condannato a 16 anni in via definitiva Alberto Stasi, all'epoca fidanzato della vittima. Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, è indagato per omicidio pluriaggravato. I PM hanno depositato nuovi atti, tra cui anche nuove consulenze, in particolare una nota sulle dimensioni di una scarpa numero 42 che risulta compatibile con le misure del piede di Andrea Sempio. Adesso i magistrati di Pavia dovranno decidere come procedere, ma con il passare delle ore sembra sempre più evidente la possibilità di richiesta di rinvio a giudizio a carico di Sempio, con il capo di imputazione che rimarrà invariato, omicidio pluriaggravato. Ora la difesa ha 20 giorni di tempo per esaminare gli atti e presentare una memoria.
16: Sembra stemperarsi l'allarme innescato stamani dell'annuncio dell'arresto di 5 giovani in Inghilterra con l'accusa di terrorismo per il sospetto trasporto di esplosivi con 3 furgoni in direzione della base aerea della RAF di Fairford, utilizzata anche dagli Stati Uniti e anche nell'ambito degli attacchi all'Iran. Teheran ha negato categoricamente ogni coinvolgimento. I 5, tutti cittadini britannici tra i 23 e i 25 anni, sono stati già rilasciati su cauzione. Per il capo dell'antiterrorismo Taylor, avrebbero potuto agire forse inconsapevolmente per conto di uno stato estero. Calcio infine, dopo l'esordio disastroso contro il Belgio, l'Italia di Mancini è chiamata a reagire in casa della Turchia guidata da Montella, Lorenzo Villanetti.
18: A 30 anni di distanza dall'unica stagione insieme ai tempi della Samp, Mancini e Montella si ritrovano da avversari, uno sulla panchina dell'Italia, l'altro su quella della Turchia. Entrambe le nazionali hanno ciccato l'esordio in Nations League. Se il KO dei turchi contro la Francia era abbastanza pronosticabile, quello azzurro contro il Belgio ha di nuovo riaperto cicatrici mai del tutto guarite. Dopo la pioggia di critiche ricevute nelle ultime ore, Tonali promette riscatto e invita alla calma.
19: Siamo un gruppo sano, adesso abbiamo tempo di lavorare, dobbiamo lavorare con positività, bisogna essere leggeri, non mettere pressione e responsabilità ai nostri giovani, ma subirle noi un po' più vecchi, un po' più esperti, e basta, perché il tempo ce l'abbiamo, i giocatori li abbiamo, il gruppo c'è. Bisogna andare tutti in un'unica direzione, una partita a volta, con calma, con serenità e sempre con positività.
18: A Bursa l'ex Milan guiderà il centrocampo insieme a Frattesi e Fagioli. In difesa rientra Bastoni, con la novità Caiode sulla fascia. In avanti fiducia ancora più Esposito, in mezzo a Raspadori e Cambiaghi. Calcio d'inizio all'Arena del Coccodrillo, ore 20:45.
16: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona serata.
20: Mi senti?
21: No, non ti sento. Riprova, sei muto.
20: Com'è possibile? Ah, ok. E adesso?
21: No.
20: Mi senti?
21: Niente. Ti vedo frizzato.
22: Saremo scontati, ma preferiamo vederci dal vivo. Passa da Iren. Solo in store puoi ottenere 30 euro di cashback in bolletta attivando un nuovo contratto luce o gas.
23: Iniziativa valida nel periodo dal 30 agosto al 28 novembre 2026, con differenziazioni per regione. Verifica condizioni, offerte e territori nel regolamento su irenlucegas.it.
24: Su Radio Number One, Happy Hour.
14: Siamo tornati, man. Buonasera Luchino.
25: Siamo tornati come i vitelli. Il vitello.
14: Ma chi è che ha messo il lunedì dopo il weekend? Mi scusi, cioè io non ho ancora capito perché.
25: Ma io adesso avevo proprio un esposto da fare. No, tre altre cose. Mi hanno detto che lei il venerdì, no?
14: Sì?
25: Che quando io non ci sono. Ma hanno detto che lei mangia. Cioè,
14: qualche volta, dai, capito, ma me lo porto io, mica cucina Gandalf.
25: Ma hanno detto che qui Gandalf ci cova.
26: Lei è un cretino.
25: Ma no! Voi sapete che il venerdì io sono assente, ingiustificato come al solito, alzo la mano, quello fanno l'appello, io non ci sono.
14: E non si sa dove va.
25: E non si sa. E poi ovviamente lunedì torniamo con l'happy hour completo, porto via tutta la banda, porto via la barista, porto via tutti.
26: Buonasera.
25: Buonasera, si sta parlando in una chiedeva. Il Berti via, dice che Berti non, stasera non so se arriva.
14: Ma
25: ieri era bellissimo, non lo spiego neanche. Gandalf dovrebbe essere in cucina come al solito, no? Perché di solito Gandalf è in cucina.
21: Non mi meraviglia,
25: sì,
21: mio
25: signore. Infatti, quello stavo dicendo. E questo è il programma che in assoluto qui è solo qui.
14: Diciamolo.
25: Qui, solo qui. Salutiamo le donne volanti, salutiamo anche Agnese, salutiamo anche Chiara che tornerà più tardi. Perché Chiara sente la mancanza. A un certo punto dice torna indietro e facciamo anche Number One Classics. E non ci pensiamo più. E siccome che, come si dice in italiano, questo è il programma che alza il livello della radiofonia a livello mondiale. Prima cosa che facciamo
14: è sempre lei, prendiamo il giornale sul bancone del bar e leggiamo il santo di oggi, lunedì 28 settembre.
25: E qui voglio proprio trovarlo. Allora, se avete un amico che si chiama Venceslao,
14: cos'è? Brasileiro?
25: Che ne so, un amico che si chiama, com'è che è? Vincenzaia, non riesco neanche a dirlo. Li telefonate, ma prima chiamate noi, perché dobbiamo trovarne uno bravo sto giro, perché mi sa che è vero,
14: direi.
25: Beh, come va? attenzione perché oggi è la giornata mondiale contro la rabbia, quindi se vi incazzate un attimo, cioè non potete
0: lanciamogli contro il

0: buona serata, siete su Radio Number One, siete nel posto giusto, siete nelle Piavari, il vostro Pemba preferito, ovviamente siamo sempre noi, non è che c'è altra gente, c'è il signor Gabro, ci sono io che sono Luchino, Luchino, sempre io quello con la K, e poi ci sono tutti gli altri che via via arrivano, poi non si sa se arrivano o non arrivano, però...
1: Solitamente, guardi, solitamente
0: ci sono, però non darei certezze, sa com'è. Madonne cosa, va bene, tutta sera però è arrivato presto, visto?
1: Vero,
0: anche la routine,
1: vero,
0: quindi vero. Siamo a posto, va bene. Allora, salutiamo tutti gli amici che invece stanno già messaggiando al nostro numero, perché?
1: Anche per richiedere il loro spazio del dedicato, che tra poco comincerà, quindi un WhatsApp al 393-444-0444.
0: Esatto, esatto. E poi ormai da qualche tempo abbiamo una cosa che è importantissima, no?
1: The Aperitif Game.
0: Mamma mia, voglio parlare il francese. Allora, attenzione, perché da qualche tempo abbiamo i diversi giochi aperitivo e quando sentite la campana... vuol dire che c'è il gioco aperitivo, quindi se volete giocare con noi dovete scrivere gioco aperitivo, mandare un vocale dicendo gioco aperitivo e allora poi noi possiamo richiamarvi a estrazione, non per forza, e poi ovviamente c'è un montepremi che è altissimo, altissimo, ringraziamo i nostri sponsor numerosissimi, uno più, guardi,
1: e ogni volta cresce,
0: guardi, è un bastardo. Bellissima, noi siamo emozionati solo per quello. Sì, sì, evidentemente non riusciamo neanche più noi a contare il monte premi che ormai sta superando ogni soglia. E stasera abbiamo il gioco aperitivo e ovviamente. Ah, attenzione, cos'è sta roba qua? Ah, ok, no, è arrivato un messaggio, ha detto gioco aperitivo, va bene. No, una valanga, ok, ma posso.
1: A sorte, estraiamo
0: e chiamiamo qualcuno di voi per fare il gioco aperitivo e ovviamente portarsi a casa. Se ovviamente rispondete esattamente, il montepremi che ormai. Guardi, non riesco neanche a dire quant'è. È troppo.
1: È una sorpresa anche quella. Come al solito ci sono tre squilli.
0: Attenzione, attenzione, perché abbiamo questa sera, abbiamo optato per il gioco aperitivo. Stasera giochiamo con il. Noi vi chiamiamo. Chiamiamo uno di voi che ha scritto gioco aperitivo. Massimo tre squilli, sennò poi noi agganciamo, no? E dove stasera dovete rispondere. Uno per ricevere un preventivo.
1: Uno per ricevere un preventivo.
0: Facile, eh? Allora, adesso prendiamo uno dei numeri di quelli che volevano giocare con noi. È facile. Uno per ricevere un preventivo. Quindi attenzione. Allora, facciamo numero di telefono. Ecco, abbiamo scelto questo. Ci piace, dai. Vediamo. Uno. Dai, rispondi. Dai.
2: Ultimo. No. Digitare 3 per parlare con l'amministrazione.
0: No, era uno preventivo.
1: Ma l'abbiamo detto un secondo fa.
0: Ma se siete distratti quando giocate con noi, cioè non si può più vivere a questo modo. Non possiamo più vivere a questo modo. Vero, signor Gabo? Niente.
1: Neanche stasera. Vabbè, buon per voi, per chi giocherà le prossime volte, perché il montepremi continua a salire.
0: Esatto, montepremi, ringraziamo sempre i nostri sponsor, tantissimi. Oh.
3: Ciao, raga.
0: Ciao.
3: Sono la Pucci.
0: Ciao, Pucci.
3: È da tanto che non vi sento,
0: no.
3: Vi ho tradito un po'.
0: No.
3: Vi volevo dire che ieri, e lo sa sicuramente Gabro,
0: lei lo sa,
3: era una bellissima giornata e sono andata al mare.
0: Ma perché è andata al mare con lei?
3: Stratosferica. Vi mando due foto.
1: Fatti i tuffi dagli sgogli liguri.
0: Grazie. Ah, c'è una foto lei con la signorina.
3: Scusi, non ho capito.
0: Neanch'io, ma poi non la spiega il signor Gabro. Dai,

0: Piao, guarda quanti siete anche stasera, mamma mia.
1: La riapertura del locale del lunedì
0: sì. Quando riapre qui sbocciamo, così poi se non ho visto ancora Berti, non ci vogliamo. Allora, nel frattempo salutiamo anche Maria Grazia che ci augura una buona serata da parte sua, però.
1: Buonasera, buonasera.
0: Devo darci una buona serata da parte di un'altra, invece ha detto da parte mia una buona serata, gli altri non grazie. Lo so. Va bene. Grazie Maria Grazia, gentilissima, salutiamo anche invece Gigi detto Luigi e gli amici di Bergamo e poi ovviamente salutiamo anche dov'è? L'ho persa, eccola qua, salutiamo gli amici di Como, salutiamo Anna che dice grazie per i bei momenti che ci fate trascorrere, grazie a voi perché siete sempre tantissimi ovviamente, no?
2: Posso avere un aumento?
0: Ma lei non c'entra niente per questa cosa, non è che devo dare gli aumenti a lei,
1: ha tanti clienti da gestire, dai, un pochino io la capisco.
0: Allora lei stia lì, non ci si mette che ce ne abbiamo già una, no? Oh, salutiamo invece anche, no, bellissima, mi hanno mandato una foto di un matrimonio, pensi un po' lei.
1: Un mese ricco di matrimoni questo, io su Instagram vedo solo sposi.
0: No, guardi, pensi un po' lei, ma dopo ne parliamo di questo perché fa parte del settore dedi che ci ha mandato anche delle fotografie che poi noi sfoglieremo nel nostro album puntualmente ogni sera qui su Radio Number One.
2: Non lo voglio sapere.
0: No, non è vero. Allora invece ci sono tra le tante notizie strane che arrivano dal mondo, noi giochiamo tanto con la fauna perché forse ha più sale in zucca che non l'essere umano in alcuni casi e in questo caso vabbè è un po' lo specchio dell'essere umano tra virgolette, no? Perché parliamo dei pinguini, no? Che sono tanto carini, carucci, tutti
1: i smoking, tutti eleganti, sì, bianco nero.

0: No, basta distrarsi un attimo, certo.
1: Anche nei pinguini delle cose abusive, capito?
0: Sono tattici i pinguini. Sono tattici nucleari.
1: Questa volevo evitarla, invece me l'ha tirato fuori lei. No.
0: Sa, si distrae un attimo, magari una bella pinguina si fa vedere, il maschio si gira, sì, il marito di lei
1: gli porta via il mattoncino per costruire la casa. Dai, insomma, c'è un po' di abusivismo anche lì, no? Quindi non lamentiamoci se c'è dall'abusivismo anche dalle altre parti. Ci sono quei furtarelli dove intanto spariscono dei mattoni, delle cose per l'edilizia.
0: Qualche volta
1: anche là da quelle parti qualcosa sparisce, quindi non vi preoccupate, è tutto normale. Cioè, entriamo in quest'ottica che forse è meglio.

0: Elon Musk insieme a portarci a tra poco, tra poco a uno spazio dedicato alla situazione meteorologica. Grazie a Trevi Meteo, il primo spazio del dedicato. Berti,
1: ho pagato tutto
0: Berti,
1: quello che ho
0: appena
1: bevuto.
0: Arrivato, Berti.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Benvenuto nel futuro.
4: Siamo nell'anno 2046.
3: La tecnologia è completamente cambiata. Le auto ora possono volare. I robot sono tra noi. Già, nel futuro cambierà tutto, tranne la musica che ami. Number One.

0: dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
1: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Venite alla scoperta della meravigliosa linea ferroviaria dell'Albula, che collega in 2 ore St. Moritz a Coira o viceversa, anch'essa come quella famosa del Bernina, patrimonio mondiale dell'UNESCO, e percorsa dai mitici trenini rossi. Un vero capolavoro di ingegneria ferroviaria, semplicemente spettacolare. Informazioni dettagliate al sito www.rhb.ch/albula.
2: A ottobre torna la magia di Gustosando in Valtellina. Dal 3 al 18 ottobre, tre imperdibili weekend tra antichi borghi, cantine storiche e i migliori sapori tipici ad Albaredo per San Marco, Buglio in Monte, Dubino e Mello. Maggiori informazioni su www.gustosandoinvaltellina.com.
3: Il tuo corpo, valorizzato con professionalità e competenza. Scegli il dottor Paolo Montemurro, chirurgia estetica armoniosa, naturale e al giusto prezzo. Grande esperienza e attenzione al paziente, con interventi eseguiti sempre nel massimo rispetto della sicurezza. Migliorare, senza trasformare. Il dottor Montemurro riceve a Varese. Info e contatti su paolomontemurro.com.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Presso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
5: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Presso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
4: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Presso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Radio Number One Meteo.
7: Puntualissimi gli amici di Trebi Meteo per informarci sulla situazione meteorologica che sarà poi nella giornata di domani, quindi attenzione perché al nord ci sarà tempo stabile e in prevalenza soleggiato, al centro condizioni di tempo stabile e generalmente soleggiato, mentre al sud prevalenza soleggiato, salvo recidiva variabilità sulla Sicilia ionica. Quindi diciamo che sarà tempo stabile e soleggiato più o meno ovunque, mettiamola così, dai. Per restare informati comunque scaricate l'app, quella di Trebi Meteo.
2: La Fiera della Musica ti aspetta nella città capitale della musica. 40.000 metri quadri di strumenti da tutto il mondo, chitarre, pianoforti, fisarmoniche, archi ed editoria musicale. Oltre 400 espositori, oltre 200 eventi, spettacoli, concerti e artisti di fama internazionale. Cremona Musica ti aspetta dal 2 al 4 ottobre alla Fiera di Cremona.
8: Il plasma non è un'altra donazione, è un gesto che suona come te, richiede un po' più di tempo, ma fa una grande differenza per chi ne ha bisogno ogni giorno.
9: Chiedi oggi alla tua Avis come donare plasma. È più semplice e più vicino di quanto immagini. Avis Lombardia, in collaborazione con Regione Lombardia, Areu SRC Lombardia.
6: Radio Number One presenta...
7: Siete nel posto giusto, siete nell'Happy Hour, siete su Radio Number One, siete nel posto dove ogni sera beviamo delle cose, mangiamo delle cose.
10: Però
7: adesso noi possiamo fare.
10: Però si poteva far meglio.
7: Ma meglio, Berti, allora lei è arrivato e già è in gaina, come dico sempre, cioè che arriva, non ha ancora bevuto niente, già chiede come cosa è.
10: Stasera non c'è neanche un posto, mi tocca lasciare la macchina in doppia.
7: Lo so, ma cioè, perché tutte le sere funziona così. Poi certe volte ce lo dice, certe volte non ce lo dice, però bene o male la sua macchina è sempre in seconda fila, se non in terza fila, ma di questo ne parleremo nella prossima puntata, no?
10: Quanta gente nuova,
7: ma sta, perché stasera c'è la grigliata, perché c'è la festa di Muzio Scevola, stasera fa una grigliata lui, non si sa con che cosa,
11: esatto.
7: Però c'è una grigliata, è il suo compleanno, facciamo, sai che ogni tanto uno festeggia con noi, cioè, anzi se volete festeggiare qui da queste parti per il vostro festino, noi siamo disponibili anche per poi il menù, parlate con Gandalf direttamente perché noi non lo vogliamo, vero signor
11: non ci
7: Gandalf,
11: mettiamo no? Assolutamente noi, becco, no,
7: assolutamente no. Va bene, allora salutiamo anche gli amici di Brescia, salutiamo Fabio in particolar modo, che ho la

0: grazie per la richiesta. Oh, che bravi, belle richieste.
1: Buonasera, signor Lucchino, sì, tutto bene?
0: Sì, tutto a posto.
1: Pare che il venerdì il signor Gabbro si scatena. Ho visto io che ha chiamato un delivery. Quindi lui il venerdì mangia.
0: No.
1: Mangia e mangia anche tanto. No. Attenzione, signor Lucchino, sì. Lei fa la dieta e lui mangia.
0: No.
1: Buona serata, signore.
0: Buona serata, signor Maurizio. Buona serata. C'è Alex Warren.

0: Che in Etras su Radio Number One, prima di arrivare a un altro spazio dedicato a voi. Forse. Happy,
1: happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
4: E da oggi anche il mobile.
3: Sì, perché se scegli 2 offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 sms ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con 2 offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
0: Signor Gabro, lei ha tutte le sue fan ai suoi piedi che sta mandando i messaggi. Salutiamo Inna, ciao Inna,
5: ciao,
0: buonasera. Sto aspettando ancora i pinguini, che stavo ridendo ancora sulla battuta dei pinguini. Va bene, d'accordo. Salutiamo anche Annalisa, buona serata anche a te. Salutiamo gli amici di Cantù, buona serata anche agli amici di Roma. Ciao Linda, e salutiamo invece tutti coloro che non hanno ancora capito, no? Perché
5: forse non è ancora chiaro?
0: No, non è chiaro il discorso del fatto che noi apriamo il telefono per la gente che vuole lamentarsi, no?
5: Sì, c'è l'ufficio reclami dell'Happy Hour. Soprattutto di lunedì, dai.
0: Quindi se avete delle cose da reclamare, voi mandate un messaggio in incognita, dovete parlare così, però si deve capire quello che dite, no? Cioè, non devono capire chi siete, ma si deve capire. No, si deve capire. Quindi potete lamentarvi su qualcosa, magari anche sul vostro capo ufficio, il vostro collega, quello che vi pare piace, però giusto per sfogarvi un attimo dopo una dura giornata di lavoro, vero signor Gabriel? No?
5: Raccontateci cosa non è andato e come dovrebbe andare.
0: Esatto, e poi ovviamente sappiamo che questo è un po' un angolo di sfogo, il fatto del dedicato, perché potete richiedere delle canzoni e dedicarle a qualcuno. O magari, come in questo caso ha fatto Laura,
5: sì,
0: se l'è dedicata perché ha detto: questa è una delle mie canzoni preferite, allora te la suoniamo, va bene? Bee Gees.

0: sono dei Saturday Night Fever, come la febbre della sera, quella che conosce il signor Gabro, perché ovviamente facendo le sue serate, le sue imitazioni in giro per il pianeta Terra, diciamolo che poi lei nel weekend
1: sì, è la stanchezza,
0: lei arriva a lunedì, la vedo provata pure di fare imitazioni, guardi,
1: poi nel weekend sa che dorme di meglio,
0: lo so, dopo mi dà del suo meglio. Adesso i Coldplay, eh.

0: is Waterfall, Radio Number One. No, no, tranquilli. Molti ci stanno chiedendo se regaliamo ancora i biglietti per il prossimo spettacolo del signor Gabro.
1: Arrivano,
0: cioè ci sono sempre in palio, oltre di tutto il montepremi che c'è, se rispondete esattamente al telefono, comunque se rispondete ai quiz che facciamo nell'arco del nostro gioco aperitivo, vi portate a casa questi due biglietti e mezzo per il prossimo spettacolo del signor Gabro.
1: Anche attenzione, qui a sorpresa, a sorte.
0: Sorpresa. Molti ci stanno chiedendo, però lei me l'ha fatta prima, è stato bravissimo.
1: Sì.
0: Mi faccia Ennio Torfano, che bellissimo. Me la faccia sentire.
1: Teniamola per dopo, dai, che questa la faccio gli spettacoli, non posso adesso esagerare, farla tutti.
0: Ennio Torfano, dai. Faccia Ennio Torfano.
1: Venite a vedermi.
0: Lo fa bene.
1: E ve la farò.
0: Siete su Radio Number One, abbiamo un numero, vero?

0: Live, Radio Number One, buona serata, benvenuti.
1: Non ci abbiamo più spazi.
0: Non abbiamo più spazi, signor Gabbro.
2: Come al solito, volano via.
0: Volano via gli spazi per il dedicato che arriverà tra non molto. E nel frattempo arrivano un sacco di lamenti. Torfano poteva farlo.
3: Musica che cerchi è qui. Radio Number One è dove vivi.

0: Per la tua pubblicità su Radio Number One, scrivi a info@gp.it o chiama l'800-239-182.
1: Scopri il Castello delle Zucche sul Lago Maggiore. Dal 2 ottobre all'8 novembre, ogni weekend a Oleggio Castello entra in un mondo di 60.000 zucche da ammirare, assaggiare e acquistare. Ti aspettano spettacolari sculture XXL realizzate con migliaia di zucche, attrazioni e tante sorprese per tutta la famiglia. Biglietti online su castellodellezucche.it.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
3: C'è il sottocosto! Una confezione da un chilo di pasta Barilla, spaghetti o penne a 89 centesimi. Un litro di latte UHT 1,2% di grassi Granarolo a 75 centesimi. Il sottocosto è valido dal 1 al 10 ottobre in negozio e online.
2: Tigros, cosa c'è di buono oggi?
4: Devi traslocare casa ufficio? Fai come me, rilassati e lascia fare a Grillo Antonino.
5: Grillo Antonino, una grande organizzazione per qualsiasi trasloco, in Italia e all'estero.
4: Affidabilità, rapidità, sicurezza e prezzi chiari. Grillo Antonino, il trasloco della tranquillità. Info preventive allo 02 43 52 24.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
10: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
9: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. ComprooroDoro.it.
11: Le 21 in punto su Radio Number One.

0: innanzitutto buonasera, salutiamo gli amici che sono
1: buonasera, appena buonasera, ciao.
0: Buona serata.
2: Cin Chun Chan
0: cosa? Non si vede la barista.
2: Sto questa. Impalando sì, il cinese.
0: È vecchia questa storia, non ci crede più nessuno.
2: Buonasera.
0: Sì, buon anno. Va bene, allora salutiamo gli amici che magari sono appena arrivati qui al locale. Questo è l'Epiava, il vostro open bar preferito. Quello
3: donne, dove donne, è sì, arrivato al bar Lucchino.
0: C'è anche il signor Gabri, siamo arrivati anche da un po' che
1: ormai
0: abbiamo aperto, ormai un'oretta è passata, diciamo le cose come stanno. Ah, stavo dicendo, ha visto oggi che traffico, ha visto? Basta che scende un po' la benzina e
1: sì,
0: tutti vanno,
1: visto?
0: Prendo la macchina e cominciano a uscire come dei pazzi, ha visto? Ha visto, è sceso un attimo, allora, guarda, certe volte non si può controllare il traffico delle grandi città.
1: Alcuni benzinai erano vuoti, ma non si sa se di macchine o di benzina, non perché è finita.
0: Allora, pensi che anche oggi, pensi che c'è il prezzo del gas che è in calo oggi, c'è un sacco di gente che sta usando gas, apre il gas, ogni tanto costa poco, cosa
1: sì, lo lascia acceso,
0: tanto ormai non stiamo a guardare tutto, vero signor Gabbo? E invece stiamo a guardare invece in questa seconda ora un altro spazio dedicato a voi, a quelle che sono le vostre richieste musicali, al nostro numero
1: 393-444-0444. Prenotate le vostre richieste, purtroppo non stasera, per domani, perché sono già finiti gli spazi.
0: Esatto, perché poi il dedicato c'è ogni sera dal lunedì al venerdì all'interno dell'Epiava, dove potete richiedere le vostre canzoni e la vostra musica. Qual è il problema? Nessuno. Potete dedicare anche le canzoni a voi stessi o magari a degli amici, dei parenti, o che ne so, magari a qualche amico, no? Come per esempio ha fatto

0: inconfondibile la voce di Annie Lennox, e questo che era You Have a Place of Chill in My Heart, bellissima. La signora ormai si è ritirata dai grandi palchi e soprattutto da quelli che sono i grandi tour che l'hanno tenuta occupata per diverso tempo, ovviamente con Eurythmics, ma poi anche con una serie di performance personali che nell'arco della storia l'hanno così celebrate. Adesso comunque partecipa soprattutto ad eventi speciali e conversazioni pubbliche, e comunque rare esibizioni, in tal caso solo ed esclusivamente per situazioni di beneficenza. Lei pensa, signor Gabro, certe volte come si alza il livello, certe volte anche di più di questo programma, guarda.
1: A volte succede, ma poco, poche volte. Ha fatto gol l'Italia, signor Lucchino, siamo in vantaggio 1-0 contro la Turchia.
0: No, mamma di turchi. Allora salutiamo anche Roberta, ciao di Val di Lana, buonasera a Roberta. Salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Salutiamo anche Alberto che dice: Alberto, saluto a tutti voi, semplicemente fantastici, grazie Alberto, buona serata a te e buon lavoro, buon non so che cosa tu stia facendo, perché molte persone stanno lavorando a quest'ora, no? Non dimentichiamo che non siamo solo noi a lavorare, signor Gabriel.
1: Vero, vero.
0: Diciamo le cose come stanno, vero? Salutiamo anche tutti gli addetti al settore sanitario, importantissimo, le forze dell'ordine, importantissime anche quelle, tutti coloro che comunque sono operativi per i servizi pubblici e tutto quello che fa servizi in generale per il pubblico e per la gente.
1: 24 ore, 7 giorni su 7.
0: Mamma mia, come sa contare lei, non conta nessuno, guardi, io non so come farei io con lei. Va bene, ma attenzione, perché ovviamente ci abbiamo delle notizie.
2: Dai che vediamo qualcosa.
0: No, Berti, devo dare una notizia. Berti, per favore, dai. Allora, abbiamo una cosa interessantissima, lo dica.
1: Ci sono degli animali che esatto. sono super intelligenti, come ad esempio i polpi,
0: esatto.
1: 8 tentacoli, 8 cervelli,
0: esatto. No, infatti pensi che quando giocano a carte, io dico: quante mani facciamo? E loro non lo sanno, perché hanno 8 tentacoli. Ma dopo questo andiamo a casa. No, e allora tenete presente che i polpi, che comunque hanno comunque 8 tentacoli, cioè comunque sono ben forniti a livello di movimento tecnico e operativo, quindi potrebbero muovere tantissime cose. Poi tra l'altro sono poco socievoli come soggetti, questo ho detto tra noi, e questo lo dimostra il fatto che in alcuni periodi dell'anno
1: sono un po' infastiditi,
0: non ben identificabili tra altre cose, perché ci sono, sai, quelli che mettono lì a studiare delle cose che poi pagano anche, poi non si capisce bene, però va bene uguale. Allora, praticamente hanno scoperto che i polpi ogni tanto si mettono, cioè praticamente quasi sulla banchisa, cioè sul mare, cioè sull'onda, quasi sulla spiaggia, e si lanciano delle cose.
1: Pensavo prendesse lo sole.
0: No, ma fermano magari quello del cocco, dicono. Cocco bello! No. Praticamente si tirano tra polpi, sì, c'è questo divertimento, si lanciano delle conchiglie, si lanciano quello che trovano, non ho capito questa cosa. Però sicuramente interessantissima, ma è una cosa che è stata pubblicata da una situazione, da una recensione che è stata fatta da questi che pagano per capire cosa fanno i polpi nella loro vita, perché
1: sono andati lì a studiarlo.
0: Certo, cioè è uno dei problemi che proprio infligge l'essere umano, oltre il prezzo della benzina e del gas. Cioè i polpi cosa fanno quando vanno sulla spiaggia? E adesso finalmente lo sappiamo. Diciamo le cose come stanno. Bificiamo.

0: musica, pazza musica.
1: Ma non era solo, c'era anche Elodie e questa pazza musica su Radio Number One. Però Paolo Solfini me lo potrebbe fare.
2: Ancora, ma glielo detto, è riservato.
1: No,
2: c'è chi paga.
1: No, prima non mi ha fatto quello di prima, però Paolo Solfini lo sta chiedendo. Siccome lo fa benissimo Paolo Solfini, già faccia Paolo Solfini. Adesso almeno un'imitazione, no?
2: Prima tra un attimo, rimanete collegati.
3: Lo facciamo.
1: Va bene, dai. Nel frattempo c'è Siena Spyro, ma giusto così.

0: Great Expectation, bellissima la voce inconfondibile, quella di Stella Spyro, vero signor Gatto?
1: Diciamo. Sì, questa è nuova poi.
0: È nuova, mica lavata in lavatrice, così. Diciamo le cose come stanno. Buona serata, questa è Radio Number One. Salutiamo anche gli amici che stanno messaggiando al nostro numero, puntualissimi, il 393-444-0444. Ovviamente per interagire con noi potete farlo in ogni momento, mi raccomando.

0: Crazy for Ultra e questo Talk to You Radio Number One. Salutiamo anche la Sami. Ciao Sami.
1: Ciao.
0: Buonasera, salutiamo anche Max che sta guardando la partita, perché c'è la partita
1: 3-0.
0: Oh, lo dica, signor Gallo, lo dica, lo dica.
2: Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Ogni sera dalle 23 all'alba
2: immergetevi in Number One Nights,
3: la selezione di Radio Number One fatta di classici intramontabili,
2: nuove scoperte e atmosfere suggestive che vi accompagneranno fino al mattino.
3: Number One Nights, solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: nazionale, giusto così, per essere corretti, vero?
1: Speriamo di continuare così, certo.
0: Andiamo a salutarla. Andiamo a salutare la nazionale.
2: Ciao raga, ci beviamo domani.
0: Ah, va via, Berti, va bene. Buona serata, Berti, gentilissimo.
1: A domani, tanto lo sappiamo che torna, solite storie, solite cose.
0: Va bene, allora salutiamo gli amici che stanno messaggiando al nostro numero. Buona serata. Ciao Deborah, benvenuta su Radio Number One. Un saluto anche a Giuseppe. Ciao Giuseppe, buona serata. Salutiamo Patrizia che sta tornando ora dal lavoro tardissimo.
1: Dai che ci sei quasi.
0: Ma dai che arrivi a casa, adesso vai in branda, secondo me. Perché cosa fai lunedì quando torni a casa dopo aver avuto un weekend difficile e pesante? Ciao Sara, salutiamo anche Andrea e tutti gli amici che stanno messaggiando attraverso il nostro numero di WhatsApp, che è sempre quello, non cambia.
1: The same, 393-444-0444.
0: Mamma mia, che ovviamente stasera non torna più utile per quanto riguarda la situazione delle vostre richieste musicali. Però tranquilli, perché comunque domani sera ancora e poi fino a venerdì uguale, perché c'è l'Happy Hour. Ogni sera 5 spazi dedicati tutti a voi, alla vostra musica, le vostre richieste e le vostre dediche. Se volete dedicare qualcosa a qualcuno, ma
1: quei momenti lì, sai, quando si regalano emozioni.
0: Esatto, come per esempio Elena ha fatto nei confronti di Michele, perché dice: lui ha fatto suonare quel mio campanellino anni fa e il campanellino suona ancora adesso, e allora volevo dedicare a lui questa canzone, che è quella che fondamentalmente ci ha fatto un po' innamorare, anche se poi non è questa la nostra canzone. Ah, va bene, però ci sta, dai. I need a word, ring my bell.

0: dire Einna ringrazia per questa canzone. Vedi, noi abbiamo degli ascoltatori attenti che più o meno sono in linea con il locale, secondo me. Salutiamo anche Claudio che dice: pensi un po' a lei che è entrata una signora dal pescivendolo che era triste, eh?
1: Sì.
0: E gli ha detto: mi dia quattro polpi per favore. Dopo

0: Ha detto lei non è macchiato, lui pensava si stesse macchiando, non hai una macchia, non hai un alone, non
1: è ispirato stasera,
2: lei è lunedì. Un fichino.
0: Perché così era, no, così era una perla di saggezza, no?

0: Radio Number One presenta Dedicato.
1: Ed eccolo qua, l'ultimo spazio di questa inizio settimana, questo lunedì sera, questo 28 di settembre. Questa settimana si porterà alla conclusione del mese di settembre.
2: È già finito, veramente. Gatto,
1: mamma mia. Però qui va tutto preciso,
3: È frutto della tecnica più avanzata dei nostri scienziati.
1: Sì, vabbè, se lo dice lei.
2: Ci fidiamo.
1: Siamo d'accordo con lei che poi se preparasse qualcosa da mangiare, noi guardiamo.
4: È impossibile.
2: Ci proviamo, cosa dobbiamo fare?
1: Noi abbiamo fame. Siamo lì, poi lei veda lei cosa vuole fare, tanto alla fine fa quello che vuole. Ormai funziona così, i cuochi vegani non prendeteli nel ristorante perché sennò potreste avere qualche lamentela da parte dei clienti. Cosa dice il signor Gabro?
2: Pochine.
1: Va bene, allora salutiamo la Pucci da Zena che dice ha passato quattro notti folli con Savio, che non era tanto Savio secondo me. No, vabbè, un abbraccio anche a voi e salutiamo invece anche, dobbiamo mettere insieme le cose stasera, salutiamo anche Lori di Barzizza che festeggia 30 anni di matrimonio.
2: Auguri.
1: Mamma mia ragazzi, possiamo fare un brindisi, non so, facciamo qualcosa, possiamo fare un brindisi, facciamo un brindisi perché c'è Giamba e la nostra Lori che festeggiano 30 anni di matrimonio e vogliono una canzone che noi non suoniamo ovviamente, perché suonare quella canzone adesso, abbiamo delle canzoni che vanno bene a tutti, no stiamo scherzando, arriva.

Grande a Lori e anche a Giamba per il 30° anniversario, e un saluto anche alla Pucci e a Savio, che si amano tanto, che loro gli sono stati pensati ma si pensano ancora adesso. Pensi un po' lei come vanno le cose nella vita. C'è Ernia.

0: We Are The Better, Matt Sima. Non le fa un po' Caraibi, signor Gabro, questa canzone?
1: Sì,
0: no?
1: Un sound estivo, magari.
0: Ma no, fa un po' Caraibi, dai, un po' caraibica era, dai, la canzone. Sì. Matt Sima, Radio Number One, buona serata, questa è l'ultima, eh? Sì, sì, poi basta.

0: Azienda Radio Number One, con la quale andiamo a chiudere l'appuntamento di questa serata, signor Gabriel.
1: Adesso arriva Number One Classics con Chiara dalle 22 alle 23. Noi torniamo domani.
0: Grazie per la compagnia, ragazzi. Siete sempre tantissimi qui al locale. Vi aspettiamo domani puntuali, vero?
1: Alle 20.
0: Qui non mancate, fate una buona serata, ma soprattutto almeno voi fate i bravi. Insomma. Happy, happy
2: hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: La musica che cerchi è

0: Radio Number One, sono le 22.
1: Radio Number One presents Number One Classics.
2: Buon lunedì sera a tutti, bentrovati in una nuova puntata, nuova settimana di Number One Classics. Spero che la settimana sia iniziata nel migliore dei modi, per quanto lo so che il lunedì può essere traumatico, più difficile degli altri giorni perché si arriva da un weekend, spero, rilassante. E allora, se siete già stanchi, stressati da questa giornata di lavoro, ci pensiamo noi di Radio Number One a farvi rilassare, sognare, viaggiare ed emozionare con la musica più bella degli anni 70, 80 e 90. E partiamo con i Dire Straits, meglio di così.

ci sono canzoni che non hanno bisogno di presentazioni, ma io lo devo fare, sono qui per questo. I Dire Straits con Salt and Some Swing dal 1978, canzone che comunque non ebbe subito successo perché fu pubblicata per la prima volta nel maggio del 1978, ma per l'appunto non riuscì a riscuotere molto successo. Soltanto l'anno successivo, nel gennaio del 79, riuscì a entrare nelle classifiche di mezzo mondo e a diventare quella che conosciamo come la maggior parte della discografia dei Dire Straits, una delle canzoni più belle in assoluto. Adesso Fairground Attraction.

va bene. Se non litigano, se non si accapigliano questi due, il 29 e il 30 luglio sono a Roma, ma attenzione, si è aggiunta un'altra data, quella del 26. Delle date che stanno facendo molto discutere e arrabbiare i loro fan per un sistema un po' particolare di accesso, ne abbiamo parlato anche in Donne al Volante nel programma insieme ad Agnese nel pomeriggio. Non ci sarà la solita vendita a partire da su i portali, i circuiti, scusate, di vendita di biglietti Ticket One o Ticketmaster, bensì bisogna accedere al loro sito ufficiale, sottoporsi ad una sorta di quesito e sulla base di quanti sono i fan che hanno fatto richiesta dei loro biglietti sul loro sito ci sarà poi un'estrazione in teoria casuale che determinerà gli spettatori, i fan che riusciranno ad accedere ai loro concerti. Io so di fan molto arrabbiati per questa metodologia che hanno detto piuttosto che partecipare a tutto questo a tutta questa paturnia preferisco rinunciare e non andare ai concerti. Se la pensassero tutti così potrebbero cantare davanti a uno stadio vuoto, ma non credo che succederà trattandosi degli Oasis che abbiamo ritrovato qui in Number One Classics con Stand By Me del 1997. Si prosegue con la nostra musica.

0: Stephanie Mills con Never Knew Love Like This Before, dal 1980 in Number One Classics. Il viaggio nella musica più bella non finisce qui, quindi restate con me.
1: Number One Classics.
2: Ci sono sfide che sono rimaste nella storia. Atene contro Sparta. Maradona contro Pelé. Platone contro Aristotele.
3: Allora, zio Nasti, hai pensato al tema di One Match di oggi?
4: Andrea, pensavo a un tema geniale.
3: Sì.
4: Quando si fa la doccia, preferite l'acqua calda o l'acqua fredda?
3: Io mi aspettavo una cosa un pochino più seria, ma cos'è?
5: One Match, da lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
1: Radio Number One Classics 1977.

Lou Reed con Walk on the Wild Side, il number one classics, pezzo del 1972 che fa parte del secondo album da solista di Lou Reed dopo l'abbandono dei Velvet Underground. Il primo album da solista fu stroncato dalla critica. Lui entrò in un periodo di crisi personale e professionale a causa di questa disfatta, diciamo così. Nonostante ciò, la sua etichetta discografica, che nello stesso periodo aveva sotto contratto anche David Bowie, decise comunque di puntare su un secondo album a condizione che i due artisti lavorassero insieme, tant'è che proprio David Bowie e Mick Ronson produssero Transformer, che è appunto il secondo album di Lou Reed, del quale fa parte questa Walk on the Wild Side che abbiamo ascoltato, che è diventato un successo internazionale. Number One Classics, adesso siamo nel 1980 con Blondie e Rapture.

L'ipnotismo di questa Porcelain, Moby, number one classics dal 1999, la musica più bella degli anni 70, 80 e 90 la trovate solo qui, e adesso c'è un pezzo che che non ha bisogno di presentazioni nuovamente, e il consiglio che vi do, perché è un viaggio unico, incredibile, meraviglioso. Se siete sul divano, stendetevi e chiudete gli occhi. Se siete alla guida, no, direi che non è il caso, teneteli aperti e state molto attenti alla guida, però questo vi accompagnerà sicuramente lontanissimi al sicuro, perché stiamo parlando dei Pink Floyd e Wish You Were Here. So.

0: Non ci sono parole se non Pink Floyd, Wish You Were Here, Number One Classics. Il viaggio nella grande musica prosegue tra pochissimo.
1: Radio Number One presents Number One Classics.

Era Madonna con Express Yourself, il number one classics, pezzo del 1989. Di nuovo buona serata a tutti, buon lunedì, bentrovati in compagnia di Chiara Papanicolaou e del viaggio più bello nella musica degli anni 70, 80 e 90. Abbiamo parlato di David Bowie proprio in questa puntata, che fu produsse il secondo album da solista di Lou Reed, Transformers. Qui lo ritroviamo invece lui, unico, magnifico, sul palco, il Duca Bianco, Life on Mars. It's a

0: quando cantava, si esibiva con i Take That, Robbie Williams dei 5 era quello che viveva un po' di più nelle retrovie, in penombra. Io li ho amati, i Take That, ero una bambina preadolescente, quindi ero pazza di loro, ma effettivamente dei 5 era quello che notavo meno. A me piaceva da morire Howard Donald, per una questione proprio fisica, ma poi il frontman era sicuramente Gary Barlow. Poi loro si sono sciolti, hanno avuto carriere da soliste, hanno lavorato, sì, c'è stata poi una reunion, però si sono persi, si sono sfilacciati. Nessuno poteva immaginare che proprio Robbie Williams, quello un po' più in sordina della boy band, avrebbe avuto il successo che conosciamo, e tra le tante canzoni belle del suo repertorio anche questa Millennium. Si conclude anche per questa sera l'appuntamento con Number One Classics con Chiara Papanicolaou, che sono io. Grazie della vostra compagnia, spero di ritrovarvi domani sera sempre alle 22. Ciao a tutti, buonanotte.
1: Number One Classics.
2: La musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 23.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ma Manu, ma sei impazzita? Sono troppi quei chili lì!
3: 75 chili a sinistra, 75 chili a destra! Ma cosa serve?
4: E uno, due, tre, quattro! Perché per sopportare due come voi devo allenarmi tutti i giorni?
5: La combriccola! Da lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, solo su Radio Number One.
6: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.
2: I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Ehi là!
3: Ciao amore, ma dove sei?
2: In macchina.
3: Da solo?
2: No, no, sono con due donne.
3: Che cosa? Hai detto in macchina con due donne?
4: Ma tranquilla, siamo noi. Le donne al volante. Donne al volante, da lunedì al venerdì dalle 17 alle 20, solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.

0: Number One Nights. Il suono della notte su Radio Number One.
1: Spacca di qua, spacca di là, spacca di su, spacca di giù.
2: Ma Fabiana, ma tutto a posto?
1: Ma certo, sto facendo la sigla per il nostro programma, gli Spacca Notizie.
2: Sì, ho capito, ma devo cantare anch'io.
1: Io ho già chiamato Albano.
3: Pazzesca.
2: Vabbè, Albano, lo faccio io. Felicità, e gli Spacca Notizie tutta mattina, la felicità. Sono perfetto.
3: Da brivido.
4: Gli Spacca Notizie, da lunedì al venerdì, dalle 10 alle 13.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Radio Number One, le 2:02.
1: Nel buio della notte
0: la musica risplende ancora più intensamente.
1: Restate con noi per un viaggio sonoro indimenticabile.
0: Number One Nights.
1: Il suono della notte su Radio Number One.